Per i grandi interpreti abbiamo trasmesso di Ludwig van Beethoven, concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Salvatore Accardo, violino, orchestra filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, ha diretto Carlo Maria Giulini. E per concludere David Arnold e The Royal Philharmonic Pops Orchestra.

Avete ascoltato musica con David Arnold e The Royal Philharmonic Pops Orchestra. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista e benvenuti al nuovo appuntamento con la nuova musica. La puntata di oggi inizia con un autore brasiliano, Egberto Gismonti,

Un autore che ancora una volta ripropone questa difficoltà di voler etichettare per forza una musica e i vari stili. Infatti la musica di Gismonti è un insieme di stili che si incontrano e che vengono piegati naturalmente alle volontà del compositore. Il brano di oggi in particolare è un brano molto strano, se vogliamo, perché si intitola Musica de Sobrevivencia. La musica per sopravvivere ed è un fresco sonoro della storia brasiliana. E quindi, a proposito di varie influenze, di vari stili musicali, sentiremo musica europea, musica africana e musica degli autoctoni brasiliani. Da questo incontro, dice il compositore, è nato il Brasile, un incontro di culture che ha fatto la storia del Brasile e che in questo caso viene appunto rappresentato con questi vari stilemi musicali che Gismonti si diverte a mischiare, a sovvertire, a citare con grande spassosità da parte anche dell'ascoltatore. E forse poi questo crogiuolo di stile è una caratteristica di tanti musicisti brasiliani, basti pensare, tanto per fare un nome, a Heitor Villa-Lobos, che è forse il compositore brasiliano più conosciuto al mondo. E ascoltiamo allora questa musica de sopravvivenza nella esecuzione di Gintaras Rinkevičius, direttore dell'Orchestra di Stato della Lituania.

Gintaras Rinkevičius ha diretto la Lithuanian State Symphony Orchestra sotto la supervisione di Egberto Gismonti, Gismonti che è anche l'autore del brano appena ascoltato, Musica de Sopravvivencia. Abbiamo detto un crogiuolo di stili che ha raccontato in qualche modo la storia stessa del Brasile, una storia fatta di un insieme di culture che si sono incontrate e poi confrontate e dalle quali è uscita poi la cultura attuale del Brasile. Almeno questo è quanto sostiene Egberto Gismonti. Dal punto di vista musicale, appunto, la cosa interessante è proprio come si possono piegare vari stili musicali a proprio piacere, puntando sempre però ovviamente a un prodotto originale. E allora, visto che questa è un po' la caratteristica spesso di New Music, questo voler far capire quanto la musica non debba essere mai etichettata, ma semplicemente ascoltata, ma andiamo ancora avanti con un altro autore che fa proprio della diversità di stili uno dei piatti forti. Si tratta di Edgar Meyer, un contrabbassista e compositore americano nato nell'Oklahoma nel novembre del 60 e che propone un suo lavoro particolare, un quintetto, quindi tutto sommato una composizione così, dal richiamo nettamente classico, un quintetto per quartetto d'archi e contrabbasso. Abbiamo detto che Meyer è contrabbassista, quindi conosce molto bene lo strumento e in questo caso sarà esecutore insieme con l'Emerson String Quartet. E questi quattro movimenti del quintetto di Meyer ci offriranno proprio questo succedersi di stili. Molto spesso il riferimento sarà al jazz e, come vediamo, abbiamo citato prima un autore brasiliano, Egberto Gismonti, adesso un autore americano statunitense, Edgar Meyer. Quindi vediamo come la caratteristica dell'intero continente in fondo sia proprio questo evolversi di stili, questo confronto continuo. A volte può diventare anche uno scontro, naturalmente, ma ecco, è questo che poi in fondo rende per l'ascoltatore più facile la musica americana, è proprio che si trova sempre un appiglio, un grimaldello poi per penetrare nell'intera composizione. E allora ci ascoltiamo questo quintetto di Edgar Meyer nella esecuzione, appunto, oltre che al contrabbasso di Edgar Meyer, del quartetto d'archi Emerson con Eugen Drucker e Philip Setzer al violino, Lawrence Dutton alla viola e David Finkel al violoncello.

Abbiamo ascoltato il quintetto di Edgar Meyer nella esecuzione dello stesso Meyer al contrabbasso con l'Emerson String Quartet, vale a dire con Eugen Drucker e Philip Setzer al violino, Lawrence Dutton alla viola e David Finkel al violoncello. Ancora una volta abbiamo visto in questa puntata di New Music come si possa affrontare la musica contemporanea con una grande serenità, semplicemente ascoltando, magari, ecco, come in questi casi in cui abbiamo a disposizione vari generi musicali che si concentrano in un unico brano, cercando di penetrare queste dinamiche più complesse, naturalmente rispetto alla musica classica, alla musica del passato, però complesse esattamente come la nostra società. Quindi l'essenziale è trovare un fil rouge, una chiave per entrare nel pezzo e poi ascoltarlo. E sempre in quest'ambito di musica senza confini si è mosso nella sua lunga carriera Leonard Bernstein, compositore ma anche direttore d'orchestra, scomparso nel 1990. E allora, quasi a mo' di fuori programma, ci ascoltiamo adesso le danze sinfoniche da West Side Story con lo stesso Leonard Bernstein sul podio dei Los Angeles Philharmonic. I movimenti sono Prologo, Somewhere, Scherzo, Mambo, Cha-Cha, Meeting Scene, Cool Fugue, Rumble, Finale.

0: Abbiamo ascoltato le danze sinfoniche da West Side Story di Leonard Bernstein con lo stesso Bernstein sul podio dei Los Angeles Philharmonic. È tutto per oggi, grazie da Marco Di Battista per la cortese attenzione. L'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722 e proseguiamo la nostra chiacchierata in compagnia di Ginevra Bassetti per la presentazione dell'album Idebrando Pizzetti, piano trio e lavori per violino, violoncello e pianoforte del trio Hermes pubblicato da Brilliant Classics. Ricordiamo il trio Hermes formato da Ginevra Bassetti violino, Francesca Giglio violoncello, Marianna Pulzoni pianoforte.
1: Senti le altre due, ma chi è che comanda? Chi è il boss?
2: Allora, ognuna di noi ha il suo compito. Devo dire questo anche durante le prove, cioè ad ognuna di noi è caro un argomento specifico mentre lavoriamo un pezzo. Quindi sul lavoro devo dire andiamo molto d'accordo. Per quanto riguarda tutta la parte gestionale, sicuramente c'è, loro me lo riconoscono, quindi non credo di dire un'eresia, ci sono io, Deus Ex Machina, il trio Hermes sono io, ma è anche, diciamo, normale che sia così, perché in effetti è stata un po' una mia creazione sin dall'inizio, per cui io lo sento molto, è un po' come un figlio. Però ecco, per esempio, se io gestisco tutta la parte, diciamo, di progettazione artistica un po' legata alla carriera, tra virgolette, Greta si occupa molto di tutta la nostra parte agenzia viaggi, per cui i voli, gli hotel, le trasferte, eccetera, e Francesca si occupa moltissimo di curare la nostra parte creativa sui social, che ad oggi comunque è un punto di comunicazione col pubblico importante, e quindi cerchiamo di farlo con un linguaggio che sia il nostro, il più spontaneo possibile, e devo dire lei è molto la vena creativa di questo aspetto del nostro gruppo.
1: Cosa ascoltiamo adesso, Ginevra?
2: Allora, come dicevi tu, l'interno di quest'album è un album monografico, quindi mi spiace, ma non ascolteremo Beethoven o Brahms, continueremo questo nostro viaggio su Pizzetti, perché appunto abbiamo trovato nella nostra riscoperta di questi autori queste due altre bellissime opere per violoncello e pianoforte, che sono tre canti per violoncello e piano, e queste tre arie, in realtà due arie e un colloquio per violino e pianoforte, che sono un po' delle miniature che Pizzetti ha voluto dedicare appunto al dialogo tra questi due strumenti. Siccome quelle per violoncello sono veramente sorprendenti nella loro cantabilità, secondo me la prima vale proprio la pena ascoltarla.

0: Ed era affettuoso dai tre canti per violoncello e piano di Ildebrando Pizzetti nella interpretazione di Francesca Giglio, violoncello, e Marianna Pozzoni, pianoforte. Siamo in compagnia di Ginevra Bassetti per esplorare questo disco monografico dell'Hermes Trio dedicato alla musica da camera di Pizzetti. Il trio Hermes e il repertorio, come vi muovete tra tradizione e modernità? Ginevra.
1: Ma sicuramente sono tutte possibilità, non c'è un o, più che altro ci sono una serie di e. Sicuramente all'inizio del trio è stato importantissimo studiare con un trio, cioè questo ha fatto veramente la differenza per noi, studiare, avere proprio come primo input sulla musica da camera per trio il trio di Parma è stato veramente la scelta più azzeccata del nostro percorso, perché proprio a proposito del repertorio abbiamo avuto la possibilità subito di battere il muso sui grandi capisaldi della letteratura per questo ensemble, quindi l'Arciduca di Beethoven, l'Opera 100 di Schubert, i Tri di Brahms, Schumann, insomma, tutto quello che aiuta a costruire il suono di un trio, l'equilibrio di un trio, la tecnica esecutiva di un trio, perché poi non è come suonare in altre formazioni, giustamente ognuno ha il suo piccolo mondo da questo punto di vista. Quindi in un primo momento abbiamo sicuramente, immediatamente ci siamo interfacciate con il grande repertorio. Dopodiché abbiamo avuto anche qui di nuovo una fortuna di iniziare presto a interfacciarci con le realtà concertistiche. Dopo solo un anno di trio abbiamo avuto l'ingaggio per l'Accademia Filarmonica Romana suonando al Teatro Argentina, quindi insomma una piazza piuttosto importante, un debutto che abbiamo sentito in modo particolare. E lì si comincia a interfacciare con i direttori artistici, quindi sicuramente anche sulla base delle stagioni rispetto al repertorio ci sono degli indirizzi, delle richieste. E il direttore artistico di allora, che era Enrico Dindo, eccellente violoncellista, ci chiese di esplorare un po' l'universo delle compositrici femminili, al quale noi non avevamo pensato. Ripeto, il fatto che siamo tre ragazze fu una casualità totale, per cui non avevamo pensato di farlo diventare un po' un target della nostra formazione. E lui ci chiese, noi chiaramente pensiamo a Clara Schumann perché è sicuramente quella tra le sconosciute la più conosciuta, no? E lui disse: ma in realtà si potrebbe tentare una ricerca diversa, un po' di più, insomma, siamo incappate nel trio di Fanny Mendelssohn, sorella di Felix, e abbiamo ascoltato questo trio e mi ricordo che dopo un primo ascolto abbiamo proprio detto: caspita, ma quanta musica dimenticata c'è di una bellezza rara che non si conosce, e quindi abbiamo deciso di portare come centro del programma di trio di quella sera proprio il trio di Fanny Mendelssohn. E dunque da lì è iniziato un po' un viaggio di scoperta delle compositrici femminili, e quindi anche quello ha iniziato presto a far parte del nostro universo musicale. E poi sicuramente c'è l'aspetto della musica contemporanea, cioè collaborare con compositori viventi. Anche lì sono state opportunità arrivate presto e belle, tutte belle. E devo dire che l'entusiasmo di partecipare al The Making of, no, di un brano, quindi interfacciarsi col compositore durante la fase della composizione, poter chiedere: ma senti, tu, quella dinamica, quell'idea, cosa c'è dietro? Insomma, è un tassello prezioso nel lavoro che un musicista può fare, e che sicuramente con Beethoven, Schubert, Brahms e compagnia, purtroppo, ahinoi, è una porta che non si può aprire. Dunque, sicuramente c'è anche uno sguardo alla musica contemporanea. Siamo un po' onnivore, però sicuramente dovendo scegliere magari un periodo che ci sta a cuore, il romanticismo sicuramente ci dà parecchia soddisfazione. Maledetta fu l'opera 8 di Brahms.
0: Assolutamente. Ginevra, altro ascolto dal vostro album.
1: Allora, si diceva prima che Pizzetti ha utilizzato, no, tutti questi aggettivi per caratterizzare la sua musica e per dare anche titoli, in effetti, a questi brani. E c'è questo terzo canto per violoncello e pianoforte che si intitola proprio Appassionato e racconta un po' veramente il ruolo del violoncello nella musica di Pizzetti, per cui io andrei con quello.

0: Ed era appassionato, terzo movimento, ovvero terzo dai tre canti per violoncello e pianoforte di Ildebrando Pizzetti, nella interpretazione di parte dell'Hermes Trio, ovvero Francesca Giglio, violoncello, e Marianna Puzzoni, pianoforte. Siamo in compagnia di Ginevra Bassetti per presentare questa novità discografica dedicata alla musica per questo organico, ma, o parte dello stesso, pubblicata da Brilliant Classics. Il trio Hermes in concerto. Ginevra, tu che sei molto sveglia, qual è il segreto per rendere accessibile il repertorio cameristico al grande pubblico? E secondo te cosa si può fare di più a livello divulgativo?
1: Secondo me non c'è un segreto perché un pubblico paga la spontaneità dell'interprete, nel senso al pubblico piace ascoltare ciò che non è filtrato, quindi un'interpretazione che racconti, è un suono che racconti l'identità musicale di chi sta suonando sul palco, senza troppi frizzi e lazzi probabilmente. E questo è quello che succede ogni volta, o meglio che cerchiamo di far succedere ogni volta che saliamo su un palco, cioè portare al pubblico non un prodotto, perché un prodotto vuol dire qualcosa che un po' è stato confezionato, è chiaro che c'è un grande lavoro dietro e lo sappiamo, però in quel momento quando saliamo sul palco cerchiamo di recuperare dentro di noi la sensazione che abbiamo provato le primissime volte in cui abbiamo ascoltato quel brano, cioè quello che veramente ha commosso noi e quello che ha portato noi a dire buttiamoci in questa nuova avventura. E questo, secondo me, è stato l'ingrediente, se vogliamo, segreto che ha sempre un po' pagato e che il pubblico poi dopo i concerti ci è sempre venuto un po' a notificare, no? A dire si sente che quello che state suonando proprio vi appassiona, vi rappresenta. Quindi, secondo me, è questo innanzitutto. E poi, probabilmente per quanto riguarda il pubblico, noi ci occupiamo anche molto di progetti che hanno a che fare magari con l'incontro tra più arti, quindi musica e arte, musica e recitazione. Abbiamo questi progetti con Guido Barbieri dove ogni anno portiamo un'opera d'arte particolarmente rilevante con un artista di rilievo e un compositore. Guido traccia questo percorso, questo fil rouge tra appunto i due artisti. Quest'anno è dedicato a Beethoven a Goya, l'anno prossimo sarà su Schoenberg e su Kandinsky, e quindi anche questo è un modo, no, di integrare la musica classica in un linguaggio artistico a 360 gradi. Oppure quello di portare progetti che hanno in sé anche una parte divulgativa fatta da noi musicisti, quindi spesso quando andiamo sul palco ci piace raccontare le storie di questi compositori, non tanto raccontare il brano, perché quello crediamo che lo faccia un po' la musica di per sé. Sì, si possono dare due o tre indicazioni così, istruzioni per l'uso, ma neanche tanto. È bello che parta dall'emozione personale, perché ognuno veramente può percepire un brano in modo del tutto diverso e opposto. Però ci piace raccontare un po' l'essere umano dietro l'opera, no? L'uomo dietro l'artista. E quindi se suoniamo Schumann ci piace andare a fondo un po' al personaggio, raccontare al pubblico chi era questo Schumann o Beethoven o Brahms. E notiamo che alle persone piacciono le storie, innanzitutto, perché c'è una sorta di immedesimazione. Quindi il pubblico capisce che questi esseri umani, prima ancora di essere grandi geni e grandi artisti, erano appunto degli uomini, per cui, o delle donne, quindi con delle emozioni, con una vita, con un vissuto, con, se vogliamo, anche una serie di problemi di tutti i giorni, tra virgolette, e questo avvicina molto, no? Questo avvicina molto. E poi sicuramente appunto tante stagioni già lo fanno, integrano spesso e volentieri delle prove aperte con le scuole, si cerca di coinvolgere i ragazzi, e in quel caso ovviamente probabilmente la musica suonata da giovani per i giovani è un punto di contatto, no? Perché loro percepiscono che alla loro età, perché siamo spesso coetanei, c'è questa possibilità di prospettiva, no? Di vita. Chiaro, con i licei musicali è più facile perché loro in qualche modo hanno già integrato la musica nel loro percorso di studi, però è sorprendente il risultato, perché anche chi non ha la musica integrata in famiglia o nel proprio percorso di studi, comunque alla fine di queste prove viene ad ascoltare i concerti, ci segue sui social ed è interessato a sapere quando, dove si rifà, perché si rifà. Per cui diciamo, noi è un po' in questo, diciamo, falso mito, che non è falso, nel senso è vero che sicuramente c'è un grande lavoro da fare sulla creazione di un nuovo pubblico, non va così male, devo
0: Grazie.
1: dirti, secondo noi non va così male.
0: Ginevra, siamo quasi in chiusura. Com'è possibile reperire l'album? Cosa c'è all'orizzonte per te e per il trio? Insomma, progetti a lunga e breve scadenza? E quali i vostri riferimenti internet, social e quant'altro?
1: Allora, in ordine, dove è possibile reperire l'album? Ovviamente in copia fisica presso i più grandi store digitali, quindi Amazon, ma anche dal sito di Brilliant stesso, e negli store fisici, quindi in tutte le librerie che hanno il dipartimento di musica classica e CD, e ovviamente i grandi negozi di dischi. Ma c'è anche appunto lo streaming musicale, quindi Spotify, iTunes, Apple Music, e tutte queste cose qui. Per quanto riguarda invece i nostri social, tutti, quindi YouTube, Instagram, Facebook, il nostro sito che è online in una nuova veste, grazie a una collaborazione con il Dipartimento di Management Musicale della Bocconi, che si è occupato per noi e con noi, grazie appunto al lavoro di alcuni ragazzi, di dare, diciamo, un occhio all'immagine del trio visto dal di fuori. Quindi abbiamo creato
0: Ricordiamo
1: questo sito.
0: Trio Hermes con l'H, mi
1: Esatto, con
0: raccomando.
1: l'H e non Hermès, perché altrimenti qui cominciano a chiederci diritti ed è un problema. E quindi appunto anche il nostro sito. Siamo appena tornate da questo mese di maggio, che per noi è stato intensissimo, molto importante, con due grandi debutti, uno negli Stati Uniti e uno in Cina, con 17 lunghi giorni di tournée. E quest'estate abbiamo questi bellissimi festival in Italia, appunto, dove ogni anno partecipiamo con grande piacere, perché sono una grande occasione anche di riscoperta di borghi e di luoghi veramente, veramente eccezionali, e anche la possibilità di ascoltare un concerto sotto le stelle. Insomma, bello il teatro, ma anche così non è male. E poi da settembre ovviamente si ricomincia. All'orizzonte c'è questo grande anno beethoveniano, che sarà il 2027, quindi saremo impegnate in alcune esecuzioni del triplo concerto di Beethoven, che sarà la nostra prima volta, quindi siamo molto emozionate, e molte stagioni chiaramente ci hanno coinvolto nell'integrale dei trii dell'autore stesso. Porteremo avanti questa seconda edizione del progetto di cui ti parlavo prima, tra divulgazione e musica, che l'anno precedente abbiamo dedicato a Schumann, con la grande collaborazione del Quartetto di Cremona e del Trio di Parma, con i quali abbiamo realizzato dei concerti un po' portando al grande pubblico le maggiori opere di musica da camera del compositore, quartetti, quintetti, e quindi per completare le formazioni ci siamo avvalse della collaborazione di quelli che sono stati i nostri insegnanti. Quindi per noi è stato piuttosto commovente salire sul palco, piuttosto che essere a lezione e finalmente condividere un po' di musica insieme. L'anno prossimo risuccederà, ma con dei nuovi ospiti, perché questo è un format che ho ideato, al cui sono molto affezionata, e sarà dedicato a Mozart e a Brahms, con veramente un ospite, anzi due ospiti davvero d'eccezione. Non posso purtroppo ancora dire molto, ma a settembre sveleremo tutto, quindi a proposito di social, restate connessi, ma sarà veramente un'esperienza.

0: entusiasmante. E l'ultimo, ma non per ultimo, un progetto europeo sviluppato su 4 anni, dedicato alle figure femminili nell'arte e nella musica, in collaborazione con Pro Quartet, che è un ente parigino di grandissimo spessore per la musica da camera, e le dimore del quartetto, che ci vedrà protagoniste nelle maggiori sale d'Europa con dei programmi da concerto sempre diversi e sempre dedicati alla riscoperta delle giovani compositrici in musica.
1: Ginevra, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
0: Beh, di solito ci si saluta e ci si fa un augurio, no? Quando non ci si rivede per un po' di tempo. E allora abbiamo pensato di chiudere questo assaggio discografico con l'ultima dei 3 brani per violino e pianoforte, suonati appunto da me e da Marianna Pulzoni, e l'ultimo che si intitola proprio Aria, auguro nuziale. C'è da dire che questo disco di Pizzetti, alla fine, riparlandone con te, mi viene veramente in mente che un po' è dedicato all'amore, no? Ai sentimenti.
1: Sì.
0: Allora, il trio dedicato a questa sua seconda moglie con il sogno la notte della prima, l'augurio nuziale, gli appassionati. Alla fine, vedi, il romanticismo in qualche modo
1: Energe.
0: torna sempre. Quindi sì, direi di chiudere così.

0: e col nuovo album dell'Hermes Trio, ovvero i De Brando Pizzetti, piano trio, Works for Violin, Cello e Piano, pubblicato da Brilliant Classics, Luigi Picardi, ma soprattutto una delle tre componenti del trio Hermes, ovvero
1: Ginevra Bassetti.
0: ti ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie.
2: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Johann Sebastian Bach dagli 8 concerti per clavicembalo e archi, il numero 2 in Mi maggiore, BWV 1053. Igor Kipnis, clavicembalo, The London Strings, dirige Neville Mariner.

Ascoltiamo ora di Antonio Vivaldi, dalla Stravaganza, 12 concerti, opera 4 per violino, archi e basso continuo, il numero 1 in Si bemolle maggiore, RV 383. The Academy of St. Martin in the Fields dirige Neville Marriner.

0: E con la musica di Antonio Vivaldi, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? L'angolo barocco.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
3: I tralci sono uniti alla vite e da essa traggono alimento così da far germogliare e crescere il frutto. Allo stesso modo, i discepoli sono uniti al Signore e grazie a questa unione esistenziale possono operare spiritualmente e portare frutto. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. I tralci non hanno vita propria, vivono soltanto se rimangono uniti alla vite

0: li ha fatti nascere. La loro vita si identifica con quella della vite. Un'unica linfa scorre tra l'una e gli altri, vite e tralci danno lo stesso frutto. Tra loro vi è dunque un legame inscindibile che ben simboleggia quello esistente tra Gesù e i suoi discepoli. Rimanete in me ed io in voi. Se i tralci hanno tutti in comune con la vita la stessa linfa, essi sono pure legati tra loro da reciproca comunione. Da questo essere in comunione di vita deriva l'esigenza della comunione dell'amore, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Un amore forte che non conosce limitazioni e confini e che Gesù mette in relazione con la sua morte sofferta per redimere gli amici, i discepoli che hanno creduto in Lui. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici.
1: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: te si stringe l'anima mia, mi sostiene con forza la tua destra.
1: La mano del Signore è la tua forza, sarai benedetta in eterno.

0: tua grazia, o Signore.
1: Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

0: Dio la sostiene con la luce del suo volto.
1: Dio la sostiene con la luce del suo volto.
0: Non potrà vacillare, Dio è con lei.
1: Con la luce del suo volto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio la sostiene con la luce del suo volto.
2: Chiunque fa la volontà del Padre mio è per me fratello, sorella e madre, dice il Signore.

0: dice il Signore.
1: Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le sante del cielo e supplichiamolo.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che hai perdonato molto alla donna peccatrice perché aveva molto amato, perdona i nostri debiti.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile servizio, concedi a noi di seguire la via della carità.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, ascoltato come maestro da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle parole e nelle opere.
0: Vieni, Signore Gesù.
3: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
0: Padre nostro,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita, e nella contemplazione della passione del tuo Figlio, le hai rivelato la sapienza della croce. Concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Marco e poi Matteo usano per descrivere l'evento un verbo al passivo, metamorfote, fu trasfigurato. Gesù non si mostra da solo, non forza la scena, è trasformato dall'azione di un altro. Come in ogni autentica esperienza mistica, non è l'essere umano che apre il cielo, ma è il cielo che si apre sull'essere umano. Per un attimo senza tempo perché lambisce l'Eterno, ai discepoli viene concesso di intuire in Gesù una profondità mai colta prima. È Lui, pienamente Lui, e nello stesso tempo qualcosa di immensamente oltre, come se nella sua umanità filtrasse per un attimo, senza più veli, la luce che da sempre lo abita. E quel momento è talmente nuovo, talmente eccedente, che il linguaggio stesso vacilla. Pietro non sapeva che cosa dire. Le parole si spezzano davanti al mistero. Era Gesù, certamente, ma in una forma luminosa, incandescente, metamorfizzata. E allora la domanda diventa inevitabile, quasi necessaria. In quel momento, chi era il Gesù autentico? Quello che i discepoli conoscevano, che camminava sulle strade polverose della Galilea, che mangiava, piangeva, si stancava? Oppure quello apparso sul monte, oltre la forma quotidiana, radioso, preesistente, eterno? Qual era il suo sé autentico? Quello che gli occhi umani potevano cogliere nel quotidiano, o quello che per un attimo si era rivelato? Un sé che esisteva prima della sua incarnazione e che avrebbe continuato a esistere dopo la morte? La risposta più profonda, credo, è questa. Il sé autentico di Gesù è ciò che è sempre stato, ciò che era prima di nascere, ciò che sarebbe stato dopo la morte e che per un istante ha lasciato trapelare. La trasfigurazione è lo squarcio che rende visibile l'eterno nell'effimero, il divino nel fragile, l'infinitamente antico nel presentissimo umano. Per questo nel Vangelo di Giovanni Gesù può dire: prima che Abramo fosse, io sono. Io sono è il nome stesso di Dio, il nome rivelato a Mosè nel roveto ardente. E può dire: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gesù ha la consapevolezza di essere sempre stato e di essere sempre, oltre la cronologia e oltre la carne. La sua identità più profonda è anteriore al tempo, è radicata nell'Eterno. Ecco perché, per Marco, l'evento della trasfigurazione è, in pieno centro del Vangelo, vero evento di risurrezione. È una risurrezione anticipata, una rivelazione del suo essere eterno mentre è ancora vivo. È come se Marco dicesse ai suoi lettori: ciò che è accaduto a Gesù appartiene anche a voi. La vostra trasformazione è già la vostra risurrezione. L'esperienza del monte non è un'appendice mistica, ma la dichiarazione più limpida dell'umano che si apre al divino. È la promessa che ciò che Gesù ha vissuto è il destino ultimo dell'umanità, diventare ciò che si è sempre stati, lasciando finalmente trasparire la luce che ci abita. Questo testo ci conduce con delicatezza verso una domanda che è forse la più decisiva di tutte. Chi sono io? Cos'è? O forse meglio, chi è il mio sé autentico? È l'identità che sto vivendo in questo preciso momento, con i suoi limiti, le sue ferite, le sue gioie, la sua storia? Oppure qualcosa di molto più antico, più originario, più profondo? È il sé che ha preso forma nel tempo o ciò che esisteva già prima che io venissi al mondo, quello che mi attraversa ora e che continuerà a esistere quando il mio passaggio nella materia sarà terminato? Credo che la spiritualità
si giochi tutta qui, nell'aver fatto, almeno una volta nella vita, l'esperienza anche fugace del nostro sé originario, della matrice che ci fonda, del punto da cui tutto sgorga e tutto ritorna. Un attimo è sufficiente, un lampo, un varco, un istante in cui la superficie cede e il fondo emerge. Ciò che è accaduto a Gesù sul monte, quella rivelazione di sé, quella trasparenza improvvisa, può accadere anche a noi, nella misura in cui ci lasciamo toccare dal nostro stesso mistero. Se riuscissimo ad avere accesso a questo luogo interiore, potremmo dire d'avere la vita salva. Non perché saremmo immuni dalla sofferenza, dal dolore, dalla malattia o dalla morte, ma perché sapremmo che noi non coincidiamo con ciò che in noi soffre, che si ammala, che muore. Sapremmo di essere il sé che è sempre stato, che ora ci attraversa e che continuerà per sempre. E allora nessuno degli urti del mondo potrà più toccarci nel profondo. Per secoli si è pensato nella teologia, nella filosofia, nella cultura, che l'essere umano fosse un essere materiale che di tanto in tanto fa esperienze spirituali. Oggi, in un tempo di risveglio antropologico e cosmologico, possiamo capovolgere questa prospettiva. Siamo esseri spirituali che, tra la nascita e la morte, vivono un'esperienza biologica. La materia è la nostra scuola, il nostro luogo di incarnazione, ma non la nostra identità ultima. Naturalmente la vita nella materia è un dono prezioso, va onorata, rispettata, custodita. Il nostro corpo, le relazioni, la storia, la terra che abitiamo, tutto merita cura. Ma non dobbiamo dimenticare ciò che siamo nel profondo. La nostra vocazione è imparare a vivere ogni istante nella consapevolezza di ciò che siamo davvero. Esseri spirituali, esseri divini, frammenti del tutto che tiene insieme l'universo. Il resto, direbbe Coelet, è inconsistenza, vapore che si dissolve, apparenza che scivola dalle mani. Non vale la pena aggrapparvisi. E questa è precisamente l'intenzione di Gesù quando parla di vita eterna. Non allude a una vita infinita nel tempo, una vita che dura per sempre, ma usa un termine quasi intraducibile in italiano, Zoè. Bios è la vita biologica, la vita che nasce e muore, la vita degli organismi. Zoè è tutt'altro, è la supervita, la vita che non nasce né muore, la vita che coincide con il divino stesso.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
2: I tralci sono uniti alla vite e da essa traggono alimento, così da far germogliare e crescere il frutto. Allo stesso modo, i discepoli sono uniti al Signore e grazie a questa unione esistenziale possono operare spiritualmente e portare frutto. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. I tralci non hanno vita propria, vivono soltanto se rimangono uniti alla vite che li ha fatto.

0: pure legati tra loro da reciproca comunione, da questo essere in comunione di vita deriva l'esigenza della comunione dell'amore, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Un amore forte che non conosce limitazioni e confini e che Gesù mette in relazione con la sua morte sofferta per redimere gli amici, gli discepoli che hanno creduto in Lui. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici.
1: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata sarà interamente dedicata alla Vergine Maria e alla recita del Santo Rosario. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e ai tuoi radioascoltatori.
0: E ai nostri radioascoltatori.
1: Ai nostri, sì.
0: Con lei vorrei parlare questa mattina del Rosario e della Vergine Maria. Innanzitutto, l'origine della devozione del Rosario non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono, se non vado errato, al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei poveri. Perché Don Pasquale era chiamato così?
1: Guarda, bisogna anzitutto precisare che tutto ha inizio con i 150 salmi, che è la preghiera tra l'altro proprio ufficiale, la preghiera diciamo originaria sia della Chiesa ma soprattutto prima ancora dell'ebraismo. Ora, i salmi, come sappiamo, venivano recitati nell'arco della settimana ogni giorno, un po' come facciamo noi con il breviario. E cosa succede? Che il Salterio, cioè il breviario, i 150 salmi, come li vogliamo chiamare, era però una preghiera colta. Perché? Perché era destinata a gente che sapeva leggere la Bibbia e il latino per giunta. Quindi il problema che si poneva era il seguente, cioè come farle recitare i salmi a delle persone analfabete che non sapevano leggere e scrivere. Allora si escogitò un altro sistema, cioè di sostituire i salmi con la recita di 150 preghiere più brevi e più facili, generalmente tratte sempre dalla Sacra Scrittura. Tra queste 150 preghiere veniva inserito il Padre Nostro. Bisogna aspettare il XII secolo, così come facevi notare bene tu, grazie a grandi personalità come San Domenico di Guzman, ad esempio, che è stato il più grosso divulgatore, ma tanti altri di cui spesso non si parla, diventerà poi protagonista l'Ave Maria, che si alternerà sempre alla preghiera del Padre Nostro. Ora, in quell'epoca il Rosario non era ancora chiamato con questo nome, era indicato, come giustamente hai fatto notare tu, come il Salterio della Beata Vergine Maria, oppure il Salterio dei Poveri, quindi la preghiera dei poveri. Poi, per rendere più facile la recita, venne adottata anche la corona, quella che noi proprio sgraniamo in mano, teniamo in mano.

0: esisteva già però prima, in precedenza, proprio perché veniva utilizzata per altre devozioni. Dopo la seconda metà del 1400, il rosario, che ormai si chiamerà sempre così, si diffonderà rapidamente in Europa, in tutta Europa, e assumerà proprio la struttura che conosciamo noi oggi. E fu grazie a Pio V che questo fu solennemente ufficializzato. E proprio per questo, grazie a questo Papa, il rosario ebbe una grande importanza, perché in seguito alla battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571, la vittoria fu attribuita proprio, almeno secondo il Papa, all'intercessione della Beata Vergine Maria. Quindi fu istituita anche la festa il 7 ottobre, che prima veniva chiamata la festa di Santa Maria della Vittoria, e poi noi oggi la celebriamo come la Madonna del Rosario. E
1: venne istituita l'anno successivo alla battaglia di Lepanto, nel 1572. Senta, Don Pasquale, pur senza sconvolgere la struttura secolare, Giovanni Paolo II l'ha profondamente innovato, aggiungendo i misteri della luce ai 15 tradizionali, che sono i gloriosi, i dolorosi e i gaudiosi. Ecco, ci spiega il motivo di questa innovazione?
0: Ma il motivo è profondo, e giustamente San Giovanni Paolo II ha voluto doverosamente integrare la dimensione cristologica nel rosario, aggiungendo proprio i misteri luminosi. Cioè, cosa significa questa dimensione cristologica che Giovanni Paolo II ha voluto introdurre nell'interno della preghiera del rosario? Significa meditare e contemplare gli episodi salienti della vita di Cristo, quindi il battesimo nel Giordano, che per noi è fondamentale, inaugura la missione pubblica di Gesù, ma figuriamoci per noi che grande importanza ha il battesimo. È tutto, tutto è inizio, la nostra vita, la nuova vita cristiana inizia col battesimo. Poi l'autorivelazione alle nozze di Cana, il vino nuovo, quindi la nuova gioia introdotta dal Messia. L'annuncio del regno è alla conversione, che è l'annuncio fondamentale. Tutto nasce dal kerygma, la fede nasce dall'annuncio, ma questa fede annunciata deve portare per forza di cose alla conversione, perché sia una fede autentica. E poi la trasfigurazione, l'istituzione dell'Eucaristia. Parliamoci chiaro, la nostra vita senza l'Eucaristia che senso ha? Un sacerdote senza l'Eucaristia ma non avrebbe nessun senso. Quindi sono tutti quadri che ci permettono di penetrare e imitare la vita di Cristo, e ciò affinché la nostra fede sia sempre più radicata nel Verbo incarnato, e quindi non una fede astratta, solo devozionale. Con questa aggiunta, a maggior ragione, si può affermare che il rosario è una preghiera squisitamente biblica, diciamo un compendio del Vangelo. Quindi San Giovanni Paolo II ci ha visto proprio giusto.

0: Don Pasquale, adesso parliamo un po' della Vergine Maria. Maria rientra tra i doni offerti per la nostra salvezza. Non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. Non possiamo essere cristiani se non siamo mariani, affermava Papa Paolo VI. Il problema dunque è nell'accoglimento.
1: Sì, San Paolo VI, come Sant'Agostino, ha la capacità di condensare una dottrina in una frase. E in effetti il cristiano è intrinsecamente mariano, perché Maria è maestra di vita spirituale, perché è la prima che ha seguito Cristo donandoci l'esempio. Maria è la benedetta per aver creduto, è così che l'angelo la proclama, sempre, ha creduto sempre in ogni circostanza alla parola di Dio. Infatti la sua risposta all'angelo è: si compie in me secondo la tua parola. Quindi, come vedi, Maria non è una santina alla quale si ricorre per ricevere dei favori a basso costo. Maria è il modello ecclesiale per l'evangelizzazione, che quindi siamo chiamati ad accogliere, come giustamente dicevi tu, perché è la prima, è la più perfetta discepola di Cristo, e lei può aiutarci a vivere con coerenza il Vangelo, specialmente in questo nostro tempo così difficile. Insomma, se vogliamo incontrare il Cristo vero del Vangelo, la chiave di accesso è Maria.
0: Ecco, la Vergine Maria non è il centro, ma è centrale nella vita cristiana. Un noto sociologo ha definito Maria il modello culturale più potente degli ultimi 2000 anni. Il Nuovo Testamento le dedica circa 200 versetti. Naturalmente non sono i versetti a rendere importante Maria, ma la sua presenza negli eventi più significativi della storia della salvezza, Don Pasquale.
1: Guarda, hai usato due termini molto, molto pertinenti, anche se molto sottili nell'interpretazione. Quando dici Maria non è il centro ma è centrale, è verissimo questo. E potremmo sintetizzare in tre affermazioni generali, sia quanto dice il Nuovo Testamento e tutta la tradizione della Chiesa riguardo a Maria in relazione a Cristo. Ecco, in questo senso Maria non è il centro, perché Maria è sempre in relazione a Cristo, quindi è centrale. Ora, tre sono le espressioni che possono sintetizzare appunto la figura di Maria. Maria è madre del Salvatore, Maria come discepola del Signore e Maria come corredentrice. Maria in quanto madre del Salvatore, lo sappiamo, è un'affermazione centrale del dogma mariano. Cioè, Maria ha messo al mondo, ha donato al mondo il Figlio di Dio, il Messia. Ma al di là di questo, che è fondamentale per la nostra fede, perché è dogma, la seconda, il fatto che Maria è discepola del Signore, cioè Maria realizza in sé la definizione del vero discepolato, basato su che cosa? L'ascolto della parola e la sua realizzazione nella vita. Quindi Maria ha fatto quello che Gesù ha ordinato, cioè fare la volontà del Padre. Tant'è vero che Gesù ritiene essere più grande fare e compiere la volontà del Padre che essere suoi parenti. Infatti dirà nel Vangelo di Luca: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi pensa che importanza ha l'obbedienza alla parola. Poi il terzo elemento, la terza affermazione, Maria come corredentrice. Cosa significa? Che Maria è concretamente associata a Cristo dall'inizio, proprio dall'incarnazione, dal concepimento di Cristo fino al Calvario, all'evento pasquale. Quindi Maria, dicendo sì all'incarnazione del Figlio e dicendo sì anche sul Calvario, in questo senso è corredentrice nel Figlio. Però ecco, fermo restando, precisando che solo Cristo è il Redentore di tutti gli uomini, e quindi anche Maria è stata redenta da Cristo. In questo senso Dante poeticamente ha espresso una profondità teologica nel famoso 33° canto del Paradiso, quando dice: figlia del tuo Figlio.

0: Papa Luciani, quando era patriarca di Venezia, disse che è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario, senza le feste mariane e i santuari a lei dedicati.
1: È verissimo. I santuari mariani sono segni di una speciale benevolenza di Dio che si prolunga nel tempo e nella storia, e come dimostrano nelle grazie concesse alle persone, le conversioni che si verificano, pensiamo Lourdes, Fatima, tutto il mondo, tutto il pianeta è cosparso di santuari mariani, l'Italia poi non ne parliamo. Quindi direi che ogni santuario ha per così dire un suo carisma, un suo messaggio che perdura nei secoli. I santuari hanno la funzione di comunicare quei valori eterni che stanno alla base dell'esperienza spirituale. Per questo, a mio avviso, dovrebbero essere i santuari delle oasi di luce dove rigenerare lo spirito e coltivare l'intelligenza della fede, la vera devozione. I santuari dovrebbero essere dei fari sempre accesi per i pellegrini, punti di approdo per i naufraghi nel mare della vita. Occorre pregare Maria veramente che mandi in questo senso guide spirituali dotte e sante al contempo, capaci di guidare le persone alla verità che è Cristo, perché è di questo che abbiamo bisogno, di verità.

e termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi per aver accettato il nostro invito e per averci parlato della Vergine Maria e della recita del Santo Rosario. Grazie a voi, amici, per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Celebramus missam de festo sancte Birgitte religiose, arope patrone, com prefazione de religiosis et precio charistica tertia.

0: Oremus. Deus, fi beatam Birgittam, per varias vite semitas duxisti, e amque sapientiam crucis, in contemplatione passionis filii tui mirabilita docuisti, concede nobis, ut digne in tua vocazione ambulantes, te in omnibus querere valiamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Epistoli Beati Pauli Apostoli ad Galatas, caput secundum, tema Vivo autem iam non ego, vivit ero in me Christus. A reading from the letter of Paul to the Galatians. It was through the law that I died to the law, to live for God. I have been crucified with Christ, and the life I live now is not my own. Christ is living in me. I still live my human life, but it is a life of faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
3: Benedirò il Signore in ogni tempo.
4: Benedirò il Signore in ogni tempo.
3: Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca ha sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino.
4: Benedirò il Signore in ogni tempo.
3: Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato.
4: Benedirò il Signore in ogni tempo.
3: Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce.
4: Benedirò il Signore in ogni tempo.
3: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
4: Benedirò il Signore in ogni tempo.
3: Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.
4: Benedirò il Signore in ogni tempo.

Rimanete nel mio amore, dice il Signore. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, giovedì 23 luglio, le visite a sorpresa di Papa Leone, ieri il suo raccoglimento al santuario di Valle Pietra e ai monasteri di Subiaco. L'appello del segretario di Stato Parolin: in Ucraina la pace è ancora inesistente, in Iran si torni ai negoziati. Nuova notte di attacchi incrociati tra Washington e Teheran, intesa USA-Riyadh sul nucleare. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Giornate di visite a sorpresa ieri per Leone XIV, che si è recato prima al santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, salutando fedeli e turisti, e poi ha raggiunto i monasteri di San Benedetto e Santa Scolastica a Subiaco, dove ha pranzato con la comunità benedettina. Ci racconta tutto Alessandro Di Bussolo.
2: Sono anche vacanze da pellegrino quelle di Papa Leone, che partendo da Castel Gandolfo dedica la giornata di mercoledì 22 luglio alla visita di due luoghi sacri del Lazio orientale. In forma privata, accompagnato anche dal fratello John, il pontefice raggiunge in auto, poco dopo le 10, 1337 metri del santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, con l'originaria cappella scavata in una roccia sui Monti Simbruini, dove si conserva un antico affresco della Trinità. Guidato dal rettore, prega nella cappella e poi si affaccia dalla loggia del santuario. Ai fedeli abbraccio, dice che questo santuario così bello ci fa ricordare il desiderio che nel cuore di tutti di cercare l'aiuto di Dio che non ci abbandona mai. Dopo circa un'ora il Papa riparte e raggiunge il monastero di San Benedetto a Subiaco. Nel visitare il complesso si ferma in meditazione davanti all'affresco duecentesco di San Francesco e nel sacro specchio bacia, come da tradizione, il ginocchio della statua di San Benedetto e recita il Padre Nostro con i presenti. Al termine sale al monastero di Santa Scolastica, dove si ferma a pranzo con la comunità benedettina e visita i chiostri e il convento. A metà pomeriggio rientro a Castel Gandolfo.
1: Un momento straordinario, così il rettore del santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra, Monsignor Alberto Ponzi, ha commentato la visita ieri del Papa intervenendo ai nostri microfoni.
3: Per noi è stata una visita improvvisa ma straordinaria. C'erano un bel po' di pellegrini, ha salutato, è salito sul santuario, si è fermato davanti all'immagine della Trinità, si è portato sulla loggia del santuario e da lì ha detto un pensiero ai pellegrini e ha dato la benedizione. Poi ho fatto visitare tutti quanti gli ambienti che stanno qui al santuario e lui è rimasto molto contento. L'ho portato lì nel nostro refettorio, lì ci siamo fermati un po', ha preso qualcosa, ha preso un caffè, poi siamo andati sull'altare all'aperto a vedere un po' tutto il panorama che si vede da qui su. Andando via ha salutato tutti quanti i pellegrini.
1: Voltiamo pagina a margine della presentazione del libro Pasqua di Pace, da Giovanni XXIII a Leone XIV verso il giubileo del 2033. Il cardinale segretario di Stato Parolin ieri sera ha rilanciato l'auspicio per la costruzione di ponti di convivenza a Gaza, quindi ha sottolineato come in Ucraina ci sia un'escalation ed espresso preoccupazione per la situazione in Iran. Ascoltiamo le sue parole proprio sulla situazione iraniana.
4: Io non so anche lì come si concluderà, lo sanno in pochi forse nessuno, ecco. Ma anche lì noi speravamo che funzionasse l'accordo che era stato siglato, no? Ecco, e speriamo che si torni, ecco, a negoziare, si torni a concludere un accordo che possa durare per il bene di tutti, per il bene del paese e per il bene anche del mondo, perché credo che queste situazioni mettono in pericolo davvero la pace nel mondo intero.
1: E noi ci trasferiamo proprio sul fronte iraniano. 12ª notte di attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Entrambe le parti continuano a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz. Sul fronte politico-diplomatico l'intera regione si interroga sull'annuncio del raggiungimento di un accordo tra USA e Arabia Saudita che consente a Riyadh di dotarsi del nucleare civile e di aprire la strada all'arricchimento dell'uranio. La cronaca è di Marco Guerra.
5: Sono state colpite infrastrutture marittime, depositi di missili e droni, siti di sorveglianza costiera e sistemi di difesa aerea. Gli attacchi riducono ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare navi mercantili. E quanto riferisce l'ormai consueto resoconto degli attacchi USA diffuso dal comando centrale americano su X. Il CENTCOM afferma poi che il blocco navale viene mantenuto e che sono state deviate 9 navi che

0: cercavano di entrare nei porti iraniani. L'Iran, dal canto suo, fa sapere che ha attaccato 3 basi americane in Kuwait, di aver fermato 3 petroliere che intendevano attraversare lo stretto di Hormuz e che nessuna nave passerà in quel tratto di mare senza il coordinamento con Teheran. Sul fronte diplomatico resta l'impasse nonostante i tentativi di mediazione del Pakistan. Nel frattempo va segnalato l'accordo tra Washington e Riyadh per lo sviluppo del nucleare civile in Arabia Saudita. Secondo molti osservatori, l'intesa rafforzerà la presenza USA nella regione ed è la strada per l'arricchimento dell'uranio.
1: E il segretario di Stato, il cardinale Parolin, ieri era tornato a commentare la situazione in Ucraina parlando di prospettive di pace ancora inesistenti. Sul campo, infatti, non si placa lo scontro. Avvertite nuove esplosioni in Crimea, droni sull'area di Sebastopoli, mentre ieri Kiev aveva colpito per la 4ª volta in pochi giorni un magazzino del più grande rivenditore online russo. In programma oggi un colloquio tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani, mentre il segretario di Stato USA Rubio incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Sentiamo Roberta Barbi.
2: Una pace necessaria, una pace dignitosa e una pace invocata, ma certo non vicina, quella tra Russia e Ucraina. Oggi il presidente ucraino Zelensky incontrerà gli inviati del presidente americano Trump, Witkoff e Kushner, per cercare di rilanciare l'attività diplomatica, mentre il segretario di Stato USA Rubio avrà un colloquio con il ministro degli esteri russo Lavrov. L'Ucraina è pronta da tempo per la pace, ha scritto sui social Zelensky, secondo il quale al fronte, intorno al suo omologo russo Putin, si starebbe creando un'atmosfera che definisce tossica. Mentre Kiev accusa Mosca di fare nel Mar Nero come l'Iran nello stretto di Hormuz, denunciando alle Nazioni Unite l'attacco ad almeno 3 navi civili di passaggio con relative vittime e feriti, i media stamattina riferiscono di esplosioni avvertite in Crimea e attacchi con droni da Feodosia a Sebastopoli, oltre a un altro raid su Yalta. 4 inoltre i droni diretti verso Mosca che sarebbero stati distrutti dalle forze aeree, secondo il Ministero della Difesa russo. Salgono a 15 infine i feriti dell'ultimo di diversi attacchi ucraini in pochi giorni contro un magazzino di Wildberries, colosso russo del commercio online.
1: Si moltiplicano in Sudan gli attacchi attribuiti alle forze di supporto rapido, almeno 21 i civili uccisi e decine i feriti in un raid nello stato del Darfur settentrionale. Fonti locali precisano che il luogo funge da importante snodo idrico. L'attacco viene dunque descritto come parte di uno schema ricorrente che prende di mira aree civili popolate e servizi essenziali in violazione del diritto umanitario internazionale. Giornata nera in Italia ieri per le morti sul lavoro, 2 gli incidenti fatali, uno nel Leccese dove un uomo di 58 anni è deceduto cadendo dal tetto di un capannone industriale di Galatone dove stava lavorando, un secondo operaio di 27 anni è morto in un cantiere di una galleria in provincia di Lecco travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. Dal caldo torrido al maltempo, l'Italia spaccata in 2 sul fronte del clima. Ieri violenta grandinata nelle Marche in Abruzzo. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulle cittadine e sui campi. Le regioni si apprestano a chiedere lo stato di emergenza. Circa 60 persone sono rimaste ferite. Allarme e siccità invece al sud, incendi in Sicilia, centinaia le persone evacuate nell'Agrigentino. Apriamo la pagina della cultura. Isaac Asimov, tra i padri della fantascienza, raccontato nella suggestiva cornice dell'Orto Botanico di Roma. Un'occasione per riflettere sui temi del post-umanesimo e sul rapporto tra uomo e macchina, in programma a settembre. Sentiamo il servizio di Lorenzo De Cesaris.
3: L'immaginario di Isaac Asimov è tornato a interrogare il presente con la passeggiata positronica, un percorso immersivo andato in scena all'Orto Botanico di Roma. Attraverso 6 soliloqui guidati da un robot umanoide si è affrontato il rapporto tra uomo e macchina, partendo dalle celebri 3 leggi della robotica teorizzate proprio dallo scrittore. Al centro della riflessione, il postumanesimo è una domanda sempre più attuale: cosa ci rende davvero umani? Se le macchine possono imparare a pensare, resta ancora loro precluso ciò che definisce l'esperienza umana, la gratitudine, la poesia, l'amore e il senso del limite. La passeggiata si è quindi conclusa con un interrogativo aperto. Una tecnologia capace di eliminare dolore e bisogni sarebbe sufficiente a programmarci felici? O l'inquietudine è parte essenziale della nostra umanità?
1: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora che arriva proprio dall'Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno riferito di aver attaccato le forze statunitensi presso il campo di Al-Adiri e la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait. Lo riferiscono i media statali iraniani. Il nostro giornale si chiude qui. Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Noi vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Thank you.

0: Militari americani in Giordania, colpite basi USA anche in Kuwait. Inammissibile un ulteriore invio di armi all'Ucraina, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Lavrov nell'incontro con il segretario di Stato USA Rubio, ribadendo comunque la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto. Intanto Kiev si appella all'ONU per l'escalation nel Mar Nero, dove la Russia ha preso di mira il traffico commerciale. Negli ultimi giorni sono state colpite almeno 3 navi commerciali mercantili civili, causando morti e feriti tra gli equipaggi. C'è attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia in cui è stato immobilizzato e ammanettato a terra a faccia in giù. L'esito sarà determinante per capire le cause del decesso. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: 20 freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci, siamo in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana con voi. Buongiorno da Andrea De Angelis, ringrazio Daniele Giorgi al di là del vetro. Continua l'appuntamento estivo al mattino di Radio Vaticana, ogni mattina in onda dalle 9.05 alle 10, ma questo mattino sarà decisamente particolare perché torneremo indietro di qualche ora, di qualche giorno. Lo faremo a bordo di una mongolfiera, tra un attimo vi spiegherò bene di cosa si tratta, perché ci recheremo all'interno del Vaticano, in particolare in Aula Paolo VI, uno dei luoghi dell'estate ragazzi in Vaticano. I nostri ascoltatori più fedeli lo sanno, ogni anno registriamo proprio una puntata straordinaria di questo programma assieme alle giovanissime, ai giovanissimi che animano l'estate ragazzi in Vaticano, lì dove sta anche lo scorso mese Papa Leone. Quest'anno il tema scelto per l'estate ragazzi in Vaticano è il giro del mondo. In 80 giorni viaggia solo chi osa farlo. Un viaggio dunque fatto di tappe, ma anche di sfide, di imprevisti, dove ci si mette sostanzialmente in gioco, dove si scopre, dove si impara, dove si affrontano i problemi senza arrendersi, dove si scoprono anche tante tradizioni e storie diverse, dove si tocca con mano la diversità. Di questo e molto altro abbiamo parlato proprio con alcune bambine, alcuni bambini, ragazzi, ragazze, con gli animatori. Allora vi riproponiamo quanto registrato, come detto, pochi giorni fa in aula Paolo VI, partendo proprio dalla colonna sonora dell'estate ragazzi in Vaticano. Buon ascolto.
2: Ragazzi, prepariamo i bagagli perché quest'anno si parte. Dove? Andiamo in giro per il mondo! Siete pronti?
3: Zaino spalla, occhiali da sole, pronti a partire.

0: ragazzi!
1: Amiche e amici di Radio Vaticana, ben trovati da Andrea De Angelis
2: e da Roberta Barbi.
1: E dunque ci siamo anche quest'anno, ci apprestiamo a raccontare l'estate, ragazzi, in Vaticano attraverso i microfoni della Radio Vaticana. Ringrazio Daniele Giorgi, tecnico del suono, assieme
2: ad Alberto Giovannetti,
1: i nostri due tecnici che ci permettono. Ma sì, stiamo registrando in fondo un appuntamento, Roberta, che è diventato abituale, ma è sempre diverso.
2: Certo, è sempre diverso, perché ora ne parleremo quando, entrando un po' più nel vivo della nostra chiacchierata, perché sempre diverso è il tema che si affronta in questo grande appuntamento estivo.
1: Ogni anno infatti c'è un tema differente, quest'anno la parola viaggio è centrale, ma non un viaggio qualunque di quelli che magari avete fatto,
2: no.
1: Qua siamo intorno al mondo, ispirati a un'avventura che conosciamo più o meno tutti, magari non benissimo. Però chi non ha mai sentito parlare di?
2: Del giro del mondo in 80 giorni.
1: Eh sì, è un viaggio, no, mi fa ridere perché Roberta l'ha simulato quasi fosse proprio un annuncio,
2: sì.
1: Anche fisicamente. In fondo è tutto molto fisico qui all'estate, ragazzi, in Vaticano, si gioca, si condividono dei momenti, ci sono sfide, imprevisti, proprio come appunto deve essere quella che è l'esperienza di un centro estivo, anche e soprattutto per imparare qualcosa di sé, ma anche qualcosa degli altri, che poi in fondo noi per gli altri siamo a nostra volta qualcosa di differente, di diverso. Questa capacità di dialogo e di ascolto è allora centrale, ma chi ci ha raggiunto già nel nostro studio, Roberto?
2: Ci ha raggiunto Veronica. Veronica ora si presenterà da sola, nostra vecchia amica dell'estate, ragazzi, possiamo dirlo?
1: Eh sì, dal primo anno,
2: e che ci racconta. Innanzitutto, ciao Veronica.
3: Ciao a tutti, ragazzi. Veronica, io sono molto felice di vedervi sempre, ogni anno.
2: E anche
1: vorremmo
2: noi
1: vederci una volta con temperature un po' più rigide, no?
3: Poi si sta bene,
2: si chiama estate, ragazzi, non si chiama inverno, ragazzi.
1: Non so, a dicembre,
3: estate climatizzata.
1: Un caffè, no. Estate climatizzata.
2: Comunque non ci lamentiamo,
1: no,
2: perché qui dentro si sta molto
1: Paolo
2: bene
1: VI,
2: in Aula Paolo VI, diciamolo a tutti gli ascoltatori che magari devono venire poi in udienza e si preoccupano. Allora, Veronica, il giro del mondo in 80 giorni, un viaggio. Già l'estate, ragazzi, è sempre un viaggio, no? Ogni anno un viaggio diverso. Mi incuriosiva questa cosa sull'ambientazione di quest'anno, no? Se ci caliamo un attimo, senza fare per forza i colti, però insomma anche per dare un po' una pennellata, no? Capolavoro di Jules Verne, pubblicato nel 1872, in un periodo in cui si veniva, insomma, dalla rivoluzione industriale, no? C'era una forte spinta al viaggio, lo sviluppo della ferrovia, i piroscafi, tutta una serie di cose che rendeva il mondo più piccolo, se vogliamo, nel senso di accorciava le distanze e faceva sentire anche magari le persone più vicine. Questo
3: sì,
2: era l'auspicio. Ora ci troviamo invece in un mondo in cui, non voglio insomma dire banalità, però che con i social, che sono stati insomma anche argomento molto, molto caldo in questo periodo, il mondo è ancora più piccolo, no? Ancora più, le distanze sono ancora più corte. Ma è davvero così? Ed è per questo soprattutto che avete scelto questo tema? Come vi ha ispirato? Cosa vi ha ispirato?
3: Di questo tema ci ha ispirato, per me, la parola altro e oltre, cioè oltre quelle connessioni odierne. Quindi giustamente dicevi, no? Nell'epoca di Jules Verne cercavano di connettere molto di più gli altri tra di loro, e in questo specifico momento in cui la connessione, la condivisione tra i social network, la rete è al massimo, sembra, della sua potenza, poi chissà il mondo dove arriverà, no? Però proprio in questo momento in cui la connessione sembra al massimo, andare in quell'oltre, che non è diciamo ingigantendo l'orizzonte, ma andando verso l'orizzonte dentro, quindi andando verso anche un viaggio interiore, no? Che è raro che adesso i ragazzi possono compiere, perché sono distratti appunto dalla rete, da altri tipi di connessioni. Ecco, è proprio questo il viaggio per noi, cioè entrare in contatto con la fantasia e con la sensibilità, i valori, le parole chiave che poi proponiamo, entrare dentro il viaggio del cuore, in qualche modo.
2: In mongolfiera dentro di sé, si potrebbe
3: Bellissimo.
2: Dire.
1: Sì, perché in fondo poi l'intelligenza artificiale per chi ha la loro età è un qualcosa di assolutamente normale,
3: sì, sì, alla portata.
1: Per normale intendiamo nella media statistica,
2: sì,
1: cioè
2: sì, infatti ne parliamo noi che siamo boomer.
1: Ecco, io non volevo essere così esplicito, ma Roberta mi porta, vabbè, giusto, corretto, ma di intelligenza artificiale ha sentito il bisogno nella sua prima enciclica di parlarne il Papa, sì. Papa Leone, e oltre a darci una serie di chiavi di lettura importanti, il Pontefice ci ricorda che poi al centro deve restare questa magnifica umanità, deve restare la persona nella sua complessità e nella sua diversità.
3: Certo.
1: Anche questo è un messaggio che cercate di trasmettere,
3: sì,
1: ai più giovani.
3: Sì, proprio in quella che è l'essenza di noi ragazzi, cioè nel senso di ognuno di loro, di ognuno dei loro cuori. Quello che ho a cuore è che l'essenza di ognuno, il carisma di ognuno venga fuori. Quindi il viaggio è proprio dentro i talenti, dentro quello che è il rispetto, la fiducia, l'ascolto, la scoperta, il coraggio. Quindi tutte quelle parole che magari abbiamo letto o abbiamo visto sui social o che condividiamo con facilità, ma che poi dentro di noi che vuol dire? Che vuol dire il rispetto, che vuol dire la fiducia, che vuol dire la lealtà, cioè cosa vogliono dire queste cose proprio nello scambio reciproco, no? Tra i compagni e anche tra le varie fasce d'età, no? Perché qui abbiamo i verdi, i gialli, i celesti, i blu, e questa
2: è una new entry,
3: esatto,
2: anche
3: grande novità tra i piccolini, quindi anche proprio lo scambio comunicativo tra chi è molto più piccolo di me. E anche lì, ecco, questi valori che si scambiano, che trovano nuove... Prego, prego.
2: Brevemente, Veronica, ci spieghi il mini club?
3: Sì, il mini club.
2: Che è la novità di quest'anno.
3: Grande novità di quest'anno, gli arancioni, colore spumeggiante, super
2: sì,
3: allegro, 3-5 anni. Abbiamo cercato di, appunto, negli anni di introdurre questa fascia d'età, perché secondo noi già seminare fin da piccoli quella che è la gioia, la bellezza di stare insieme, la comunione, no? Che tra un disegno, un laboratorio, un ballo, insomma, è bello che poi loro già da piccoli imparino il sorriso dell'estate, ragazzi.
2: È anche interessante vedere come i contenuti, no, che voi passate, comunque le emozioni vengano vissute in maniera diversa,
3: sì,
2: tra un'età evolutiva e l'altra, e come vengano anche reinterpretati, no Andrea?
1: È così, è così. Allora grazie a Veronica, se sentite, tra l'altro parlavi di balli, questi,
3: certo,
1: rumori che poi rumori non sono, no? Quel,
2: sono
1: verrebbe
2: suoni,
1: da dire suoni, ma anche quel chiasso di Giovanni Paolo II che disse Roma non dimenticherà mai, l'Aula Paolo VI non lo dimentica mai, ogni estate il chiasso meraviglioso che realizzate. Grazie Veronica.
3: Grazie mille a voi.
1: Adesso abbiamo subito Fulminacci, stupida sfortuna, la sanno, vai.

0: Stavo facendo il conto, Roberta, che le prossime tre persone che ascolteremo ci hanno già raggiunto nel nostro studio, hanno già le cuffie.
1: In tutto hanno?
0: In tutto hanno meno dei miei anni, credo, più o meno.
1: Ti
0: cosa...
1: avevo capito.
0: Vabbè, è andata così, ma del resto anche quello è un viaggio, no? Le varietà ed è un viaggio che si compie anche all'estate, ragazzi, perché per esempio c'è chi ha la maglietta blu, poi l'anno dopo diventa verde in quanto diventa aiuto animatore o aiuto animatrice, vero Elisa? È andata così?
2: Vero, vero.
0: Benvenuta. Che,
2: grazie.
0: Che c'è scritto sul braccio? Prendete appunti? Che cosa?
2: Ah, no, lasciamo
0: non
2: stare.
0: Non si può dire, vabbè, no, c'è una roba scritta
2: meglio
0: a pennarello.
2: Meglio lasciar perdere.
0: Invece cos'è che ti fa stare qui? Cosa stai scrivendo secondo te in queste settimane?
2: Allora, io prima di essere aiuto animatrice sono stata nei blu e da animata mi sono trovata davvero tanto bene, tanto che ho voluto continuare, anche perché io a me piace davvero tanto stare con i bambini o ragazzi e la vicinanza a loro appunto mi ha dato la voglia di continuare.
1: Bene, e anche il coraggio, no?
2: Sì.
1: di continuare. Parlavamo di coraggio, no? E anche di scommessa, in fondo è quello che tu hai fatto, no? Una scommessa, sei passata da animata ad animatrice.
2: Sì, sì.
1: Mi piace molto animata questo termine.
0: Vero.
1: Andrea.
0: Sì, basta non esserlo
1: troppo. E, perché in realtà il giro del mondo in 80 giorni si basa proprio su una scommessa, no? Il protagonista, Philip Fogg, che scommette con... i suoi amici e compari del Reform Club di Londra. Facciamo anche un po' di richiamo a quello che è il testo di riferimento.
0: Scritto un secolo e mezzo fa.
1: Eh sì, l'abbiamo detto, 1872.
0: 154 anni, chissà dove eravamo noi.
1: Ma vabbè. Chissà dove saremo fra altrettanti anni. E, mi fai perdere il filo, Andrea.
0: Ma io
1: però.
0: Faccio apposta perché loro ridono.
1: È una scommessa, dicevamo, ecco, scommette con questi suoi compari che in 80 giorni riuscirà a fare il giro del mondo e quindi tornare in tempo a Londra,
2: sì,
1: alla mezzanotte, mi sembra, del 21 dicembre. Scommette 20.000 sterline. Qui non si usano soldi, ma su che cosa si scommette invece qui?
2: Allora, qua... vale molto appunto l'amicizia, quindi conta molto l'amicizia sia tra noi animatori, aiuto animatori, che con i bambini, perché la cosa più importante io penso sia la fiducia reciproca, cioè noi siamo comunque in età abbastanza vicina a loro, ai celesti, ai blu, ai gialli, ai verdi, e loro con noi si devono saper sia divertire che rispettare le regole quando serve, ovviamente. E anche l'organizzazione, quella è davvero molto importante, si vede se c'è o se manca.
0: Ci si può divertire rispettando le regole,
2: certo,
0: anche questo,
2: certo,
0: è un insegnamento.
2: Certo.
1: Questa
0: Marta...
1: amicizia verticale è bella.
0: Sì.
1: Marta e il suo sorriso bellissimo.
0: Ciao Marta, benvenuta.
3: Ciao.
0: Ciao, beh, pure con la mano ha fatto ciao, no?
1: Eh sì.
0: Marta, la portiamo in radio. E
1: la portiamo con noi, basta.
0: Stai con noi, facciamo i radiogiornali. Tra l'altro mi dicono che qui ci sono dei laboratori, i nostri direttori, Andrea Monda, direttore dell'Osservatorio,
2: sì,
0: Romano,
2: sì,
0: Massimo Menichetti, Radio Vaticana, Vatican News, stanno lavorando con altri vostri amici e amiche a un radiogiornale e a un'edizione dell'Osservatorio Romano. Dunque, chissà, magari avremo altre sorprese più avanti. Quanti anni hai, Marta?
3: 8.
0: 8 anni e hai una treccina, vedo. Sì, con tanto di... No, perché io, sai, sono attratto per motivi, Roberta, inevitabili.
1: Tricologici.
0: No? Dai capelli e quindi... Ma anche Leonardo ha un bel ciuffo, vedo. Leonardo, benvenuto.
1: Ciao, Leonardo.
4: Ciao.
0: Quanti anni hai tu?
4: 10.
0: Tu 10, sei un po' più grande. È la prima volta che venite qua o anche gli altri anni?
4: No,
3: prima volta.
0: Leonardo anche gli altri anni, Marta prima volta. Allora iniziamo da Marta, perché se è la prima volta può dirci cos'è che ti ha sorpreso di più. Cos'è che ti sta piacendo di più?
1: Cosa ti aspettavi di trovare? Cosa invece hai trovato?
4: Qua mi piace venire in questo centro estivo perché mi piace stare insieme ai miei amici e fare nuove amicizie. Qua mi diverto a fare laboratori, baby dance...
1: E fino adesso qual è il laboratorio che ti è piaciuto di più? Se ce n'è uno che proprio ti è piaciuto più degli altri.
4: Abbiamo creato un cappello con la carta, prendendo due piatti,
1: okay,
4: di carta. Uno fondo e uno piano. Quello fondo l'abbiamo pitturato all'esterno e quello, in quello piano abbiamo ritagliato il bordo, gliel'abbiamo attaccato di sotto.
1: Che meraviglia, tu saresti capace, Andrea?
0: No,
1: assolutamente,
0: cioè,
1: no.
0: Ora ci provo anch'io, magari vengo in radio con
1: non
0: il
1: hai neanche capito come si fa.
0: No, l'ho capito, ah, quello okay. Fondo sopra, giusto, incollato quello sotto piano, però ritagliandolo un po'. Come l'avete colorato, hai detto, di?
4: Con i pennelli.
0: Di che colore?
4: Io, come volevamo.
0: Che colore hai scelto?
4: Rosa, giallo e celeste.
0: Allora belli. Io prendo... Dio, celeste.
1: Colori insomma. Solari.
0: Rosa e giallo mi piace molto. Celeste, però l'avete voi la maglietta,
1: esatto.
0: Celeste. Com'è questa
1: anche
0: squadra
1: Leonardo,
0: celeste,
1: dai.
0: Leonardo?
5: Allora, molto bella. Io non ho ancora fatto i blu, ma per ora il celeste è l'anno più bello, secondo me.
0: Oh, vedi.
5: Perché cioè, non sei né troppo grande, né troppo piccolo.
0: Giustamente.
1: Che sono una novità anche i celesti di quest'anno, giusto?
2: È già il secondo anno,
1: ok. Allora, comunque, sono il gruppo più nuovo.
0: Tu l'anno prossimo sarai in prima media? Già?
5: Sì, vero? Andrò nei blu.
1: E quindi è l'ultimo anno dei celesti.
0: Ma le amicizie che nascono qui all'estate, ragazzi, poi proseguono, vi sentite durante l'anno?
5: Allora, più che altro... Allora, no, noi non è che ci sentiamo durante l'anno. Per me è proprio questo il bello, che dopo... Ritorni all'estate, ragazzi, e rivedi tutti dopo tanto che non li rivedi.
0: Bello.
5: Per me è questo il bello.
1: Quindi hai tante cose da raccontare.
5: Sì.
1: Hai ritrovato già degli amici che avevi incontrato
5: da
1: negli anni precedenti, insomma. Delle amicizie come al mare, no? Come quando si torna a casa al mare. Una volta era così, Andrea, no? L'estate si passava a casa dei nonni, magari.
0: E i nonni... ci dicevano, probabilmente anche i vostri lo fanno, delle parole spesso. Io quando ero piccolo mi ricordo, dicevo, ma perché mi ripetono sempre le stesse cose? Poi crescendo ho capito che alcune parole è bene ripeterle tante volte perché sono più importanti di altre.
1: Tu hai iniziato a ripeterle.
0: Tra le parole che ripetete spesso qui e vi ripetono gli animatori, ce n'è una che mi piacerebbe parlare di questa parola con voi. Allegria. Cos'è l'allegria per te, Leonardo?
5: Allora, per me l'allegria è stare felici tutti insieme e ovviamente divertirsi.
0: E per te, Marta, l'allegria?
4: Per me l'allegria è sempre stare con gli amici, però in un certo modo averne altri, cioè fare nuove amicizie. E...
0: Bello questo, non sempre con gli stessi, ma
1: perché gli amici
0: allargarci.
1: Non bastano mai, giusto?
0: Bravi, bravi, Marta, Leonardo, grazie, Elisa, anche a te, grazie di cuore. Ah, tra l'altro abbiamo Alfa, che so che sentite spesso questo brano di Alfa e Giovanotti, no?
1: E allora ce lo ascoltiamo
0: insieme.
1: Lo lanciate
0: voi, buon bè?
4: Buon bè.
1: Esatto.

0: presenza piena di scogli.
1: Eccoci, Radio Vaticana con voi in Vaticano. Stiamo seguendo l'estate, ragazzi. Ancora un buongiorno da Andrea De Angelis
2: e da Roberta Barbi.
1: Stiamo registrando questa trasmissione e mentre noi registriamo qui all'ingresso praticamente dell'aula,
2: a pochi metri da noi
1: c'è un conclave,
2: ma non in Cappella Sistina,
1: bensì nell'aula del Sinodo, se ho ben inteso, perché lì si sta per scegliere chi sarà animatore per un giorno, cioè un bambino, una bambina, un ragazzino, una ragazzina che con tanto di votazione, con biglietto e poi ripiegato e messo dentro
2: a scrutinio,
1: un unico
2: segreto.
1: Scrutinio segreto, verrà scelto l'animatore per un giorno. Noi però intanto abbiamo un altro aiuto animatore qua.
2: Che non è per un giorno.
1: No, lui tra l'altro è dal primo
2: e
1: anno.
2: E anzi da qui da 7 anni.
1: Valerio, ben trovato.
2: Un premio, Valerio.
1: Bentornato, Valerio.
3: Grazie.
1: Ha cambiato voce rispetto agli altri.
2: Aveva...
1: Quanti anni avevi quando sei venuto qua la prima volta?
3: Quando sono venuto qua erano i gialli, quindi avevo 8 anni.
1: E ora ne hai?
3: 17.
1: No, là, aspetta.
2: No, non mi torna
1: sono
2: conti,
1: più di 7 anni.
3: Sì, perché prima i gialli erano diversi.
1: Ah, ok. Ah,
3: prima
1: okay,
3: i gialli erano
2: fasce di età differenti.
1: Se no dico come vanno.
2: Eh no, l'abbiamo detto prima che sono stati introdotti i celesti.
1: No, se no avrei ancora più anni di quelli che ho. Se 7 fa da 8 a 17, va bene.
2: Sembra,
1: però,
2: ma non è.
1: Valerio, però se vieni qua da tutti questi anni vuol dire che qualcosa ti riporta qua. Un viaggio che ti riporta qua.
3: Assolutamente sì. E qua ogni anno ci sono sempre nuove emozioni. E, cioè, mi piace così tanto venire qua che ho fatto anche a fine anno a scuola ho fatto anche il capolavoro su quest'estate, ragazzi, quindi per me venire ogni anno qua è sempre bello, trovare anche nuove amicizie, stare con i bambini che ogni anno ti ritrovano, dicono ah, pure tu ci sei pure quest'anno, sono contento, ti dicono sempre belle parole, anche l'amicizia con gli animatori, aiuti animatori, quindi ogni anno è sempre un'emozione ritornare qua.
2: Un punto, hai detto una cosa molto interessante, Valerio. I bambini che ti ritrovano e ti rifanno anche tu quest'anno di nuovo qui. Quindi un punto di riferimento, una cosa bellissima. Certo. Ora io non ti voglio agitare, ma è anche una responsabilità, no?
3: Assolutamente sì, una grande responsabilità.
2: Essere perché, d'esempio.
3: Esatto, comunque tu devi insegnare sempre un qualcosa, sei un punto di riferimento per i bambini. E quindi tu devi sempre insegnarli, devi farli divertire perché quello è il ruolo, devi farli giocare, però devi anche insegnarli un qualcosa.
2: Ecco, l'aiuto animatore è tra l'animatore e i ragazzi, quindi diciamo che la sua caratteristica peculiare è quella che dicevi tu, li deve anche far giocare, sei più vicino a loro per età, quindi anche un po' più un amico.
3: Esatto, anche perché l'aiuto animatore è anche un po' più, alla fine capisce un po' più il bambino perché è stato già qua dentro e sa benissimo come far animare quel bambino, anche perché li conosciamo quasi tutti praticamente, tranne chi viene nuovo, quelli del mini club che piano piano li stiamo conoscendo, però comunque sì, esatto.
1: Tra l'altro il mese scorso il Papa è venuto proprio a trovarvi, Papa Leone, tra le altre cose ha ricordato che è ben utilizzato in maniera corretta i cellulari, le app. Tu che hai attraversato, no? Praticamente anche io quando avevo la tua età, sì, i cellulari già c'erano, ma le app assolutamente no, in questo modo. E come hai letto l'invito del Papa? Cioè, come si può usare correttamente uno strumento che può essere veramente utile, come può essere anche per certi versi dannoso?
3: Allora, al di fuori di qua è molto difficile non usare il telefono, perché alla fine lo usi per studiare, lo usi quando stai fuori con amici, alla fine un modo o l'altro si usa anche a scuola, quindi è difficile non usare. Quando sto qua dentro il telefono è impossibile usarlo, perché sto sempre a stretto contatto con 300 bambini più altri 59 animatori, quindi è impossibile utilizzare il telefono, ci sta quella piccola distrazione nella pausa. Però quindi qua dentro il telefono te lo puoi proprio scordare, cioè il mio sta là dentro da stamattina, quindi è scordato là dentro.
2: A proposito, Valerio, abbiamo un dato? Quanti sono i bambini?
3: All'incirca la settimana più piena arriva a sfiorare 400, 380.
1: Mi ha molto colpito quello che ha detto Valerio, qua il telefono te lo puoi scordare, sì, nel senso che non tiene proprio in mente di usarlo perché non c'è né tempo né voglia.
2: Io posso testimoniare che i ragazzi, anche quelli più grandi che ce l'hanno, perché ormai hanno un'età tale per cui appunto lo possiedono e lo utilizzano nella vita normale, qui non lo portano.
1: E pensa,
2: perché non serve.
1: Valerio, che ragazzi della tua età e anche più piccoli è venuto da noi in studio a Radio Vaticana, sì, il professor Vicari, che è primario del bambino Gesù, ci ha parlato proprio di come viceversa per tanti giovanissimi coetanei tuoi il telefonino crea una dipendenza che può portare anche a un ricovero in ospedale. Ecco, questo ci mostra forse in maniera evidente come le relazioni con gli altri e con i coetanei facilitano una non dipendenza da strumenti quali i cellulari, poi ce ne sono tante altre ai noi. Però Roberta, ho assistito a una scena poco fa bellissima, tant'è che Daniele Giorgi ha fatto segno poi no va bene così il microfono, perché Federico indicava a Vittoria, guarda, forse di avvicinare un po' il microfono alla bocca, e lei faceva ma no, che dici, ma senza parlare, bravissimi, va bene come l'ho messo, e poi il tecnico intervenuto ha detto va bene così. Io ho trovato dolcissima questa attenzione tra compagni di squadra. Gialla, Federico, Vittoria, benvenuti.
4: Grazie.
1: Vittoria.
4: Grazie.
1: Corretto, no? Il microfono andava bene come l'avevi messo tu. Stavi cantando Buon Vento prima. Si canta qui all'estate, ragazzi?
4: Beh, sì.
1: Volete accennarla? No.
2: No, no. Ok. No.
1: Però vi piace Alfa. Me lo ricordo anche dagli altri anni, insomma. Sì. Il filo rosso che ci unisce la cantavano
2: è una grande...
1: tutti, l'abbiamo imparata anche noi. Cos'è che vi unisce di più qui? Vittoria, cos'è che ti fa sentire parte di una squadra? Ti piace essere parte della squadra e non da sola?
4: Sì.
1: Cos'è che ti piace di più della squadra?
4: Che partecipano tutti e nessuno rimane fuori.
1: Nessuno rimane fuori, Roberta. Queste ci danno delle perle, no? Delle lezioni meravigliose.
2: Senti, e quindi Vittoria, come sta andando questa squadra? State accumulando punti? Come si accumulano i punti? Lavorando insieme, da soli si fa poco?
4: Beh, sì.
2: Federico, invece, secondo te come va questa squadra dei gialli?
4: Va bene.
2: Che ricordiamo, la fascia d'età, vediamo se Andrea ha studiato. 7-8.
1: Stavo dicendo 8-9. No, 7-8.
2: No, erano quelli di prima.
1: Quelli di prima.
2: Allora, Federico, tu quanti anni hai innanzitutto?
4: 8 e mezzo.
2: 8 e mezzo, quindi sei un po' a cavallo fra l'una e l'altra. Raccontaci, ti abbiamo interrotto, com'è questa squadra dei gialli? Come va quest'anno?
4: È bene. Dovete farvi sentire. È una metà tra un luogo dove si fa amicizia e un luogo dove si gioca, si fa sport. E quindi è un luogo bello.
2: Senti, ma tu tra un po' immagino andrai in vacanza, no? Anche, e magari farai un viaggio, magari no. Il viaggio che stai facendo qui, siete andati un po' alla scoperta, no? Anche di vari paesi, di varie realtà nuove. C'è qualcosa che hai imparato, che ti ha colpito particolarmente, che ci vuoi raccontare?
4: Che tutto in questo viaggio, tutto è collegato.
2: Tutto il mondo, vuoi dire? Tutto il mondo.
1: Sai che a me queste frasi ricordano anche quel tutto è connesso, e lei prima ha detto nessuno resta da solo, nessuno si salva da solo. Cioè c'è veramente qualcosa che mostra come poi essere animatori, e lo dico tra l'altro da ex animatore, permettimi Roberta, è una cosa seria, cioè non ci si improvvisa. E questa responsabilità a cui accennava prima Roberta, Valerio, e tu hai detto sì, la sentiamo, però è anche frutto di una scelta, cioè nessuno ti ha chiesto di esserlo. Tu vuoi esserlo, caspita, io voglio esserlo.
3: Senti, sì, io ho sempre voluto, perché stare in stretto, cioè appunto stare con loro, anche perché i bambini ti danno la forza, quindi essere animatore per me è bellissimo, quindi penso che tutti, pure loro, quando saranno grandi vorrebbero fare gli aiuti animatori.
1: Volete fare gli animatori?
4: Sì, sì. Volendo.
1: Volendo sì? Tu, Vittoria?
4: Sì.
1: Ti vedo pronta.
4: Ti piacerebbe.
1: Ti piacerebbe. Hai lo sguardo di chi già si vede lì pronta.
2: Tanto hanno ancora qualche anno.
1: Ancora qualche anno, ma la maglietta verde secondo me vi sta bene.
4: Sì.
1: Vi salutiamo. Grazie Valerio, grazie Vittoria, grazie anche a te Federico, con l'inno dei mondiali di calcio.
2: Aspetta, c'è Vittoria che vuole dire una cosa.
1: Cosa vuoi dire, Vittoria?
4: Noi la prossima settimana forse faremo chi sarà un giorno un animatore. Pure noi. Quindi.
1: Anche voi?
2: Un altro conclave.
1: Ah, un altro conclave.
3: L'anno scorso hanno fatto i blu, questa settimana i celesti e adesso questa settimana i gialli. Insomma...
1: Chissà, magari se uno di voi due sarà per
2: un giorno animatore. Poi ce lo racconterete magari l'anno prossimo.
1: Vedo. Invece i mondiali, dicevo, che appunto hanno caratterizzato insomma questo mese di luglio, vedono
2: anche il viaggio intorno
1: Shakira,
2: al mondo.
1: Esatto, cantare l'inno, ascoltiamo.

0: let's go. L'inno dei mondiali, in realtà, per chi ci segue dall'Italia, mi ha fatto venire in mente...
1: Ma grazie al cielo non mi avete sentito.
0: No, una cosa molto triste, perché, ripeto, per chi tifa Italia, insomma, ci segue dallo stivale, sono venuti a trovarci Sofia e Valerio, benvenuti. Valerio in particolare è nato nel 2014, che è l'anno
1: quindi,
0: in cui l'Italia
1: esatto,
0: ha giocato per l'ultima volta
1: non hanno mai visto i mondiali con l'Italia.
0: È incredibile questa cosa, però è così.
1: È così.
0: Ci auguriamo che nel 2030 possiate vedere l'Italia ai mondiali come tutti noi. Tanti obiettivi il 2030. Però lo sport, caro Valerio, come ci insegna spesso il Papa, ci permette di imparare il rispetto delle regole, imparare il gioco di squadra, imparare il sacrificio, perché ci si allena. Quando tu ti alleni, insomma, non è che è proprio il massimo, no? Però l'allenamento poi ti porta a giocare. Voi vedete nello sport queste belle cose? Quanto è importante per te? Quanto ti piace fare sport?
1: Tra l'altro so che stanno facendo dei tornei sportivi in questi giorni.
0: Ah.
1: Quindi raccontateci un po'.
2: Sì, in questi giorni noi stiamo facendo proprio dei tornei, soprattutto tornei di basket, pallavolo, calcio. E possiamo.
1: Tu a quale stai partecipando?
2: Calcio.
0: Che ruolo giochi?
2: Ho fatto portiere.
0: Ah, caspita, come mai il portiere?
2: Allora, perché portiere? Perché già in abbiamo un pochino fatto, ci siamo messi in gruppo e
0: certo,
2: abbiamo detto i nostri ruoli dove eravamo più forti e allora abbiamo creato la squadra.
0: Quindi il portiere deve osservare molto attentamente il gioco, no? Che squadra tifi tu?
2: La Lazio.
0: Quindi in porta avevamo Provedel quest'anno, se non sbaglio.
2: Sì.
0: E quando vedi la partita guardi con particolare attenzione, al di là della squadra, insomma, il portiere?
2: Allora, molte volte posso guardare il portiere per vedere come lui guarda proprio la partita, con quale osservazione partecipa.
0: Vedi,
1: io poi vorrei, da moglie di portiere, vorrei dire...
0: Da moglie di portiere?
1: Sì.
0: Questa non la sapevo, tuo marito.
1: Amatoriale, all'epoca dell'università, ormai è un'altra era geologica. Comunque, però volevo dire che mi ha sempre detto che il portiere, correggici se sbagliamo Valerio, il portiere in realtà non è un ruolo statico.
0: Non sta fermo
1: lì. Sta fermo.
2: No, no.
1: Fa un sacco di cose.
2: Sì.
1: Deve seguire... Si muove sempre, no?
2: Sì, poi quando si trova solamente lui con un altro avversario, deve uscire dalla porta, saltare, poi molte volte intervenire durante il gioco. Molte volte possiamo anche vedere che il portiere è il capitano della squadra.
0: È vero.
1: E su questo io direi che...
0: Anche Ollie e Benji ci insegnano questo.
1: Ollie e Benji, sei boomer, perché non si chiamano più Ollie e Benji.
0: No.
1: Ora lo cerchiamo e poi te lo dico.
0: Hanno cambiato.
3: Si chiama Capitan Tsubasa.
1: Ecco, vedi?
0: Ma non è giusto, io avevo poche certezze.
3: Pure allora, non sono completamente sicura, ma credo
1: no,
3: che...
1: No, hai ragione.
3: Capitan Tsubasa sia il nome tradotto dal giapponese.
1: Esatto, è il nome originale giapponese, noi siamo cresciuti con un fake.
0: No, ma torno indietro, ricomincio. Comunque, Sofia,
1: la
0: benvenuta.
1: Voce era di Sofia.
0: Grazie. Per averci subito, come dire, riportato al 2026. E a proposito di sport, invece, tu quale sport stai facendo? Quale ti piace?
3: Del torneo di comunque che stiamo facendo adesso, sto facendo pallavolo. Però io non faccio proprio uno sport, io faccio una disciplina artistica, ovvero danza contemporanea. Non è molto diffusa, cioè non è molto conosciuta. Però comunque ho questa passione da 2 anni.
0: E si chiama danza contemporanea, non come Ollie, cioè quella si chiamava e si continua a chiamare
1: che ti
0: danza.
1: Devo dire? Speriamo
0: no, perché
1: di sì.
0: Poi magari l'anno prossimo io faccio quello che sa cos'è la danza contemporanea e cambia nome anche lei, no?
3: Ma ci sono vari tipi di danza,
0: ecco,
3: comunque.
0: Vedi, ci sono vari tipi di danza.
1: L'incertezza è il sale della vita.
0: Cioè, è quello.
1: Bisogna mai smettere di farsi
0: domande. A proposito di nomi e parole, qua avete parlato di tante cose in queste settimane e continuate a farlo, cara Sofia. Tra l'altro si parla anche della capacità di accogliere l'altro, di accogliere chi è diverso, nella consapevolezza, come dicevamo all'inizio, che per l'altro siamo noi diversi. Da lui. Ecco, questa accoglienza, come la vivi, come la stai toccando con mano? Cos'è per te l'accoglienza?
3: Allora, l'accoglienza... parto col presupposto che io non riesco a capire le persone che... odiano per caratteristiche come per esempio l'etnia,
1: il pregiudizio,
3: il pensiero, il pregiudizio. Non capisco i pregiudizi, so che esistono, però su alcune, su determinate cose non riesco a concepirli.
1: Okay.
3: Esatto. A me piace molto il fatto dell'accoglienza, perché comunque questo centro estivo, questo estate ragazzi, anzi, insegna soprattutto l'accoglienza. Ogni settimana noi ci dividiamo in squadre, proprio nei gruppi. Per esempio, cioè, noi blu ogni settimana ci dividiamo in 4 squadre, ognuna assegnata ad un animatore. E in queste squadre sono presenti caratteri diversi, opinioni diverse, capacità diverse, oppure l'eccellenza di...
0: Sentiamo anche le campane.
1: Di tutto.
0: Beh, giustamente, siamo, no, state ragazzi. Sì. C'è il nostro tecnico che ci guarda come a dire va bene tutto, cioè dobbiamo raccontare anche questo. Prosegui pure.
3: Comunque, mi piace perché posso parlare con persone con opinioni diverse, posso confrontarmi. Certo, ovviamente non è che mi possono stare tutti completamente simpatici, se posso essere, ma... è una cosa normale comunque dopo che si conosce una persona.
1: Ecco Sofia, ti faccio una domanda un po' così personale, ma non per forza personale della tua esperienza diretta, ma di quello che hai visto in questi giorni, in queste settimane. Raccontiamo sempre che è tutto bello, tutto, ma ci sono poi anche, visto che siete tante, abbiamo detto 400, ci sono degli screzi, delle litigate a volte?
3: A volte sì, ci sono delle litigate, ma è ovvio che comunque siamo ragazzi e è umano comunque litigare. So che a noi blu in questi giorni hanno tolto per alcuni giorni il campo da calcio per delle dinamiche che ancora non ho capito bene, però so solamente che hanno tolto il campo da calcio per delle cose che sono successe.
0: Hanno tolto la porta a Valerio, quindi anche praticamente. Però,
3: per esempio, i tornei di calcio li stiamo facendo in piscina.
1: Ecco,
3: il centro sportivo.
1: Pallanuoto. Cos'è?
3: No, perché noi in piscina...
1: Ah, la location.
0: Hanno cambiato location.
3: Scusate se non sono
1: non
3: stata...
1: Non hanno cambiato l'elemento.
0: Scusa,
1: è il caldo e
0: vicino
1: l'età.
0: Alla piscina, diciamo.
3: Ecco. Vicino alla piscina.
0: Perfetto. Ma visto che Roberta ha introdotto il tema,
1: esatto,
0: della vita reale, no? Dove è normale che ci sia la possibilità di discutere, litigare e poi insomma fare anche pace, il perdono, la capacità di perdonare, Valerio, chiedere perdono a qualcuno, sperare di essere perdonati.
1: Ti è capitato in questi giorni, per esempio, di chiedere perdono o che qualcuno chiedesse a te perdono per qualcosa?
2: Sì, molte volte noi discutiamo e ovviamente alla fine facciamo pace. Però questi giorni sì, mi è capitato. Una volta mi è capitato perché...
1: Che era successo?
2: Stavamo giocando,
1: senza fare nomi, raccontaci solo cosa è
2: successo. Stavo giocando a calcio e allora mi hanno fatto fallo e allora sono caduto e per lo più non è che mi sono fatto male, è che mi è dispiaciuto che quell'amico mi avesse fatto male e non mi avesse chiesto scusa. Allora, quando sono ritornato da lui e lui mi ha chiesto scusa e allora abbiamo rifatto pace.
1: Bene.
0: Tra l'altro...
1: Disarmare le parole, ecco.
0: Capiamo con uno sguardo, Roberta, questa cosa vedi mi rallegra.
1: Mamma mia,
0: a proposito,
1: guarda,
0: a te meno, scherzo.
1: A me meno, sì.
0: no, perché anche questa parola pace che viene ripetuta ci riporta al Leone. Voi lo sapete, il Papa sempre
1: che
0: all'inizio...
1: Che avete incontrato, perché loro l'hanno incontrato.
0: Dice la pace sia con voi, no? È il primo saluto, che poi è il primo saluto del Cristo risorto. Però anche Papa Francesco, il predecessore di Leone, diceva... Non tanto ai bambini quando giocavano, si rivolgeva alle mamme, ai papà, al marito, alla moglie, litigate se necessario, se capita che vi tirate un piatto, può succedere, però fate pace prima di andare a dormire, no? Questo bisogno,
1: sì,
0: di perdonare e saper perdonare. Grazie Sofia. Grazie,
1: grazie
0: Valerio.
1: Valerio.
0: Roberta, noi abbiamo concluso.
1: Già.
0: Se è volata questa ora assieme.
1: Dobbiamo
0: però
1: farne di più.
0: Chissà, magari arriveranno altre sorprese attraverso i nostri media di questo racconto. Grazie a Daniele Giorgi e Alberto Giovannetti, tecnici del suono. Grazie anche a Edoardo Valentino, il nostro Edoardo,
1: che c'è ma non si sente.
0: Sì, ha voluto praticamente ultimare o quasi anche con questa esperienza lo stage che lo ha visto per tutto il mese di luglio con noi. Grazie Edoardo. Roberta, bello con te, non l'avevo mai fatto insieme noi, perché ero venuto io gli anni prima, tu lo scorso con Gianmarco Murroni,
1: che salutiamo
0: in ferie. Dov'è? Gianmarco, grazie davvero a tutti voi, restate in ascolto di Radio Vaticana. Facciamo un ciao insieme. Va bene. 1, 2, 3,
3: ciao
0: ciao ciao, ciao.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Il ricordo del Papa illumina estate ragazzi in Vaticano. Maya Pecchineta eletta animatrice per un giorno. I Pink Panthers favoriti per i mondiali 2026.
2: Un caro saluto da Sofia Lilli
1: e Valentina Petricca
2: per questa edizione speciale di GR di Estate Ragazzi in Vaticano. Oggi è ancora molto forte il ricordo della visita il 22 giugno scorso di Papa Leone. Il ricordo di quella giornata nel servizio di Federico Magliocchetti.
3: Grande è stata l'emozione quando è arrivato il Papa nell'Aula Paolo VI. I ragazzi gli hanno posto varie domande sull'intelligenza artificiale, sui suoi vari viaggi e sul tema dell'Estate Ragazzi, giro del mondo in 80 giorni. In seguito alle risposte gli sono stati donati alcuni oggetti riguardanti l'Estate Ragazzi. Ragazzi, una maglietta, un cappello e una targa con la scritta Essere ragazzi. È stato sempre sorridente. Questa esperienza rimarrà per sempre nel cuore di ognuno di noi.
2: I bambini sono meravigliosi in qualunque età, soprattutto tra i 3 e i 5 anni. Federica Compagno, animatrice del mini club, lo ha confidato a Francesco Scelso. Ascoltiamo.
4: Di quale gruppo sei animatrice?
5: Faccio parte appunto del mini club. Sono quindi bambini che vanno dai 3 ai 5 anni, maglie arancioni.
4: Qual è la difficoltà e cosa ti piace?
5: La difficoltà è che alcuni bambini sono un po' ingestibili, quindi bisogna stargli abbastanza dietro, però la parte comunque bella di lavorare con loro è che comunque c'è sempre quella spensieratezza, la parte del gioco, quindi comunque ti diverti abbastanza.
4: Com'è gestire questo gruppo arancione?
5: Gestirli è un po' complicato, però devo dire che alla fine ti ascoltano.
4: Grazie, qui è tutto da Francesco Scelso.
1: Come avete sentito dai titoli, Maya Pecchineta è stata eletta al termine del conclave animatrice per un giorno. Ma come nasce questa idea? Eleonora Ottaviano lo ha chiesto a Sergio Carozzo, ideatore e responsabile di Estate Ragazzi in Vaticano.
6: Che cos'è il conclave di Estate Ragazzi?
7: Il conclave di Estate Ragazzi è un'iniziativa che è nata lo scorso anno, dove abbiamo voluto mettere al centro l'elezione della carica di animatore per un giorno. Quindi abbiamo dato ai nostri ragazzi la possibilità di poter votare uno dei loro amici per farlo diventare animatore per una giornata. Abbiamo creato un vero e proprio conclave, c'è un piccolo parlamento con le votazioni, con l'urna, e anche oggi abbiamo eletto un nuovo animatore.
6: Come e a chi è venuta questa idea del conclave?
7: Questa idea è nata a me, a Don Benny, perché lo scorso anno eravamo proprio in procinto dell'elezione di Papa Leone, e quindi anche per far arrivare ai ragazzi il concetto di conclave, visto che stavamo vivendo un'epoca storica importante, quindi il passaggio da un papa a un altro, abbiamo deciso di inventarci il conclave dei ragazzi, dove i ragazzi eleggono il loro animatore preferito.
6: E c'era tensione tra i ragazzi durante la votazione?
7: Un po', perché l'emozione è tanta, tutti vogliono diventare animatori e quindi i ragazzi erano molto emozionati, però alla fine è andata bene e abbiamo eletto quest'anno un'animatrice.
6: Grazie mille per la sua disponibilità e questo è tutto da Eleonora Ottaviano.
1: Parliamo adesso dei mondiali ad Estate Ragazzi, il servizio di Saverio Ciriachi.
8: I mondiali di basket, calcio e pallavolo sono arrivati anche a Estate Ragazzi. Oltre 350 giovani si stanno sfidando in 3 tornei per vincere la più ambita medaglia mai realizzata fino ad ora. Tra domani e dopodomani l'attesa finale. Grandi favoriti i Pink Panthers a calcio, mentre negli altri tornei la situazione è molto combattuta.
2: Ed è tutto per questa edizione. Grazie da Sofia Lilli
1: e Valentina Petricca.
2: Appuntamento ad Estate Ragazzi 2027.
9: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci, scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
9: Le 10 in punto al microfono Paola Simonetti. Dopo la 12ª notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, si muove la diplomazia internazionale. Ieri colloqui separati sulla crisi regionale fra l'Egitto, la Russia e il Pakistan,

0: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo.
1: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Marcello Lazzarini incontra Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci è Fabio Baronti.
1: Buenos días, señor.
2: Buenas tardes, messer Amerigo.
1: Tarde. Che ora è?
2: Le 5.
1: Le 5. Erano le 5 in punto della tarde. E Nino trajo.

0: la blanca sabana a las 5 de la tarde.
1: Lorca, increíble.
0: Nada es increíble. Poesía es eterno, como las estrellas. ¿No es cierto, mio signor?
1: Certamente.
0: Ma conoscete dunque la mia lingua?
1: Beh, vengo da Firenze.
0: Ah, il periodista di cui Giovanni, il mio adorato nipote, mi aveva parlato. Mi scusi, non ci sto con la testa. Firenze, la mia adorata città. La lasciai per Siviglia, che avevo 37 anni.
1: Lo so, era il 1489, 523 anni fa.
0: Da allora non ci sono più tornato. Sempre per mari, navigando. Ma ora là che sta succedendo?
1: Beh, le solite risorse polemiche.
0: Anche ai miei tempi era così. Ma su cosa disputate?
1: Su tutto, su cose antiche e recenti, l'aeroporto di Peretola.
0: Peretola? È il borgo dal quale proviene la mia antica famiglia.
1: Appunto, a lei è intitolato quel piccolo scalo.
0: E le cose antiche sarebbero?
1: Beh, la battaglia scomparsa di Leonardo in Palazzo Vecchio, lo conosceva, vero?
0: E come no? Già allora era uno degli artisti più famosi, un tipo strano, un genio assetato di conoscenza. Mi dedicò anche un disegno fatto col carboncino, che non so dove sia finito. Lui si aggirava spesso dalle mie parti, in ogni santi.
1: Lì dove si trovava il Palazzo Vespucci.
0: E dove sono nato. Perché parla al passato? Ora non c'è più?
1: Mi scusi, mi sono espresso male. Il palazzo è ancora al suo posto, ma è stato venduto.
0: Ma così si viene meno alla volontà testamentaria di Simone, il quale lo donò alla Compagnia di Santa Maria del Bigallo per destinarlo all'ospitalità, all'accoglienza e al sostentamento dei poveri e degli infermi e delle persone miserabili per il tempo che verrà.
1: Sa, c'è bisogno di far cassa.
0: Già. Voi adesso le chiamate liberalizzazioni. E i poveri cristi? Mi dica, anche i miei discendenti sono stati sfrattati?
1: Sembra di sì. È proprio nell'anno in cui ricorrono i 500 anni della sua dipartita a Siviglia.
0: Bravi, i miei concittadini. Feci bene a cercare fortuna altrove. E che altro stanno combinando?
1: Convegni sulle carte, gli strumenti della navigazione, preparare anche una statua che li assomigli più delle altre.
0: Dei 500 anni non me ne importa granché. Cosa vuoi che siano di fronte all'eternità?
1: Capisco.
0: Dunque, veniamo a noi.
1: Ecco, ho tanto desiderato questo incontro per far luce sulla cosiddetta questione vespucciana.
0: Non vedo alcuna questione e penso sarebbe ora di finirla di gettar fango sulla mia persona. E non mi riferisco alle calunnie. Usurpatore, ladro, impostore. Ci si mise perfino, come si chiama? Voltaire. Ma alle colossali fandonie che circolano su quella diavoleria, come la chiamate voi?
1: Twitter.
0: Twitter.
1: Conosce l'inglese?
0: Qualcosina. È stato Giovanni ad insistere affinché frequentassi i corsi dell'American School. Up to date devi essere. Greco, latino, spagnolo e portoghese, secondo lui, non sarebbero sufficienti a capire il vostro modo di comunicare. A proposito, vi date tutti del tu, non è così?
1: Sì, io sta per tu.
0: Non condivido questa eccessiva familiarità. Mica abbiamo mangiato la pappa insieme. Ma mi adeguo. Perché hai chiesto di incontrarmi?
1: Beh, gliel'ho detto. Intanto grazie per la disponibilità. Ecco, sono qui per sapere direttamente dalla sua viva voce qualcosa di lei.
0: Viva voce? Ci provo. Non mi capita spesso di incontrarmi con i comuni mortali. Anzi, accade raramente. E trovandomi bene dove sto, mi sono un po' impigrito. Sai, qui tutto è slow e c'è tempo per gioire della bellezza del creato, mentre il vostro orologio sembra scandire le ore del disordine e della frenesia.
1: Purtroppo è così. Corriamo senza sapere in che direzione stiamo andando.
0: Ma torniamo al punto. Che sarebbe a dire? Abbiamo scambiato un giornalista per un esploratore. Vespucci è un navigatore per caso, o peggio, un geniale simulatore. Ma si fa così. A uno gli passa per la testa di dire castronerie e le spara, senza neanche sapere di che parla. Roba da matti.
1: Capisco il suo disappunto, ma come fa ad essere così aggiornato?
0: Giovanni, te l'ho detto, Ogni tanto filtra qualcosa nel magma di notizie e gossip che inondano il vostro piccolo mondo e che forse vi fanno perdere il senso di quelle importanti.
1: È la rete, l'informazione globale, la grande rivoluzione democratica del nostro tempo. Ormai nessuno, e tanto meno i potenti, sfuggono più alle lenti della critica. Oggi anche i controllori sono controllati.
0: Sarà come dici, ma come fate a discernere il giusto dal falso, il bello dal brutto? Ma in ogni caso non mi va che si offenda la mia reputazione.
1: Messer Vespucci, sono qui giusto per servirla e divulgare la sua verità.
0: E allora sbrigati, non ho tempo da perdere.
1: Non ha tempo?
0: È un modo di dire. Il mio è eterno, ma voglio tornare presto alle mie consuetudini.
1: Ecco, come tante domande da sottoporre alla sua gentile e inestimabile attenzione.
0: Mi sembri un po' impacciato, e allora comincio io. Hai presente Palazzo Vecchio?
1: Certo, era ed è il centro del potere civico di Firenze.
0: È là che il tempo nuovo è cominciato. Il mio tempo è stato quello di Lorenzo il Magnifico, poeta e stratega politico, l'ago della bilancia.
1: Lorenzo morì nel 1492, lo stesso anno in cui Colombo scoprì l'America. Perché mi guarda così? Ho detto qualcosa che non va?
0: No, no. Lui è stato un grande navigatore, del quale fui ammiratore ed amico, e da cui debbo riconoscenza per avermi descritto al figlio Diego come uomo onesto e da bene.
1: Dunque non vi fu rivalità?
0: No, tant'è che organizzai la sua seconda spedizione nel 94 da Cadice, con 17 navi e 1200 uomini. Che fatica.
1: Ve lo immagino.
0: Ebbene, saprai che Firenze allora esercitava uno straordinario primato culturale ed economico nel mondo.
1: Già, c'era l'Accademia Neoplatonica, fondata da Cosimo il Vecchio. Bellissimo deve essere stato vivere all'epoca di Donatello, Ghiberti, Cellini, Michelangelo, Leonardo, Botticelli, che ci ha fatto il dono divino della grazia e della bellezza.
0: Lui, Botticelli, ovvero Sandro Filippi, era un mio caro amico e della mia famiglia, appena un anno più giovane di me. E sai come si chiamava il simbolo di tanta bellezza? Simonetta Cattaneo Vespucci, sposa di mio cugino Marco. È lei che ha ispirato la Venere e la Primavera, la Sainte Pareille. Senza paragoni, scrisse Sandro.
1: Lo so bene, è la donna più bella del mondo, simbolo del Rinascimento, adorata anche da Giuliano de' Medici.
0: Amor platonico è la versione ufficiale. E comunque non è un mistero la devozione che lui ebbe per colei che apparve come di bellezza e gentilezza umana ornata. Poveretta, se ne andò a soli 23 anni e ne pianse tutta la città. E il Magnifico la descrisse come una chiara stella salita in cielo ad arricchire il firmamento. Tisi, un male terribile. E 2 anni dopo mandarono al creatore anche Giuliano.
1: La congiura dei pazzi.
0: Che costò l'esilio a Marco. Ecco. In quella Firenze, grandiosa e turbolenta, la mia famiglia rappresentava un nobile ed illustre casato che ha espresso gonfalonieri, priori e ambasciatori. Dunque, non solo Simonetta ci ha dato lustro.
1: Ma soprattutto ella, messer Amerigo, figlio di Nastagio, apprezzato notaio, e di Madonna Lisa, nobildonna di Montevarchi. Mi perdoni, messer Vespucci, qual è il nesso però tra Firenze, di cui apprezzo il richiamo nostalgico, e le sue grandi imprese iniziate a Siviglia e Lisbona, allora così lontane?
0: Non l'hai ancora capito. Hai in mente in Palazzo Vecchio la sala delle mappe? Ecco, al tempo della mia gioventù cercavamo di scoprire il mondo. Si discuteva di tutto. Filosofia, fisica, matematica, geografia. Si studiavano gli antichi, ma anche la Terra e il cosmo. Del resto non aveva scritto il sommo poeta: fatti non foste a viver come bruti, ma a seguir virtute e conoscenza. Questa è stata la nostra, come dire, mission.
1: E Dante, ok.
0: Io stesso, grazie a mio zio, Giorgio Antonio, canonico del Duomo di Firenze, uno degli uomini più dotti del suo tempo, potei conoscere i classici greci e latini, amare e studiare le stelle, insomma, dotarmi di una formazione tecnica. e senza il Paolo dal Pozzo Toscanelli, medico, matematico e astronomo, i grandi navigatori non avrebbero combinato molto.
1: Un genio, lo so, fu d'aiuto anche al Brunelleschi per la cupola.
0: È lui che tracciò le orbite delle comete sulle mappe stellari, disegnando un planisfero che mostrava come si potessero raggiungere le Indie attraverso l'Oceano Atlantico.
1: Però aveva calcolato male la distanza da percorrere.
0: Toccò a me rimediarvi. E c'erano astrolabi, quadranti, sestanti, planisferi. Insomma, avevamo il know-how. Hai capito? E tutto ciò che nasceva a Firenze allora aveva risonanza mondiale. Mica si friggeva con l'acqua.
1: E con l'olio dei nostri colli, ottimo ancora. Grazie, grazie. Ora tutto mi è più chiaro. Dunque, Messer Vespucci, ella non fu navigatore per caso.
0: Cominciai dopo che a 37 anni mi ero trasferito a Siviglia per occuparmi di banche e commerci, oro, tessuti e preziosi, per conto dell'amico Lorenzo di Pier Francesco dei Medici, il popolano passato alla Repubblica.
1: E di schiavi, mi risulta.
0: Era cosa normale, anche se cristianamente deplorevole. Allora Siviglia era un atelier aperto sul mondo e sull'ignoto, e così potei sperimentare sul campo, o meglio sul mare, le mie conoscenze di cosmografo e di astronomo.
1: Ecco, quanti furono i suoi viaggi oltreoceano? Chi dice due, chi quattro?
0: Quattro. Nel 97 e 99 per conto di Ferdinando II di Aragona. Nel 1501 e 503 su incarico di Don Manuel el Rey del Portogallo.
1: Noi giornalisti siamo pignoli. Mi ricorda le terre toccate.
0: Non hai letto le mie lettere al gonfaloniere Pier Soderini e all'amico Lorenzo?
1: Sì, certo, ma i posteri hanno fatto una tal confusione anche manipolandole.
0: E sia, nel primo viaggio salpammo da Cadice con 10 caravelle, piccole e leggere, ma robuste e veloci, le uniche capaci di tenere il mare. Dovevamo andare oltre l'isola di Colombo, l'Hispaniola, per prendere possesso di nuove terre. E dopo molto navigare raggiungemmo la Guaira.
1: La Colombia.
0: Poi, seguendo la costa ad ovest, entrammo in una baia e scoprimmo un villaggio a modo di città, collocato sopra le acque, come Venezia, nel quale vi erano case costruite e fondate su robusti pali.
1: La laguna di Maracaibo e quella terra di Venezuela, a lei deve dunque il suo nome. E lo sa però che a me di quel viaggio ha colpito soprattutto la descrizione delle popolazioni incontrate? È davvero antropologo.
0: È come se le vedessi ora, uomini e donne ignudi, senza vergogna. Grandissimi nuotatori, statura media, ben proporzionati, lunghi capelli neri e le femmine ben formose, viso largo, come i tartari, pelle colorata che tende al rosso, e che vivevano naturalmente, senza commercio alcuno. Le loro ricchezze erano penne di uccelli variopinte, ossa di pesce, pietre colorate. Le loro armi, archi e saette ben fabbricate, con denti di animali, senza ferro.
1: E in cambio di specchietti e sonagli vi portaste via perle d'oro.
0: Poca roba. Ma la cosa che più ci colpì fu che loro si curavano con le erbe e sughi delle piante e 3 giorni di digiuno. E quanto a usi e costumi, non esisteva il matrimonio. Ognuno andava con chi voleva.
1: Libero amore.
0: Erano furbi, maliziosi e amichevoli. E come gesto d'amicizia ci offrirono le loro donne e le loro figlie.
1: Più amichevoli di così.
0: Non conoscevano la gelosia. Da loro imparammo anche l'uso delle canoe e delle amache, più confortevoli dei nostri giacigli.
1: E i cannibali?
0: Sì, ne incontrammo. Mangiavano i loro nemici e si meravigliarono che non lo facessimo anche noi.
1: Terribile.
0: Brutta usanza. Ma nei secoli successivi la società umana non ha fatto anche di peggio.
1: Qualcuno di voi ci rimise la pelle?
0: Un nostro bel giovanotto. Piacque tanto alle donne che se lo fecero arrosto. Nel secondo viaggio, guidato da Alonso de Ojeda, raggiungemmo una terra sconosciuta, poi chiamata Guayana. Là ci dividemmo. ed io puntai a sud fino a raggiungere la foce di due immensi fiumi, causa dell'acqua dolce del mare.
1: Il rio delle Amazzoni, in Brasile, ove l'acqua dolce si inoltra nell'oceano per 100 chilometri.
0: Bene, vedo che ti sei preparato. Dopo proseguimmo sotto l'equatore, fino a raggiungere una baia che chiamai De Todos Santos, sia perché era il primo novembre, che per il nome della mia chiesa, di Ogni Santi, in Firenze.
1: Ecco, fu in quel viaggio che rimase colpito dai pappagalli?
0: Ne vidi tanti, e di tante specie che era una meraviglia. Così come il canto degli uccelli sugli alberi era cosa soave e melodica, che molte volte rimanemmo ad ascoltare tale dolcezza. E c'erano tanti animali, anche l'iguana, a noi sconosciuto, e gli alberi che vedemmo erano di tale e tanta bellezza che pensammo di trovarci nel paradiso terrestre.
1: Ma con l'arrivo dei conquistadores la vita di quei popoli cambiò e non credo in meglio. Si rimprovera qualcosa?
0: Fui mosso solo da sete di conoscenza, non di conquista. No, non ho coltivato il mito del buon selvaggio come alcuni pensatori dei secoli successivi. Ma qualcosa da imparare pure da queste popolazioni ci sarebbe.
1: Ad esempio?
0: Il rispetto della natura, l'assenza di spirito predatorio e di possesso. La terra non ci appartiene.
1: Sagge parole, vista la subordinazione dell'uomo d'oggi alle leggi del mercato. Ma ai fini delle sue scoperte il terzo viaggio fu il più importante, non è così?
0: Il più lungo e tormentato. Da Lisbona puntammo sulle isole di Capoverde, ove incontrai Gaspar de Gama, che mi descrisse i popoli e la vegetazione dell'India. Comparando queste osservazioni con quanto da me visto, mi convinsi che queste terre non potevano far parte dell'Asia. Proseguimmo. E il 1 gennaio del 1502 raggiungemmo una meravigliosa baia che fu nominata Rio de Janeiro. Poi raggiungemmo il Rio Jordan.
1: Rio del Plata.
0: Quindi navigammo ancora a lungo fino ad incontrare il polo meridionale, che si elevava 52 gradi sopra l'orizzonte, in termini che non potevamo vedere né orsa maggiore né minore, ma 4 stelle a forma di quadrangolo e altre che ignoravamo.
1: La croce del sud.
0: Resistemmo con gran tremore alle tormente, alle tempeste e al freddo. Le notti erano lunghe e quella del 7 aprile fu di 15 ore. Proseguimmo ancora, incontrando il peggior tempo che mai uomo che navigasse per mare avesse trovato. Il dì uguale alla notte, era giugno, ma sembrava inverno. Vidi la luna congiungersi col sole e ogni notte vapori e fiamme trascorrevano per il cielo. Tutte le cose che vedevo appartenevano alla gloria del Salvatore, il quale con meraviglioso artificio fabbricò la macchina del mondo.
1: Avevate toccato la Patagonia e raggiunto la terra del fuoco,
0: sì,
1: fin laggiù.
0: Arrivai alla terra degli antipodi e riconobbi di essere al cospetto della quarta parte della terra, un continente abitato da una moltitudine di popoli e animali, più della nostra Europa, dell'Asia e della stessa Africa.
1: Che coraggio!
0: Quello da solo non basta. Ci vuole fortuna e conoscenza. Ed io, osservando le stelle e stabilendo le longitudini con il metodo della distanza lunare, fui in grado di fare il punto nave con precisione assoluta.
1: E l'ultimo viaggio?
0: Non aggiunse niente. Anzi, perdemmo una nave di 300 tonnellate finita contro uno scoglio. Ma l'equipaggio si salvò. E tutto questo lo descrissi nel Mundus Novus, indirizzato a Lorenzo di Pierfrancesco.
1: Dunque, non fu ella, Messer Vespucci, a chiamare quelle nuove terre America?
0: No, non fu io. Le mie lettere furono stampate a mia insaputa e tradotte in latino e in altre lingue e diffuse in tutta Europa. Ne fecero 25 edizioni. Come direste voi? Un bestseller.
1: Esatto, proprio così.
0: Il nome al nuovo continente fu dato nel monastero di Saint-Dié, in Lorena, dal cartografo Martin Waldesmüller. Lui si entusiasmò al punto di scrivere che la quarta parte del mondo si sarebbe dovuta chiamare America, da Americus, il mio nome, preso dal nonno. E addirittura nel nuovo planisferio, accanto all'effigie di Tolomeo, vi appose la mia. Era il 1507.
1: Perché non quella di Colombo?
0: Lui è stato sempre convinto di aver raggiunto le Indie. Io invece ebbi piena consapevolezza che si trattasse di un mundus novus, misurato nella latitudine, descritto e disegnato nei diari e nelle carte che consegnai a mio nipote. Avevo capito che la Terra era più grande di quello che si credeva, precisando che essa aveva 40.000 chilometri di circonferenza.
1: Giustissimo, e ciò segnò il passaggio dalla vecchia ad una nuova concezione del mondo, non più basata sui testi antichi, ma sulla diretta esperienza umana.
0: Proprio così. Del resto, Seneca l'aveva intuito. Verranno anni che, aprendo le sue barriere, quell'oceano, una terra immensa, mostrerà. E questo, amico mio, è stato possibile perché noi, a Firenze, eravamo avanti. Non è un caso che anche Giovanni da Verrazzano, lo scopritore della baia di New York, fosse fiorentino.
1: Grazie, grazie infinite per quanto detto, che rivela la sua grandezza di astronomo, cartografo, scrittore.
0: E di navigatore, avendo ricevuto dal re di Castiglia la nomina a piloto maggiore.
1: Se il mondo è cambiato, lo dobbiamo proprio alla sua grandezza. Peccato non esiste in tutto il continente, dall'Alaska alla Terra del Fuoco, un monumento che la ricordi.
0: Non chiedo niente. C'è una bellissima nave che da Livorno salpa per il mondo recando il mio nome. Mi basta. Del resto, ho soltanto posto le mie competenze al servizio degli uomini, avendo sempre cercato di vivere con fede cristiana, onestà e modestia. E alla mia cara moglie Maria Sereso dissi di voler compiere l'ultimo viaggio con la veste di terziario francescano.
1: Eppure da allora il corso della storia è mutato, l'America è divenuta la più grande potenza del mondo, marcando anche la nostra civiltà.
0: E allora, che forza e civiltà siano usate a fin di pace e per il bene dell'umanità e del pianeta di cui state dissipando le risorse. Il mio tempo è scaduto. Adios.
1: Adios. Ciao.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Sono le 11, ben trovati da Paola Simonetti. È stata un'altra notte di sangue in Ucraina. Gli attacchi aerei russi hanno causato un morto e 20 feriti nella regione di Kherson e un morto e 11 feriti nella regione di Kharkiv. Intensi attacchi, ma nessuna vittima, anche Odessa, dove sono stati registrati forti danni alle infrastrutture. È salito a 22 il numero delle vittime nel crollo di lunedì in un tunnel in costruzione nel nord dell'India. Le autorità locali ipotizzano come causa del cedimento un'esplosione di gas metano. Bocciata dall'ufficio di sorveglianza di Torino la richiesta di sospendere la pena per Roggero, il gioielliere detenuto dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Non si ravvisano circostanze di necessità e di urgenza, ha dichiarato il magistrato. È tutto per questa edizione, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Storie di sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, Storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne e di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo.

0: Di questa trasmissione Storia di Sport Atletica Vaticana Racconta può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
1: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
0: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori, sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come One Etapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati e Matteo Falchi che è un nuotatore con autismo. Vincitore di 18 medaglie internazionali, quindi a Roma si dice tanta roba.
1: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici, ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
0: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano, per questo. Nasce questa realtà e poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, appunto con la costituzione apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono la grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio, Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport e quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
1: Quindi questo è il compito che noi di Storia di Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
0: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo, la guida anche del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana, perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo, si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria, 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà lo sport come vita in abbondanza.
1: Una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare,
0: Sì.
1: leggere
0: Ma
1: continuamente.
0: secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo. Tra l'altro, se la si trova facilmente, basta scaricarla
1: Sì,
0: gratuitamente
1: dal sito
0: dal sito
1: Vaticano.
0: Vaticano. Non ha un costo, ma se uno vuole il libretto, ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera. Il Corriere della Sera la definisce una piccola enciclica sullo sport. È veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
1: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano. Sì. Allora, metterei in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
0: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della cultura e dell'educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giugno De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
1: Che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio.
0: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
1: Citiamo anche il ministro
0: Andrea Bodi, ministro dello sport e giovani, sì,
1: per l'Italia, chiaramente.
0: Per l'Italia, assolutamente. No, credo che l'idea è sempre quella di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
1: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza. E soprattutto a te, Giampaolo Mattei, buone vacanze, a te e all'Atletica Vaticana.
0: Grazie anche a te, Giancarlo Lavella, di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco.
1: E capire quello che è lo sport che ci piace, per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie e buon ascolto.
0: Buon ascolto.
2: Storie di Sport. Atletica Vaticana racconta.
0: Un'amica di Atletica Vaticana ed è Antonella Palmisano.
3: Certo, buongiorno a tutti voi che ci ascoltate. Sì, non hai sbagliato, correggo. Quindi.
0: Benvenuta Antonella, a quale va data una medaglia solo per aver superato il traffico di Roma, che è veramente straordinario, e lei è riuscita comunque ad arrivare con grande pazienza. È una prova di amicizia. Quindi grazie.
1: E noi la ancoriamo qui a Storie di Sport perché vogliamo sapere un po' tutto, oltre delle cose che sono note anche della sua carriera da atleta e di donna anche.
0: Assolutamente sì, tra l'altro fresco una, così buttato là, un argento ai campionati nel mondo di Tokyo recentissimi nella sua specialità, che è la marcia.
1: E anche ci sono i bronzi, mi pare, no?
0: Ci sono bronzi, ci sono titolo olimpico soprattutto.
3: Sì, sono un po' di
1: poi
3: medaglie.
1: Se risaliamo a Tokyo, vogliamo partire da Tokyo 2020, che poi è diventato 2021 per via del Covid, con quella 20 chilometri
0: straordinaria nel giorno del suo compleanno, fra l'altro. Quindi
3: che quando chiedono si dice l'età a una donna, no? Quel giorno sapevano tutti che avessi compiuto 30 anni, quindi fantastico. Sì, Tokyo per me è un posto magico, l'abbiamo visto per la seconda volta adesso ai mondiali, e sì, forse la medaglia più importante, non forse, lo è la medaglia olimpica di Tokyo 2021, e dove arrivavo da un periodo di infortunio che quasi pensavamo appunto di non partecipare e di non partire, però invece poi il caso vuole che la testardaggine, la passione, la determinazione, la voglia di non mollare mai mi hanno portato a quel gradino più alto del podio.
0: Vai.
1: La curiosità è chiaramente sugli aspetti tecnici, una gara di 20 km sicuramente non si improvvisa, no? di marcia. Come ci si prepara ad una distanza così lunga, a superare i momenti di crisi che immagino ci siano?
3: Ma in realtà questa volta al mondiale ho fatto una 35 km, quindi ancora più lunga della 20 km. Quindi devo dire che passando da questa nuova distanza mi sono accorta che la 20 era quasi molto più facile, perché passava molto velocemente, seppure un'ora 25, un'ora 27 di gara. Invece comunque parliamo di una 35 che sono 2 ore e 40 di gara. Quindi alla fine quello che ti porta a fare queste distanze è sicuramente l'allenamento costante, certo, e la disciplina ogni giorno, perché non ci si arriva, come hai detto tu, a improvvisare una gara di così tanti chilometri.
0: Tra l'altro nelle tue partecipazioni olimpiche abbiamo il quarto posto a Rio, la vittoria a Tokyo e poi a Parigi, dove è successo praticamente tutto quello che poteva succedere per far andare non dritte le cose, addirittura il Covid durante le Olimpiadi. Ma da quella sconfitta, o meglio da quella difficoltà, ma non si può parlare nemmeno di sconfitta perché era proprio difficile partecipare per te, c'è il riscatto e la capacità di andare a vincere una medaglia mondiale. Ecco, dove la trova la forza una donna che ha già vinto le Olimpiadi di ripartire praticamente da zero dopo infortuni importanti?
3: Ma sicuramente sono state tre Olimpiadi affrontate in maniera diversa, perché ecco, Rio era la prima esperienza, seppur arrivata quarta, quindi a 19 secondi, se non sbaglio 21 secondi dal podio, e due mesi dopo una di quelle tre medaglie è stata pizzicata per doping, ma non squalificata il giorno dell'Olimpiade, quindi la squalifica è arrivata dopo, quindi c'è pure tutto questo nella mia avventura in questa bella disciplina. E Tokyo arrivata con la determinazione di vincere e portarmela a casa, quindi una maturità diversa. Parigi, devo dire che è stata forse l'Olimpiade più bella, perché è stato l'unico anno dove non ho affrontato infortuni, dove è filato tutto liscio, e quindi avevo veramente una consapevolezza e una determinazione di quello che avevo svolto alle stelle, seppur poi quel giorno qualcosa era capitato, perché al terzo chilometro avevo avvertito una stanchezza particolare e anche al tredicesimo mi sono ritirata. E a scoprire qualche ora dopo di avere il Covid è stata veramente la cosa più brutta che mi potesse capitare in carriera, perché non lo accetti, ecco, è una cosa che non riesci a controllare, però non lo accetti perché ti dai comunque delle colpe. E come ci si arriva al mondiale e poi a prendere la medaglia l'anno successivo? Soprattutto perché quando ci sono delle ferite così, così profonde, cerchi sempre il modo di rialzarti e un po' alleviare quelle ferite, no? E quindi provi a crearti nuovi obiettivi. In tutto questo devo dire che quest'anno mi ha aiutato tanto Maria Perez, che lo ricordiamo, è la ragazza che poi ha vinto Spagnola, che ha vinto adesso al mondiale sia sulla 35 che sulla 20. Lei quest'anno mi ha dato veramente la determinazione e la spensieratezza, no, di riprovare a credere di nuovo in un nuovo obiettivo.
0: Ecco, dei mondiali è rimasta forte l'immagine, no? Te l'avevano già chiesto tante volte, che quando tu sei arrivata un po' in difficoltà perché l'umidità era tanta, non eri riuscita a bere e alimentarti come avevi programmato, Maria, prima di festeggiare il suo oro, è venuta da te e ti ha sciolto i lacci delle scarpe, ti ha dato da bere, ti ha messo l'asciugamano e la bandiera italiana addosso e poi avete festeggiato insieme. Beh, questo, insomma, voglio dire, a Roma si dice tanta roba, cioè è un'amicizia vera che va oltre anche il fair play. Il fair play è un'altra. Poi scusa, un'altra domanda: voi vi allenate insieme, quindi lei conosce i tuoi segreti e i tuoi limiti e tu conosci i suoi. Però questa è una cosa straordinaria, che due atlete che poi si scontrano.
1: È un antagonismo, direi, che particolare, che si è trasformato in amicizia e in collaborazione.
3: Ma sì, ma perché alla fine è giusto accettare chi è più forte in quel momento, perché dico sempre: uno vince, e in quel momento è il più forte. E perché poi averci questo accanimento verso l'avversario? È vero che bisogna anche avere feeling, perché non con tutti gli avversari abbiamo questo rapporto.
0: Immagino, no?
3: Però noi abbiamo saputo costruire in quello che potevano essere i nostri punti deboli, i nostri punti di forza. Comunque in gara devo dire che starci accanto e capire che c'è l'una per l'altra comunque ti dà una forza differente. E quindi è nata questa amicizia, dove questi ultimi due anni siamo allenati molto insieme, e prima ancora delle scarpe, di tutto quello che ha fatto all'arrivo, c'è stato il suo inchino
0: vero.
3: Poi me l'ha spiegato, anche a chiedermi scusa perché ha superato il suo idolo, comunque non per la prima volta, però poi ad abbracciarmi, perché è la nostra amicizia, no? Proprio l'essenza dello sport, che va oltre la competitività, cioè può anche essere un'amicizia sana.
1: Seguo la marcia con una certa passione dalle Olimpiadi di Mosca 1980. Ma ci fu Maurizio da Milano che vinse grazie anche delle squalifiche, cioè la marcia è diventata, si è così sviluppata che si rischia di correre, cioè la squalifica avviene quando non c'è un piede sempre a contatto con il terreno, mi pare.
3: E anche quando il ginocchio e la gamba avanzante non si presenta tesa. Quindi comunque ci sono queste due regole fondamentali nella marcia. E comunque una disciplina tecnica. Infatti dico sempre, comunque tutti sanno correre, ma pochi sanno marciare. Ah, perché vero. Appunto devi sempre mantenere una rigidità o comunque un'importanza sulla tecnica. E devo dire che in questo ci sono anche dei giudici che comunque giudicano quelli che sono... le penalità degli avversari, quindi è giusto anche che se non c'è questa sana competizione, è giusto che poi intervengano i giudici, no?
1: E perché Antonella, bambina, sceglie
0: la marcia e non la corsa?
3: Ma in realtà ho provato anche a correre, però venendo da un paesino non c'erano strutture, questo l'ho sempre detto. E tuttora,
1: ecco, di dove sei, fatica. Ricordacelo.
3: Mottola, provincia di Taranto. E c'era questo allenatore appassionato nella marcia, anche in realtà allenava atleti di corsa, però provando a correre avevo fatto un campionato italiano e arrivai 69esima, credo, 70esima, e invece poi facendo la marcia nel giro di 6 mesi, quindi a pochissimo tempo, avevo vinto il primo titolo italiano. Quindi mi resi conto che mi veniva spontaneo marciare. Devo dire che è stata una fortuna, perché non avendo mai provato altri tipi di sport e non avendo avuto l'occasione, non so, però penso che la marcia mi abbia scelto, ecco come è arrivata.
0: Una cosa, forse la marcia nelle varie discipline dell'atletica è considerata un po' meno, no? Anche agli ultimi mondiali voi partite la mattina presto e poi arrivano le manifestazioni in pista, che sono quelle più seguite. Servirebbe forse più attenzione?
3: Ma sì, ma infatti questo è un argomento tanto... ultimamente si ne sta parlando troppo proprio per le mie polemiche, e sto cercando di costruire qualcosa anche mandando dei messaggi, anche aiutandomi con il Consiglio federale, cercare di cambiare questo movimento, anche e soprattutto per le gare in Italia, quindi non per forza gare che devono partire alle 8 del mattino quando non c'è ancora nessuno per strada, quando non siamo neanche in pista a gareggiare, quindi siamo anche considerate un po' discipline fuori dalla pista. E quindi un po' ci sono queste idee, oppure cercare di inserirci nel Golden Gala. Comunque visibilità, è una disciplina che regala tante emozioni, però al tempo stesso non è visibile, quindi è un limite che ci stiamo ponendo senza far nulla per cambiarlo.
0: Ecco, un'altra cosa che forse non aiuta il pubblico a seguire la marcia sono i chilometraggi. Cioè, adesso sarà anche difficile spiegarli, perché hanno fatto la 20, adesso la 35, ma le prossime Olimpiadi faranno la 21,097, quindi il chilometraggio della mezza maratona della corsa. Quindi alla fine anche per un atleta, oltre che per il pubblico, è difficile anche capire.
3: Sì, però devo dire che forse adesso, seppur non la condivido, perché la marcia è 20 e 50 chilometri, perché è storia, comunque è una storia di fatica, di resilienza, di tanti chilometri, forse possiamo arrivare a che il mondo del running capisce quelli che sono i nostri ritmi, perché quando poi ci affiancano non pensano che noi marciamo così veloce, è la stessa natura di chi fa la maratona e le mezze maratone. Quindi il prossimo anno diventeremo questo, mezza maratona e maratona. Io spero che veramente una volta per tutte si arrivi a una conclusione, perché veramente sono 5 anni che noi continuiamo a cambiare distanza. L'anno scorso era addirittura una staffetta 10x10, 3-4 volte per 10 chilometri, certo. E noi ci confondiamo.
1: Ma perché si cerca di dare maggiore spettacolarità a questo sport? Perché
3: sì.
1: Stanno operando queste modifiche?
3: Ma sicuramente li saremo scomodi, perché quando si arriva a fare tutto questo non possiamo nasconderci, vuol dire che in un qualche modo o la vogliono togliere o stanno cercando di, o la rendono più attrattiva, ma alla fine rendere attrattiva anche le gare del ciclismo sono lunghe.
1: Certo.
3: E solo, ripeto, quando qualcuno non conosce la specialità è normale che non ha voglia di guardarla. Il problema è appassionarsi a noi sportivi, a quello che facciamo, capire quello che facciamo, quindi un po' mandarla in televisione, no?
0: Hai ragione, che la marcia, pur facendo parte dell'atletica, della famiglia dell'atletica, è un po' come gli sport, chiamiamolo così, minori, che si vedono soltanto ogni 4 anni all'Olimpiadi o ai mondiali, non come magari 100 metri con la Diamond League o gli 800, i 400 o l'alto, il lungo, l'asta.
3: Ecco, già presentarla, farla vedere, conoscerla, mandarla di più, già aiuterebbe in un qualche modo, in una piccola parte, no?
0: Assolutamente.
1: Torniamo a parlare della tecnica, a me interessa sempre parlare dei materiali. I materiali che nel caso vostro sono soprattutto le scarpe, ma anche l'abbigliamento è cambiato molto?
3: No, l'abbigliamento è sempre lo stesso, anche perché quando mettiamo la maglia azzurra e il completino è lo stesso per tutti. Le scarpe sono cambiate, adesso stiamo in questa nuova fase di tecnologia con il carbonio, che a mio avviso, per il mio modo di marciare, non ha mai giovato, perché forse, ecco, sono l'unica che non ha fatto mai un record italiano con quelle scarpe, ma che altro perché favoriscono più un avanzamento verso l'alto, invece la marcia è verso il davanti, quindi anche un po' un cambio tecnico delle braccia, perché vengono certo. spinte verso l'alto, invece dovrebbero andare in avanti, e questo saltello un po' più visibile, cosa che la marcia non ci deve essere. Ripeto, dipende anche dallo stile di marcia, perché c'è chi ha dei giovamenti, però forse sarebbe meglio ritornare un po' al passato, almeno per questa disciplina che è tanto tecnica.
0: Io volevo ringraziare Antonella anche per la attenzione, l'amicizia che ha sempre con le nostre iniziative, sia nel dare la sua testimonianza, sia, e vorrei ricordare un episodio che penso che anche lei lo abbia in mente, servendo a tavola delle persone povere, uno di questi l'ha riconosciuta e gli ha detto: ma tu sei quella che ha visto in televisione che ha vinto le Olimpiadi. E credo che per un atleta, appunto, con tanti problemi sulla marcia, essere riconosciuta non dall'addetto ai lavori, ma da una persona che vive per strada e probabilmente l'ha vista in un bar, credo sia, no? una medaglia anche quella.
3: È una medaglia anche quella, ma ricordo quel gesto comunque che avevamo fatto, svolto in caserma, non sì. nella Guardia di Finanza.
0: Castel Porziano, sì.
3: Castel Porziano, è veramente stato un gesto di grande umanità, comunque prendersi cura anche di questi, di loro, gente meno
1: fortunata,
3: fortunata, no? Sì, però ricordo, ma io ti ho visto, sì. No, possibile, sono esperienze che ti lasciano qualcosa.
1: E
3: no?
1: Che poi sono storie che a noi piace raccontare, queste, sì. quando lo sport diventa anche testimonianza e aiuto agli altri, no?
0: Sì.
1: Senza pensare alla vittoria, alla medaglia, ecco, quanto è importante riuscire a dare un po' agli altri.
3: È sempre stato, no, il mio obiettivo, quello che quando noi parliamo di questo sport che esprime valori, però poi dobbiamo esprimere nel concreto. Quindi quando veniamo accusati di poca umanità, ma in realtà ci sono tante cose di noi sotto che non si sanno, ma che facciamo attraverso lo sport, e portare anche tanti ragazzini che non hanno la possibilità, perché ricordiamo che la marcia non ha bisogno di tanti soldi per se non un paio di scarpe, un pantaloncino, una maglietta, comunque ti porta e è una strada. Quindi quando noi coinvolgiamo tutti quei ragazzini che non hanno la possibilità di fare sport più non so, più retribuito, non so come...
0: Sì, sì, no, ma è chiaro il discorso tuo,
3: Cioè per noi è veramente motivo di orgoglio,
0: certo.
3: Perché tutti la possono fare, tutti possono divertirsi, tutti possono avere questo spirito di aggregazione, sentirsi parte di un gruppo, perché nella società in cui viviamo forse alcune volte capita anche questo, non sentirsi parte di qualcosa.
0: Poi è bello sfruttare, tra virgolette, nel senso più buono possibile, campioni come Antonella e come altri campioni in tutti gli sport che vincono, e poi nel suo caso anche si parla, adesso lei mi confermerà sicuramente, anche della purezza della marcia, cioè lei è considerata una delle atlete che marcia in maniera, cioè non viene squalificata, insomma, ecco, non viene
3: non c'è squalifica, è considerato un po' il modello,
0: quindi avere la fortuna di avercela nelle nostre strade quando non c'è traffico come quando è venuta qui, e credo sia una grande fortuna da sfruttare.
1: Se calcoliamo loro, sia le ragazze che i ragazzi forse sono un po' più veloci. Voi andate a 15-18 all'ora?
3: Forse più i ragazzi. Noi abbiamo comunque un passo in gara quando si va veloce negli ultimi chilometri, anche di 4 e 5 al chilometro, anche 4 arriviamo all'ultimo chilometro.
1: Quindi siamo comunque,
0: 4 al chilometro
3: è andare, no?
0: È andare.
3: Oppure una media della gara, l'ultima 20 chilometri che hanno fatto è stata di 4,14, 4,15 per 20 chilometri. Quindi c'è ritmi che fanno anche un mezzofondista. È un maratoneta.
1: È quasi a livello dei maratoneti, certo.
3: Ragazzi, ecco, gli ultimi 2000 li hanno fatti a 3,36, se vogliamo dare proprio dei numeri, quindi cioè è correre,
0: sì, impressionante.
1: quanto è importante alimentarsi bene durante la gara?
3: Ma
1: idratarsi,
3: nel senso che noi qui per fortuna forse avevamo iniziato già prima. Io sono una che beve purtroppo 200-300 ml di acqua al giorno, il che è pochissimo, e avevamo paura proprio di questo per una situazione in Tokyo con il 90% di umidità. Ci siamo affiancati da un biologo e un nutrizionista, mi sono messa a regime in 2 mesi e mezzo, cercare di portare la mia disidratazione a quasi idratazione completa, il che mi ha favorito in gara, seppur sono arrivati i crampi nell'ultima ora, perché purtroppo l'umidità non mi ha aiutato e ho smesso di integrarmi. Quello purtroppo capita, però è giusto comunque avere un piano alimentare fatto su misura, è giusto idratarsi con il supporto di gente che ha il titolo per aiutarti,
1: ma durante la gara si mangia anche qualcosa di solido?
3: Ma noi prendiamo gel che comunque sono maltodestine molto rapide, con carboidrati, anche caffeina in questo gel.
1: In questo senso siete vicini un po' ai ciclisti che usano il gel?
3: Sì, ma perché sono comunque distanze lunghe e il fisico, superato l'ora di attività, comunque ha bisogno di integrare. Quindi su questo siamo seguiti, e quando si parla di team purtroppo è vero, perché non è solamente allenato l'atleta, ma ci deve essere un team dietro che sa portarti all'appuntamento più importante nel miglior modo possibile.

0: sulle note di un brano così noto come quello di Vangelis, che fa pensare veramente allo sport,
1: fa venire voglia di fare sport,
0: fa venire voglia di vincere,
1: almeno di partecipare.
0: Allora, per la serie, noi a sport dintorni o sono campioni del mondo o se no non li vogliamo.
1: Non
0: scherziamo, no, chiaramente.
1: Certo, perché noi saremmo esclusi dalla questa.
0: Diciamo serie. Quando sono campioni di vita.
1: Ecco, bravo. Ecco. Allora, sì.
0: E allora a te la presentazione del nostro nuovo ospite, che è un campione del mondo e sicuramente un campione.
1: E lo ringraziamo di essere qui negli studi a Palazzo Pio di Radio Vaticana, Vatican News. È Matteo Lodo. Grazie di essere venuto. Innanzitutto, Matteo.
2: Salve, un saluto a tutti. Grazie a voi dell'invito.
1: Proviamo a fare il palmarè di Matteo, che innanzitutto nel canottaggio, adesso mi correggerà, abbiamo due bronzi olimpici, sì, un paio di titoli mondiali, un titolo europeo, ecco, questo come, diciamo, successi più grandi, insomma non è poco, Giancarlo, medaglie olimpiche, mondiali ed europee.
0: Anche tu, Matteo Lodo, in un gruppo sportivo militare, quello delle Fiamme Gialle.
2: Esatto.
0: E anche a te chiedo quanto è importante essere in una struttura organizzata, ecco, che ti consente di allenarti a un certo livello.
2: È fondamentale, comunque. Poi per me il rapporto con le Fiamme Gialle inizia veramente da piccolo. Io ho iniziato a 10 anni. Nelle giovanili addirittura ancora, con il progetto che loro fanno nelle scuole. Mi aveva entusiasmato questa cosa, ho provato e da lì è iniziata la mia carriera sportiva.
0: Oh, una carriera...
2: E quindi, ecco, per me è parlare più di una famiglia, più che di...
1: che bello.
0: Una carriera, Giampaolo, tu lo sai perché sei a contatto giornalmente con lo sport, una carriera che poteva continuare come quella di un amatore che... cui piace lo sport, raggiunge certi livelli, ma poi è diventata la carriera di un campione del mondo.
2: Ecco, andando avanti è stata, i successi arrivavano e insomma poi mano a mano anche con gli allenatori, con la società, si vedeva con gli anni che poteva venire qualcosa di grande. E poi insomma mi hanno accompagnato, mi hanno preso per mano e portato lungo tutto il mio percorso fino ad oggi.
1: Ecco, bello questo discorso della famiglia, no? Tu, Arto, la sede del canottaggio delle Fiamme Gialle è a Sabaudia.
2: Sì, dove vivo, sì, proprio quindi, dove vivo.
1: E tu sei di Terracina, quindi praticamente...
2: Sì. Insomma... Adesso proprio di Sabaudia, trasferito qualche anno fa, sì, ecco. Sì.
1: E lì è terra di atleti, infatti tu hai un cugino che ha vinto le Olimpiadi, ecco, sì, quindi sì, la famiglia, sì. Nel senso anche... fisico, oltre che, diciamo, di comunità
2: sportiva.
1: Sì,
2: è un, diciamo, nella canoa, nel canottaggio, e abbiamo avuto grandi nomi, grandi atleti che ci hanno dato lustro in questo mondo e nel mondo.
0: Diciamolo, insomma, gli Abbagnale.
2: Gli Abbagnale, sì, che loro sono di Castellammare, tra l'altro il Giuseppe è stato il presidente federale per molti anni. E sì, cioè, ci sono stati, vabbè, ricordandoli sempre con il grande Galeazzi, quelle delle cronache.
1: Quella delle cronache, no?
0: Quando capita, ecco, lo ricordiamo,
2: sì,
0: sempre.
2: Anche grazie a lui che, diciamo, ha contribuito a far crescere il mito.
1: È vero, è vero.
0: Senti,
1: sì.
0: È come gli Abbagnale, ti alleni in mare?
2: Sul lago, a Sabaudia. Siamo molto fortunati perché abbiamo uno dei laghi migliori, per a parte paesaggisticamente, che insomma è bellissimo perché è un lago costiero, quindi è diviso solo da delle dune dal mare, però anche per quanto riguarda lo sport è ottimo per noi perché è sempre calmo, sempre riparato e ha sempre una temperatura anche d'inverno molto mite, molto, che è fondamentale per fare gli allenamenti. E lì c'è la sede c'è il terzo nucleo atleti delle Fiamme Gialle.
1: Ah, e quanti siete in questo momento nel terzo nucleo? Quindi i tuoi colleghi con cui ti alleni?
2: Oddio, siamo del canottaggio?
1: Sì.
2: Saremo una ventina, penso. Più o meno 20 ragazzi. Tra uomini, donne, pesi leggeri e senior.
1: Ah, beh, 20 atleti, ecco. La tua specialità, allora, se non voglio fare l'esperto di canottaggio, però sei sempre stato o in coppia, quindi il 2, o il 4, vero?
2: Sì.
1: Con una puntata anche sugli 8, se
2: anche
1: non sbaglio.
2: Anche gli 8, ho vinto dei mondiali, mondiali junior.
1: Mondiale junior, quindi...
2: Sì, ho fatto un po' tutte le barche, ecco.
1: E che significa per un atleta dover trovare la sintonia, credo, non solo sportiva, forse anche umana, con due con un'altra persona o con altri tre o con altre sette?
2: Diciamo che quella è una delle parti più difficili del nostro sport, perché comunque noi siamo in raduno con la nazionale praticamente sempre. E più si va avanti verso le Olimpiadi e più ci sono giorni di raduno, quindi noi viviamo assieme, cioè ci guardiamo dalla mattina alla sera, andiamo in barca insieme, mangiamo insieme, dormiamo insieme, e quindi insomma bisogna trovare un ottimo equilibrio come in una vera e propria coppia, quindi che sia una barca a due, che sia una barca a quattro, che sia una barca a otto, perché comunque già a due è difficile, ma più si va avanti certo. E più è complicato, ecco.
0: Tra l'altro il due con è un armo, si chiama, giusto?
2: Sì,
0: è l'armo del due con. È l'armo tradizionale italiano, perché già a Città del Messico,
2: sì,
0: timoniere Cipolla, il ragazzo Cipolla, ci portarono la medaglia d'oro, e poi la storia degli Abbagnale.
2: Sì, sì, sì, diciamo
1: è
2: la barca che con loro ha fatto la storia del canottaggio, che da parecchie edizioni olimpiche, però ormai purtroppo non è più specialità olimpica.
0: Ecco, per chi non è avvezzo al canottaggio, come sì, sono io, però insomma vi racconto quello che vedo. C'è anche un due con il doppio remo.
2: Sì. Cioè adesso le specialità olimpiche sono quelle, sono il doppio, si chiama
0: doppio, certo,
2: che quindi è due persone con due remi ciascuna, e poi c'è il due senza,
1: che sarebbe tuo, che è la tua,
2: che sarebbe come il due con, che come dicevi tu, dove gareggiavano gli Abbagnali, però senza il timoniere, quindi con un remo per uno.
0: E chi è che indirizza la barca?
2: Nelle barche, diciamo, dal 2 fino al nelle barche a 2, nelle barche a 4, una persona in barca ha una scarpetta che si ruota.
0: Ah.
2: E quindi lui dirige dirige la barca, fa la direzione.
0: Finalmente è risolto questo enigma, sì, che portavo dietro da tanto
2: adesso
0: tempo.
2: Nelle specialità olimpiche il timoniere è solo nell'8.
0: Ah, ecco.
2: Sì.
0: Sì, Giampaolo Mattei.
2: Sarebbe molto difficile con la scarpetta, certo, perché parliamo di una barca di 20 lunga, metri,
1: esatto,
2: con 8 persone sopra, quindi c'è una persona che fa solo quello. Certo. Sì.
0: Lo chiedo a te, presidente di Atletica Vaticana, ma c'è una sezione di canottaggio, sì, in Atletica Vaticana?
1: Assolutamente sì, ne parlavo con Matteo mentre siamo arrivati qui. Abbiamo una sezione che non è ancora federazione, anche se i contatti ci sono stati con la gentilissima federazione italiana, che sempre, come tutte le federazioni italiane, sono sempre molto attento verso noi, che siamo dei fratellini minori in tutti gli sport naturalmente. È una sezione che non ha un risvolto agonistico, cioè non andiamo a rubare le medaglie, in senso buono rubare, a nessuno, anche perché non ci riusciremmo anche volendo, ma ha una dimensione, e qui magari Matteo può dare anche la sua visione, ha una dimensione molto amatoriale nel senso vero del termine, no? Lungo il Tevere ci sono questi circoli, ecco, ci sono delle uscite molto molto in amicizia, qualche iniziativa solidale, per esempio recentemente soprattutto le donne ne hanno fatta una per sensibilizzare nella lotta contro i tumori al seno. E segnalo che una delle più attive canottiere, però canottiere sembra
2: esatto.
0: L'indumento,
1: bravo,
0: no.
1: È la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, che è un'ottima vogatrice assolutamente, ma ne abbiamo diverse, la parte femminile è particolarmente attiva. Ecco, quindi volevo chiedere a Matteo sulla sua esperienza, sia la parte femminile, perché all'inizio il canottaggio sembra uno sport, mi permetto di dire, forse più prettamente maschile, pensando anche al discorso della fatica, e l'altra cosa, questo discorso amatoriale, se tu hai avuto esperienze di queste iniziative che non hanno nulla a che vedere con l'agonismo, ma hanno il piacere di fare un'uscita su un lago o su un fiume.
2: Certo, allora diciamo intanto che sì, il canottaggio veniva visto come uno sport prettamente di prestanza fisica, quindi maschile, però adesso insomma per fortuna ormai anche la carta olimpica, quindi i pass per le Olimpiadi, sono di pari numero maschile e femminile, quindi ormai nel canottaggio femminile abbiamo un ottimo livello in Italia, ma il livello insomma mondiale si è alzato tantissimo, e si vedono gare che che veramente fanno invidia alle gare maschili ormai, quindi il livello è molto alto in quello femminile. E da qualche anno a questa parte specialmente, dopo Rio nel 2016, che hanno introdotto specialità femminili nei passi olimpici, e insomma il livello si è alzato molto nelle donne e ci sono gare di tutto rispetto, quindi una cosa molto, molto bella la parità, insomma.
1: Giancarlo, te lo ricorderai, noi abbiamo avuto ospite nella puntata, e i nostri amici che ci ascoltano anche loro se lo ricorderanno, nella puntata che abbiamo fatto a Villa Borghese.
0: Certo.
1: Abbiamo avuto ospite Valentina Rodini,
2: sì,
1: la battuta che lei ha fatto, dice: quando vedete me fisicamente, esatto, non pensate, perché è una, ora, esile è una parola, esatto, esagerata, però non ha il fisico per esempio di Matteo, che è alto quasi 2 metri, che capisci che se non gioca a basket fa canottaggio o pallavolo, sì, cioè capisci che è un atleta. Valentina è una ragazza che si è presentata lì e se non aveva la tuta delle Fiamme Gialle, insomma, non era detto che la identificavi come un atleta, no?
2: Valentina sì, magari può sembrare un po' così perché lei fa parte dei pesi leggeri,
1: ecco, sì,
2: quindi la categoria, non voglio sbagliare, ma 59 kg dovrebbe essere, 56 kg.
1: Ecco, pensa un po', 56 kg.
2: Però, insomma, ti invito a vedere i campi internazionali e le regate, guardare le donne che approcciano a questo sport, veramente sono
0: dei motoscafi.
2: Sono una cosa, sono delle statue, veramente.
0: Senti, a proposito di questo, Matteo Lodo, volevo chiederti, sì, ma pensiamo al canottaggio come a uno sport essenzialmente muscolare, cioè chi ne ha di più vince, ma invece non è così, perché i tuoi colleghi mi hanno detto che far, insomma, scivolare una barca di un certo peso poi alla fine sull'acqua richiede, insomma, delle doti particolari, anche di armonia quasi.
2: Esatto. Beh, diciamo che per fortuna non è solo la forza, perché altrimenti saremmo... saremmo spacciati. No, nel senso che in media abbiamo dei paesi, specialmente gli anglosassoni, molto con persone molto, molto forti fisicamente, proprio, certo, di forza. E anche vedi, oltre a quelli, vedi la Russia, anche Romania, Estonia, America, canadesi, neozelandesi, cioè Ci sono persone geneticamente, in media parlo, poi
0: anche perché, come, certo, ha detto Giampaolo,
2: sono molto molto molto molto forti.
0: Tu sei alto quasi 2 metri, però sì, sei longilino, sei,
2: sì,
0: asciutto,
2: sì, e
0: ben quindi... diverso da, non so, mi ricordo i due fratelli britannici che batterono gli,
2: certo,
0: a Bagnale,
2: certo,
0: o gli stessi
2: molto,
0: a Bagnale,
2: esatto,
0: erano molto più
1: massicci, diciamo, ecco, sì,
0: massicci, sì, esatto.
2: E quindi, diciamo, nel nostro sport molto fa l'assieme dell'equipaggio, l'armonia, come hai detto tu, la fluidità e la sensibilità nel sentire lo scorrere della barca sull'acqua, perché poi noi comunque remiamo e mandiamo avanti, cioè, scusa, a noi all'indietro,
1: è vero, all'indietro.
2: Una barca che scivola sull'acqua,
0: certo,
2: quindi ci sono molte, molte variabili, quanto... da noi si dice spesso che devi essere bravo a tirare quanto a non frenare, quindi l'entrata del remo senza frenare la barca, l'assieme con i compagni, perché se una pala esce prima dell'altra scompone la barca cade, l'equilibrio, le onde, cioè ci sono molti molti molti valori, oltre l'affiatamento dell'equipaggio e oltre alla mentalità dell'atleta. Che comunque, come in tutti i sport, l'atleta, noi diciamo sempre che si fa il 90% dell'atleta è dagli occhi in su, quindi
1: bella
2: è la mentalità che, sì, certo,
1: ci vuole.
2: Fisicamente è indubbio le doti che una persona deve avere per un livello altissimo, però ecco, poi non è solo quello, ma è anche la mentalità dell'atleta che fa tanto, che fa molto.
1: Assolutamente. Senti, il canottaggio è uno di quegli sport, senza offesa, che la maggior parte delle persone riscopre ogni 4 anni quando ci sono le Olimpiadi, no? Questo soprattutto se vincete una medaglia,
2: esatto,
1: perché se disgraziatamente arrivi quarto,
2: esatto,
1: ecco,
2: purtroppo sì,
1: dura 10 minuti.
0: Un po' come la marcia della Palmitano.
1: Un po' come la marcia,
2: esatto,
1: della Palmitano,
2: esatto,
1: di Antonella, che abbiamo sentito prima.
2: Sì,
1: assolutamente sì. Ecco, però è uno di quegli sport a cui si fa riferimento per i valori.
2: Certo.
1: E infatti io adesso dico una cosa che non gliel'ho detto a lui ma ha colpito molto. Ieri sera, quando mi ha scritto un WhatsApp per metterci d'accordo sull'appuntamento, si presenta il signorino campione del mondo e che abbiamo detto come il ragazzo delle fiamme, sono il ragazzo delle fiamme gialle. Un'umiltà, devo dire, straordinaria, perché poteva dire sono Matteo Lodo e io sapevo chi era. Quindi la domanda è: il canottaggio è vera, assente, voi atleti, sentito questo, ora ruolo è una parola grossa forse, di essere un po' dei portavalori a cui magari i ragazzi guardano, perché non per fare una polemica con altri sport, però il canottaggio ce l'ha questa cosa del valore.
2: Sì, diciamo che purtroppo noi facciamo parte di quella fascia di sport, come si chiamano,
1: minori.
2: Come dicono sempre, ah, il nostro è uno sport minore, però a me non piace questa parola. Sicuramente meno visto, meno conosciuto, ok, però minore, tutti gli sport non hanno meno a nessun altro, quindi ogni sport ha la sua peculiarità, ogni sport ha i suoi sacrifici, ogni sport è inutile insomma fare a gara, io mi alleno di più, io faccio di più, il nostro è più faticoso, perché poi ogni sport ha la sua peculiarità. E quindi niente, sì, vedere... Sicuramente arrivati ad un certo livello, anche insomma quando poi torni dalle gare, torni dagli eventi con medaglie, insomma con risultati, torni in società, ecco, vieni visto dai più piccoli. E come ho detto sempre, per me
0: diventi un modello.
2: Esatto,
0: insomma.
2: è un ruolo molto, molto importante, di cui io vado molto, molto fiero, molto orgoglioso, anche perché io rivedo nei bambini, insomma più giovani, meno giovani, che mi guardano quando torno giù in società, il me piccolo che vedeva i campioni certo. Prima. E quindi io, ricordandomi come io vedevo e provavo ad imitare in tutto e per tutto, e a me veramente bastava una parola di un atleta che io avevo il poster in camera perché per me sembrava veramente aveva una risonanza più forte di un'esplosione dentro di me. Quindi adesso io cerco e spero insomma di essere
0: a tua volta,
2: sì, non dico un punto di riferimento, però
0: un esempio
2: un esempio in tutto, non solo nello sport, un esempio di comportamento, un esempio di come stare, di come essere, non campioni inteso, cioè si deve vincere, campioni perché vinci, il campione puoi essere in tanti modi, anche come dai l'esempio a terra, in come parli col tuo allenatore, è un campione.
0: Cioè... Dicevamo prima campioni di vita, esatto. E questo è proprio un aspetto. Senti, io sono particolarmente contento oggi perché anche il nostro regista Alberto Giovannetti sta ascoltando la trasmissione con l'attenzione non solo tecnica di chi appunto deve regolare i volumi.
2: Che lo ringraziamo.
1: Certo, ma insomma sempre. Se no non ci sentirebbe nessuno.
0: Ma proprio con l'attenzione di chi è interessato, forse, non so, i suoi figli o lui stesso vorrà intraprendere la carriera da canottiere. Ma siccome di ispirazione e gioia di Giampaolo Mattei io sono sempre interessato agli aspetti tecnici, no? E in questo caso, ecco, parlavi prima dello scivolamento della barca, cosa si fa? Si mette la sciolina come gli sci, e poi i remi ormai sono a mannaia, come si dice, cioè una forma particolare.
2: Sì.
0: Spiegaci perché sono più efficaci nell'acqua questo tipo di remi rispetto a quelli tradizionali,
1: rispetto a quelli che noi usiamo al mare, sì, nel al patino mare, quando facciamo l'uscita.
2: Diciamo che anche il canottaggio, come tutti i sport, in questi anni negli ultimi penso 10 anni soprattutto ha vissuto una parte di sviluppo delle imbarcazioni altissimo, certo. Quindi ora si usano veramente, ci sono degli studi insomma di ingegneri e di persone addette ai lavori che ormai hanno fatto dei scafi veramente, basta pensare che ormai la barca è completamente in carbonio, cioè anche
0: e la puoi sollevare con la mano,
2: qualsiasi cosa in carbonio, il carrello è in carbonio, le guide sono in carbonio, le guide del carrello,
0: anche la leggerezza
2: sì, leggerezza fino sì, certo diciamo fino a un certo punto, perché la FISA, che è l'ente internazionale del canottaggio, dà dei pesi in cui i costruttori devono essere, però insomma il carbonio ha portato rispetto alla vetroresina, come dicevi tu, come prima potevano correre i fratelli a Bagnale o insomma quei tempi, una rigidità molto più elevata i remi, il manico dei remi è molto più fino e la pala più grande, quindi per spostare più acqua però fare meno freno con l'asta in acqua.
0: E la lunghezza del remo è obbligata?
2: La lunghezza in acqua? No, la lunghezza del remo è libera, i remi ormai si possono impostare in qualsiasi modo, di lunghezza totale, di lunghezza di leva, di impalatura, veramente ormai nel setting della barca c'è un mondo di altezze, perché poi ogni atleta rema in un modo, cioè, più o meno abbiamo tutti la stessa tecnica, però logicamente non siamo tutti stampati.
1: Anche l'altezza, immagino.
2: Esatto. Quindi l'altezza dello scalmo, la profondità dei piedi, l'avanzamento delle guide della pedaliera, cioè veramente.
1: Quindi anche una barca è diventata uno strumento ormai tecnologico.
2: Sì,
1: come
2: sì, molto, molto tecnologico. Noi abbiamo la fortuna di avere in Italia il cantiere più importante al mondo di costruzione di questi scafi, che è ad Onoratico. Quindi
0: siamo in Toscana, vicino a Livorno,
2: sì. E quindi abbiamo la fortuna di averlo in casa e siamo sempre tra i primi a provare, a testare nuove tecnologie, diciamo così, dalla più, che può sembrare la più sciocca, la più importante, ecco.
0: Senti, continuiamo a indagare su quello invece che sarà il tuo futuro. Tra 3 anni le Olimpiadi. Tra 3 anni le Olimpiadi, ti stai già preparando? Oppure, come diceva Antonella Palmisano, vado avanti
1: giorno per giorno,
0: per
1: lei,
0: piccoli passi. Sì.
2: Esatto. Purtroppo noi atleti abbiamo la brutta abitudine, almeno parlo per me, di pensare di 4 anni in 4 anni. E così gli anni scappano proprio veloce. Invece, ecco, ogni anno è a sé, perché ecco, se si pensa sempre in 4 anni sembra che non arriva mai. Invece ogni anno, step by step, quindi ok, quest'anno c'è l'Europeo e le Coppe del Mondo, ok, l'anno prossimo il Mondiale, l'anno preolimpico per noi il Mondiale di qualifica, dove si assegnano i pass per le Olimpiadi, quindi è importante arrivare lì. Finito quello, in realtà devo dire che poi l'anno delle Olimpiadi vola, perché è una cosa che hai atteso tanto, e quei, diciamo, per noi che il mondiale è agosto, settembre, poi le Olimpiadi più o meno a luglio,
1: un anno dopo,
2: più o meno, il tempo di tornare a casa, magari stare un po' con le famiglie, okay, che si riparte, e l'inverno passa velocissimo. Marzo le prime coppe del mondo per gli ultimi passi di qualifica e ecco l'Olimpiade.
1: È interessante.
0: Quindi questi 3 anni me li hai fatti vivere, veramente,
1: sì, siamo
0: in
1: già
0: pochi
1: là.
0: Secondi.
2: Veramente,
0: siamo
2: già, sì.
0: Che mancano a Los Angeles 2028.
1: E li seguiremo le gare del canottaggio adesso anche con più competenza, grazie
2: poi
1: a questa tua spiegazione che ci fa capire.
2: Per noi atleti si ragiona in parti dell'anno, perché adesso ecco, per noi è già novembre, primi raduni, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, marzo iniziano le gare, ecco qua che l'anno non è già andato, però sei nel clou dell'anno, 3-4 mesi è finito e ricomincia, cioè per noi è molto ciclico, cioè anche se si ragiona a stretto giro comunque non sembra, ma vola il tempo.

Ci sono storie che nascono dall'incontro tra fragilità e coraggio, tra corpo e spirito. Storie che ricordano che la fede è un cammino condiviso. Il remo affonda nell'acqua, il corpo brucia di fatica, ma il ritmo deve restare saldo. Nessuno può andare avanti da solo, ogni vogatore dipende dall'altro e solo l'armonia fa scivolare la barca. Così è la vita di fede, non si corre da soli, ma si rema insieme. Quando le tue forze cedono, è la comunità che ti porta avanti e insieme si arriva alla riva che sembra lontana. Spera e avanti, perché la speranza è la corda che ci lega al cielo. San Giovanni Bosco.

quando ti sposti, ovunque ti trovi. Per ascoltarci, scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Bentrovati da Paola Simonetti. Gli Houthi yemeniti hanno attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo nel Mar Rosso. Almeno 9 navi hanno fatto inoltre dietro fronte prima di attraversare lo stretto di Bab el-Mandeb. E anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che a Hormuz una petroliera è andata in fiamme e che altre due hanno fatto marcia indietro dopo aver tentato di attraversare la rotta minata a sud. 6 migranti sono stati tratti in salvo all'alba di oggi dalla nave Luis Michel al largo della Libia e trasportati al porto ragusano di Pozzallo. Non è noto se si tratti di superstiti, di un naufragio e se vi siano dispersi. In Italia, via libera della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Il provvedimento prevede una stretta su impianti pubblici e privati aperti al pubblico. Le norme si concentrano sui sistemi di riciclo e le prese di aspirazione. È tutto, prossimo flash alle 13:00.

0: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Madre del Buon Consiglio per i giovani in ricerca della loro vocazione e della loro missione nella Chiesa e nella società. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.

0: nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù che trasforma l'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo
1: seno. Per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero contempliamo Gesù che annuncia il regno di Dio e predica la conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: in Amarico. Saganya Molash, Mariam Hoy, Salam Lanchun, Xavier Canchigano, Caseto Chuleta Varrechne, Shod Shimfre, Jesus et Avarrecano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Saganya Mullash Mariam Hoy Salam Lanchun Xavier Kanchigano Keseto Chulueta Varrakshne Shod Shimfre Jesus Etavarrakeno.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.

0: Nel quarto mistero contempliamo. Gesù si trasfigura sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero contempliamo Gesù che istituisce l'Eucaristia nell'ultima cena. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Santa Maria.
0: Prega per noi.
2: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
2: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
2: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
2: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
2: Madre della grazia divina,
0: prega per noi.
2: Madre della speranza,
0: prega per noi.
2: Madre purissima,
0: prega per noi.
2: Madre castissima,
0: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
2: Madre immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
0: So

0: angelo di Dio.
1: Che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo. Con le parole di Giovanni Paolo II, la Vergine di Loreto, pagina 4 del libretto di preghiere. O Maria, ci rivolgiamo a te, nella tua santa casa di Loreto, memoria del mistero di Dio fatto uomo, nel tuo seno purissimo, per opera dello Spirito Santo. Adoriamo il prodigioso evento, segno stupendo dell'amore di Dio per noi. Il tuo esempio ci incoraggia ad affidarci al tuo amato Figlio nell'edificare la nostra vita sulla parola del Vangelo. Madre di misericordia, ottienici da Gesù il perdono e la liberazione dal male. Ottieni per l'intera umanità, ancora dominata dall'odio e dall'egoismo, la salvezza della pace. Sulle orme degli innumerevoli pellegrini che accorrono in questa casa, veniamo a deporre nelle tue mani il nostro impegno di vera e profonda conversione. Possa la tua casa di Nazaret diventare per le nostre case modello di fede vissuta e di intrepida speranza, affinché nelle chiese domestiche cresca la Santa Chiesa e dappertutto si diffonda l'amore di Cristo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Invochiamo la benedizione del Signore. Per intercessione della Vergine Maria, che oggi veneriamo sotto il titolo di Vergine Regina del Carmelo, invochiamo questa benedizione su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, su tutti i monasteri maschili e femminili dedicati alla Vergine del Carmelo, anche quello che è in questa città di Loreto. Chiediamo la benedizione del Signore per i giovani e per gli ammalati. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 7 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana in 10 minuti raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: Le news delle 13 in studio Paola Simonetti. L'Iran continuerà i suoi attacchi nella regione fino a quando non cesseranno i raid USA contro la Repubblica Islamica. È l'avvertimento lanciato dall'esercito di Teheran, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. Le navi hanno per ora smesso di fare scalo nei porti marittimi ucraini, è quanto riferisce il ministro della politica agraria ucraino, Vysotskiy, sottolineando che alla base ci sono motivazioni legate alla sicurezza, ma il governo, ha aggiunto, sta lavorando per garantire la stabilità delle esportazioni. Maxi multa da parte dell'UE da 890 milioni di euro a Google nel mirino Search e Play Store per aver favorito i propri servizi e aver imposto restrizioni nell'indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi spesso più economici. Il colosso dovrà conformarsi entro 60 giorni. È tutto, l'informazione torna alle 14.
1: Non ho bisogno più di niente, adesso.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Milano, Rino De Patre, chitarrista e compositore. Grazie per essere qui, Rino.
2: Ciao, buongiorno, grazie a te.
1: Perché di recente uscita, di sera, nuovo album di Rino De Patre, pubblicato da A-Beat Records. Rino, come nasce questo progetto e perché questo titolo, appunto, di sera?
2: Ma questo progetto nasce come quelli precedenti per raggruppare una serie di brani che insomma a cui tengo particolarmente, ecco. E ho fatto una lista e quelli più importanti li possiamo ascoltare appunto di sera, perché mi è piaciuto proprio questo, mi piace proprio il termine, perché mi dà tranquillità, ecco, e voglio trasmettere tranquillità a chi mi ascolta, a chi ascolta le musiche, dando speranza, così in generale, ecco, perché anche per come va il mondo oggi.
1: Direi di fare un primissimo ascolto da di sera. Rino, cosa selezioniamo?
2: Allora, selezioniamo Landscape. Landscape, appunto, come dice il titolo, è una, come posso dire, un'ispirazione che mi è venuta viaggiando, ecco, ma anche semplicemente venendo dall'Abruzzo verso Milano, perché appunto io a Milano, quindi scorgendo questi tratti di mare, queste colline, insomma questa natura, così viaggiando, ecco.

0: Ed era Landscape di Rino De Patre, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica di A-Beat Records, ovvero Rino De Patre di Sera. Rino, parliamo appunto delle 12 tracce che danno forma al tuo album. Cosa le unisce? Che percorso tu hai voluto creare all'ascoltatore che appunto si avvicina al tuo album?
1: Ma le unisce la sonorità, ecco, a me piace molto la sonorità, creare una certa sonorità, un certo ambiente confortevole, fatto di suoni, perché appunto mi va di dialogare attraverso i suoni di quello che suono, di quello che faccio, diciamo, di quello che sono io. Attraverso appunto la musica. Se vogliamo parlare di scaletta dell'album, non è stata proprio pensata, è stata fatta proprio così, suonando me stesso, ecco, suonando i brani, ho stilato una lista che suonava bene, a seconda di quello che sentivo, mentre suonavo appunto.
0: Altro ascolto di sera, cosa selezioniamo?
1: Beh, io selezionerei Spring Wind, diciamo che non si discosta tantissimo dalla prima traccia, perché si parla sempre così, non di paesaggi, ma di primavera, ecco, di questo vento che ci abbraccia, come la musica stessa che ascoltiamo.

0: Ed era Spring Wind di Rino De Patri dal suo nuovo album di sera pubblicato da Ebit Records. Siamo appunto in collegamento con Rino per presentare questa novità discografica. Il tuo modo di lavorare mi ricorda tanto un mio pallino della musica, ovvero Ralph Towner, con questo uso moderno della chitarra classica che alterni all'acustica. Qual è stato il percorso che ti ha portato a questo risultato, a questa sintesi? Quindi parliamo un po' di te e della tua formazione, Rino.
1: Certo, intanto sono onorato perché mi accosta a questo grandissimo artista, Ralph Tanner. Ecco, io diversi anni fa, appunto, trasferendomi a Milano, mi sono, appunto, ho fatto questo trasferimento perché desideravo intraprendere una carriera soprattutto da turnista, ecco, che c'entra pochissimo con quello che faccio adesso, anche se non disdegno, ogni tanto accetto qualche lavoro che non rappresenti la mia musica, ma quella di altri. Fortunatamente, dico fortunatamente, questa cosa di scrivere questo tipo di musica, i miei brani, è arrivata da una certa delusione, ecco, da una delusione di quello che ho trovato in questo ambiente, cioè nell'ambiente, diciamo, della musica pop, del turnismo, eccetera, eccetera, perché il giro è sempre quello ed è chiuso. Quindi a un certo punto, un po' stufo della situazione, mi sono messo a scrivere. Io non mi rendevo conto di avere questo tipo di ispirazioni. Poi un paio di miei amici, che stimo tantissimo, mi hanno spinto, musicisti naturalmente, mi hanno spinto ad andare avanti perché mi hanno detto: guarda, Rino, insomma, hai delle cose da dire. Poi, secondo noi, insomma, secondo me, uno in particolare dice: insomma, prosegui per questa strada perché secondo me è la tua strada.
0: Insomma, un'ottima sintesi, bravorino. Altro ascolto dal tuo album, cosa selezioniamo?
1: Altro ascolto, potremmo ascoltare Regina. Regina è semplicemente il nome della mia nonna materna. Ho voluto omaggiare questa nonna, questa mia nonna, perché non è stata una musicista, non so quale altro aggettivo le si possa dare, però è stata sempre fonte di ispirazione, mi ha spinto sempre a suonare, a intraprendere questo percorso sin da ragazzino. Lei ha cantato fino agli ultimi suoi giorni di vita, ecco. Allora mi sembrava molto carino, insomma, dedicarle questo brano molto dolce, ecco.

0: Avete ascoltato Regina di Rino De Patre, siamo in sua compagnia per presentare questa novità di EBIT Records, ovvero di sera. Rino, ti sei circondato di musicisti di altissimo profilo, direi appunto di citarli e di raccontarci anche come è nata la vostra collaborazione, senza trascurare che è registrato dal grande Stefano Amerio.
1: Da Stefano torno sempre con grande piacere, perché insomma è il migliore, secondo me, in Italia
0: D'accordo.
1: anche a livello europeo. Sono stato circondato molto piacevolmente, accarezzato, diciamo, musicalmente da musicisti di altissimo livello per quanto riguarda questo lavoro, partendo da Alfredo Paciao, come assistente, non ha bisogno di presentazioni, brasiliano che vive in Italia, che ha suonato con tantissimi artisti internazionali, italiani, come Pino Daniele, eccetera, eccetera. E poi Pasquale Fiore, batterista, giovane batterista, che adesso sta, insomma, veramente si sta esprimendo alla grande con diversi artisti, ma siamo anche molto amici e insomma gli ho chiesto se volesse accompagnarmi in questa avventura ed è stato molto felice di farlo. Poi c'è Luca Quino, anche lui grande amico, ma grandissimo, grandissimo trompettista, musicista a livello internazionale, che tra l'altro con lui abbiamo fatto un lavoro in Giordania anni fa, se non sbaglio nel 2018, con l'Orchestra Nazionale della Giordania, cui ho fatto anche gli arrangiamenti, chiama Amal. E poi, vabbè, grandissimo musicista, diciamo punta di diamante del progetto, c'è Bob Shepard. Bob Shepard, l'ho sempre seguito come artista, come sassofonista. Insomma, sono molto contento di averlo sul disco e non credevo che lui, cioè non credevo di raggiungerlo facilmente, e questo è stato possibile attraverso Alfredo Pasciao, perché aveva già lavorato con lui, così, avendomi passati i contatti gli ho mandato delle tracce ad ascoltare, lui è stato molto contento di fare questo lavoro insieme. Poi c'è anche Stefano Amesio che ha messo su delle tastiere, dei pad, insomma, questo è successo in studio, non era previsto ed è stata una cosa molto bella, anche molto divertente.
0: Beh, direi. Altro ascolto da di sera, Rino.
1: Mediterranea, potremmo ascoltare Mediterranea, un brano molto calmo, veramente molto meditativo per me. È stato uno dei primi brani che ho scritto dopo aver scritto, insomma, tutte le musiche del precedente album, che insomma, ho fatto sì con Dominic Miller. In alcuni brani ha suonato lui. Mediterranea parla appunto, è sempre legata a dei paesaggi, ma soprattutto a quelli che parlano un po' della costiera, di tutte le nostre coste, del mar Mediterraneo, ma anche di tutti gli altri mari che ci circondano, dell'Adriatico. Ecco, il sapore di questo brano è l'essenza che esprime le immagini di questo mare, insomma, di questi posti.

0: Ed era Mediterranea di Rino De Patri, siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Heavy Records, ovvero Di Sera. Rino, quanto sei cambiato dal primo tuo album solistico, The Dawn from My Heart, passando per il secondo, Sound of the Rainbow, quanto si sono allargati i tuoi orizzonti musicali a ogni livello?
1: Ma oddio, questo non credo che spetti a me, però ci provo a dirlo, cioè non onestamente sto parlando. Ma il primo album è stato, appunto, come accennavo prima, andato così, come un po' come voltare pagina, nel senso, avendo fatto dei lavori in giro come tornista, così visto un po' quello che succedeva intorno, ho ritenuto opportuno di iniziare a dire qualcosa di mio, a scrivere qualcosa. E, insomma, mi sono reso conto che avevo un po' di cose da dire a livello musicale. E quindi, insomma, sono partito così. E questo, il primo album è stato un po', sembra un album per due chitarre, ma non lo è. Ci sono delle sovraincisioni. Poi quando nel momento in cui di portarle in giro mi sono dovuto accorciare le mani per una seconda volta, appunto per suonarle in solo queste musiche. E sono nate veramente delle cose che io non conoscevo, sia musicalmente che tecnicamente. Quindi è stato veramente un bel viaggio, una bella scuola si è creato, che la musica mi ha dato. Poi il secondo album, diciamo, è un po' un'evoluzione del primo. Io, grazie a Dio, ho sempre questa vena compositiva che non mi abbandona, spero che continui, insomma. Diciamo, l'evoluzione del primo, così poi conoscendo artisti di altissimo livello come Dominic Miller, anche lui stesso mi ha spinto a proseguire per questo così lungo, come posso dire, proseguire su questa lingua, insomma, compositiva, ecco. E tutto è venuto così naturalmente. E poi vabbè, l'ultimo album, diciamo che è un'evoluzione dell'evoluzione, diciamo. Ci sono, poi lì ho inserito dei brani in solo, un paio di brani in solo, una cover, insomma, cercando così di spaziare. Il secondo è stato più, il primo e il secondo album sono stati più, diciamo, molto intimi, così, soprattutto per chi parla sola. Invece l'ultimo, mi sono avvalso dell'aiuto del grande valore musicale degli artisti che ho citato prima. Sì.
0: Rino, altro ascolto. Cosa facciamo? Cosa selezioniamo?
1: Io mi piacerebbe ascoltare Concepito adesso, un brano che si chiama Concepito, diciamo è una sorta di bossa nova, però mediterranea, ecco, con diverse influenze, appunto. E qui c'è il grandissimo supporto di Bob Shepard al sax soprano. Secondo me il brano non ha bisogno di tanti discorsi, ecco, mi piacerebbe ascoltarlo subito.

0: Era concepito, o concepito se lo diciamo alla latina, di Rino De Patre. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Ebit Records, ovvero di sera. Rino, quanto del tuo passato, quindi dei tuoi ricordi di studente anche di conservatorio, perché no, è riemerso in questo album, perché sei molto intimo come atmosfere e quant'altro.
1: Sono riemessi tantissimi ricordi, perché, appunto perché questo disco è fatto, è pensato in modo corale, diciamo, in modo suonato da una band, come si dice oggi. Perché io, cioè, non mi piace, non mi dispiace ricordare le mie origini, cioè, ho iniziato da una semplice banda per poi passare alle balene, per poi passare alle feste di piazza e poi così introdurmi nelle sale da concerto. Quindi ci sono veramente moltissime influenze su questo disco che riaffiorano, secondo me, perché ho attinto sempre da tutto. Da ogni tipo di musica, e la classica, come dicevi, il percorso classico mi ha aiutato tantissimo dal punto di vista della disciplina, ma anche attraverso lo studio di vari autori come Villa-Lobos, come Johann Sebastian Bach, come Chopin, appunto, e così via. Ecco.
0: Rino, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è dietro l'angolo? Cosa c'è all'orizzonte per te?
1: All'orizzonte per me c'è sicuramente il proseguo di questo tipo di composizioni, di sfruttare questa vena compositiva, ma anche e soprattutto di portare in giro la mia musica, cioè il disco che è appena uscito, attraverso insomma, soprattutto festival, ecco, festival dedicati sia in Italia che all'estero, e ci stiamo lavorando, insomma.
0: Diamo anche i tuoi riferimenti internet e social e quant'altro, nel caso qualcuno volesse contattarti.
1: Si può trovare su tutti i social, sui social Facebook, Instagram soprattutto, ma ho un sito personale che è www.rinodepatre.com, e nel mio sito c'è insomma la mia biografia, alcune trascrizioni. Se qualcuno piace suonare la mia musica, è possibile insomma scaricare degli spartiti. Ci sono delle fotografie, ci sono le date dei miei concerti, un po' di tutto, diciamo, la mia discografia, sia personale che con altri, tutto ciò.
0: Rino, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Io sì, vorrei veramente ringraziare Radio Vaticana, vorrei ringraziare te, Paola Tieppo, Mario Caccia di Ebit Record, che mi ha dato la possibilità appunto di realizzare questo lavoro, di pubblicarlo, Isabella Missio, che è la mia compagna, che ha curato la fotografia, ecco. Saluto tutti gli amici, quelli che mi supportano, ringrazio veramente il cielo per l'ispirazione veramente continua che ricevo.
0: E a questo punto anche un brano per salutare appunto chi ci sta ascoltando.
1: Sì, volevo proporre il notturno di Chopin, in particolare l'opera 9, numero 2, che è quello, insomma, quello più famoso che si ascolta di solito. Così, sul primo disco, ritornando al primo disco, per esempio, ho proposto il Largo di Handel. Ma perché? Perché così Ho sempre ascoltato questo tipo di musiche basate molto sul canto, ecco, sulla melodia. È lo stesso Notturno di Chopin, non è naturalmente un brano cantato, ma è veramente molto melodico. Pensando che Chopin proprio ha scritto questo brano, credo che lui avesse 24 anni, quindi è in età molto giovane. È un brano semplice ma di impatto, che esprime anche molta emotività. E ho cercato di trascriverlo per chitarra, e ogni volta che lo eseguo veramente sono molto, mi emoziona tantissimo, ecco, vi invito ad ascoltarlo.

0: E con l'album Di Sera di Rino De Patre, pubblicato da A Beat Records, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Rino De Patre.
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Titoli guerra in Medio Oriente, l'Iran minaccia nuovi attacchi finché continueranno i raid USA, gli Houthi colpiscono due petroliere nel Mar Rosso. Gli USA servono nuove idee per sbloccare la guerra in Ucraina, Monsignor Gallagher, avviare trattative per una pace giusta. Quando l'intelligenza artificiale va oltre il previsto, che cosa c'è dietro l'incidente che ha coinvolto OpenAI? Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci in studio. Dopo la 12ª notte di raid incrociati tra Iran e Stati Uniti, entrambi le parti minacciano nuovi bombardamenti e rappresaglie. Il controllo dello stretto di Hormuz resta dunque una delle questioni al centro del contendere. Si teme un'escalation del conflitto con gli Houthi, che hanno attaccato due petroliere nel Mar Rosso. Marco Guerra.
2: Gli Stati Uniti hanno colpito infrastrutture marittime, depositi di missili e siti di sorveglianza costiera. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi contro obiettivi USA in Kuwait e Giordania. Prosegue quella che il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che oggi ha letteralmente definito la dottrina dell'occhio per occhio. Qualsiasi aggressione provocherà una risposta decisa, ha spiegato sempre su X Araghchi. Nelle stesse ore il segretario di Stato USA Rubio ha detto che Teheran continuerà a pagare un prezzo molto alto, aggiungendo che l'Iran non è chiaramente pronto a raggiungere un accordo. Il conflitto sembra concentrarsi sulla questione del traffico navale. Gli USA riferiscono di aver bloccato 9 navi dirette in porti iraniani. Pasdaran sostengono di aver fermato e fatto cambiare rotta a 3 petroliere che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. E poi ci sono gli Houthi, alleati dell'Iran, che annunciano di aver colpito 2 petroliere saudite e che vogliono applicare un blocco navale contro Riyadh nel Mar Rosso.
1: Nuove idee per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati, così il segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov nelle Filippine a margine del vertice ASEAN. Dall'altra parte il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: Mosca resta aperta al dialogo, ma non si può parlare di accelerazione. Roberta Barbi.
3: 35 minuti, tanto è durato il colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov sulla questione ucraina. Una situazione di stallo sancita nei commenti, con Rubio che assicura che gli Stati Uniti sono pronti a fornire nuovi contributi alla pace e il portavoce del Cremlino Peskov che ammette la prosecuzione del dialogo ma anche delle operazioni belliche in quanto a suo dire l'Unione Europea incita Kiev alla guerra. È stato approvato infatti dall'UE un nuovo pacchetto di sanzioni, il 21esimo contro la Russia, che come dichiarato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen indebolisce le basi economiche dello sforzo bellico di Mosca in un momento in cui l'Ucraina ha un nuovo slancio militare. Sul terreno infatti Kiev attacca in Crimea dove si contano un morto e 4 feriti tra cui 2 bambini. La notte scorsa invece i raid russi hanno ucciso 2 persone e ne hanno ferite una 30 a Kherson e Kharkiv. Attaccata intensamente anche Odessa ma senza vittime né feriti. A proposito di porti, Kiev ha annunciato la sospensione delle attività in tutto il paese a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi che

0: La domanda è: come è possibile sopportare tutto questo per così tanti anni? Lei nella sua omelia ha parlato del male e della presenza del maligno.
1: È difficile, però dobbiamo dire che l'arma della fede, loro sono anche convinti di combattere non solo per l'Ucraina, però anche per loro, dicono apertamente, per tutta l'Europa. Credo che loro si sentono di non avere alternative. Questo è un combattimento per la sopravvivenza di una nazione.
2: Una visita che ha rallegrato la comunità benedettina, quella del Papa ieri a Subiaco, Leone XIV, è stato nei monasteri di San Benedetto e di Santa Scolastica, prima al santuario della Santissima Trinità di Vallepietra e si è fermato a pranzo con i religiosi della comunità. Al microfono di Tiziana Campisi, l'abate ordinario di Subiaco, Dom Mauro Maè, ci racconta come si è svolta questa visita.
3: È stata veramente una giornata di gioia e anche di grande serenità. Il Papa si è fermato in primo luogo al Sacro Speco, il monastero che custodisce la grotta dove San Benedetto è stato 3 anni eremita, poi abbiamo fatto la visita al complesso monastico, poi è sceso a Santa Scolastica dove risiede il corpo maggiore della comunità, anche lì abbiamo fatto una visita per i chiostri e abbiamo fatto il pranzo con tutta la comunità nel nostro refettorio.
4: Un incontro tra religiosi, insomma, dato che il Papa è un agostiniano.
3: Un incontro tra religiosi e anche un incontro tra Benedetto e Agostino. Benedetto che è molto attratto, soprattutto per gli aspetti di humanitas, proprio dalla regola di Sant'Agostino.
4: Quali parole ha rivolto il Papa alla comunità benedettina?
3: È stata una conversazione abbastanza familiare, direi. Sembrava uno di noi, insomma. Abbiamo incontrato il Papa e abbiamo anche incontrato una persona di grande umanità che ci ha fatto sentire suoi figli ma anche suoi fratelli. La parola più importante che il Papa ha detto è pregare per la pace.
2: Ben 8.800 persone, così siamo in Francia, sono in corso di evacuazione a titolo preventivo per il grande incendio che sta colpendo il nord del Bassin d'Arcon, tra le zone più belle e turistiche del paese nel sud-ovest della Francia. Sono 38 le persone, purtroppo 38 persone sono sopravvissute al naufragio nell'Atlantico dopo 25 giorni di navigazione di un'imbarcazione con a bordo circa 190 migranti, un'imbarcazione che sarebbe partita dal Gambia e diretta verso le isole Canarie, lo fa sapere Medici Senza Frontiere. I prezzi del petrolio sono saliti a livelli più alti da oltre 6 settimane, sostenuti dal conflitto tra Stati Uniti e Iran e dalle tensioni lungo le principali rotte marittime del Medio Oriente. Il prezzo del Brent è salito fino a $98 al barile. E il fronte della stabilità dei prezzi alla crisi di Hormuz, parla l'ultimo rapporto di Censis Conf Cooperative, che fotografa un paese che non esclude nessuna opzione per risparmiare. Ecco il presidente di Conf Cooperative, Maurizio Gardini.
5: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, fotografiamo un paese che non esclude nessuna opzione per risparmiare. Rinnovabili, nucleare, persino il gas russo e il carbone. Più di una famiglia su due chiede di avere il nucleare di nuova generazione. La metà è pronta a riaprire le porte al gas di Mosca.
6: Presidente, ma gli italiani sembrano ancora avere fiducia nelle rinnovabili?
5: L'ambiente resta un valore per 8 famiglie su 10, ma quando tocca il portafoglio la metà si tira indietro. È un pragmatismo difensivo che nasce dalla paura di restare senza energia e senza soldi, tanto che 8 italiani su 10 chiedono che le politiche climatiche comunitarie vengano migliorate e 6 su 10 vorrebbero che le decisioni energetiche fossero assunte dall'Europa per ricomporre un equilibrio che i singoli paesi da soli non riescono a garantire a causa delle congiunture internazionali.
2: Per la prima volta modelli di intelligenza artificiale sono riusciti a superare i confini dell'ambiente in cui si svolgeva un test di OpenAI, in sostanza un hackeraggio di un sistema protetto. L'esperto di cyber security Luca Sambucci nell'intervista di Martina Accettola.
7: La sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale è un aspetto che finora è stato preso un po' sotto gamba. I modelli non sfuggono se noi non gli diamo la possibilità di sfuggire. In questo caso sottolineo che l'isolamento non era stato fatto bene. I modelli non hanno intenzione, quindi non è che vogliono sfuggire. Hanno semplicemente ottenuto

0: ottimizzato una funzione per arrivare alla soluzione.
1: Cambia il rapporto di fiducia che si era instaurato tra l'intelligenza artificiale e noi cittadini.
0: Io onestamente non penso che cambierà, anche perché la fiducia si sta iniziando a trasformare in dipendenza. Dobbiamo metterci in testa che i modelli di intelligenza artificiale possono rappresentare dei problemi di sicurezza. Non è che non dobbiamo utilizzarli, possiamo tranquillamente utilizzarli, ma dobbiamo mettere in piedi un po' tutte quelle procedure che ci consentono di utilizzarli in sicurezza.
2: E allora finisce qui il nostro giornale. Da Damiano Caprio in regia, Alessandro Guarasci, studio, redazione, grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15.
3: A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando

dai, quanto costa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente, un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. È una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente.

0: Margherita, Margherita.
1: L'informazione dopo la dodicesima notte di raid incrociati tra Iran e Stati Uniti, entrambe le parti minacciano nuovi bombardamenti e rappresaglie. Gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi nello Yemen, dei quali sono, ha detto, molto deluso. Questo l'ha detto Donald Trump. Nuove idee per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati, così il segretario di Stato americano Rubio, dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov a Manila, a margine del vertice ASEAN. Dall'altra parte, il portavoce del Cremlino Peskov dichiara: Mosca resta aperta al dialogo, ma non si può parlare di accelerazione. La Commissione europea ha adottato due decisioni di non conformità nei confronti di Google nel quadro della legge sui mercati digitali, inflitte due multe per un totale di 890 milioni di euro. Per ora è tutto, l'informazione alle 16.

Ben ritrovati cari radioascoltatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento della nostra trasmissione pomeridiana Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Sora Emanuela, è una gioia essere con voi ancora una volta e oggi vi accompagneremo alla scoperta di una figura straordinaria della storia della Chiesa. Andiamo in Calabria e scopriremo San Francesco di Paola, un santo che ad oltre 5 secoli dalla sua morte continua a parlare al cuore dell'uomo contemporaneo. Fondatore dell'Ordine dei Minimi, uomo di profonda preghiera, di penitenza, di carità, San Francesco è conosciuto per i suoi numerosi miracoli, ma anche per il suo straordinario amore verso ogni creatura e per uno stile di vita improntato alla sobrietà, al rispetto del creato e alla misericordia. E lo faremo insieme ad un ospite che ha dedicato anni di studio e di ricerca a questa grande figura spirituale. Si tratta di Don Daniele De Rosa, sacerdote e autore di 3 interessanti volumi. Il primo è Il Santo Vegetariano, San Francesco di Paola e gli animali, e ci invita a riscoprire un volto forse meno conosciuto del santo, quello di un uomo che vedeva in ogni creatura il riflesso dell'amore di Dio. Il secondo volume, Con parole amorevoli, crescere nella carità con San Francesco di Paola e San Francesco di Sales. Ci offre invece una preziosa riflessione sull'importanza della carità, della gentilezza e della forza trasformante delle parole, un messaggio attuale in un tempo spesso segnato da divisioni e conflitti. E ultimo libro è San Francesco, il mistico San Francesco di Paola, i fenomeni mistici del padre dei minimi. Sarà un'occasione per conoscere meglio questo grande santo e approfondire il suo insegnamento e comprendere come la sua testimonianza possa ancora oggi illuminare il nostro cammino personale, il nostro rapporto con il prossimo e con il creato. E allora rimanete con noi perché dopo lo stacchetto musicale ritorniamo e ci colleghiamo con Don Daniele De Rosa.

0: Ed eccoci nuovamente insieme. Come vi dicevo, oggi parleremo di San Francesco de Paola insieme a Don Daniele De Rosa, col quale siamo collegati. Benvenuto Don Daniele.
1: Grazie a voi, grazie di avermi invitato, grazie del vostro ascolto.
0: Don Daniele, allora lei ha dedicato diversi studi a San Francesco de Paola. Come è nato questo legame personale e spirituale con il santo?
1: È nato un po' innanzitutto dalle mie origini. Io sono nato nel Veneto, ma da genitori calabresi, da un paesino non lontano da Paola. E quindi ogni volta che d'estate si andava in Calabria c'era sempre una visita al santuario, ecco, di questa figura importante. E quindi lo conosco da quando sono bambino sostanzialmente, ma non lo conoscevo bene nel suo profilo biografico e spirituale. Quando poi, una volta diventato adulto, ero anche già diacono, facendo amicizia anche con un padre dell'Ordine dei Minimi, l'ordine fondato da San Francesco de Paola, padre Domenico, ecco, lui mi ha regalato una biografia appunto di San Francesco de Paola, e quando poi ho letto la profondità spirituale, ma anche l'influenza

0: che ha avuto nella Chiesa e nella società del tempo. Pensiamo che San Francesco di Paola fu chiamato da Luigi XI in Francia per essere guarito e poi lì in realtà ebbe una grande influenza politica, diplomatica, ecco, negli stati europei del tempo. Quando ho visto questo ho detto: ma qui siamo alla presenza veramente di una figura un po' che ha inciso, ecco, nella storia della Chiesa e nella storia europea di quel tempo. Poi vedendo anche che l'Ordine dei Minimi si è diffuso in Francia soprattutto, ha dato anche grandi figure di santi, anche di intellettuali. Trinità dei Monti a Roma, Piazza di Spagna, viene dall'Ordine dei Minimi, quindi anche un'influenza culturale e artistica vasta. Me ne sono rimasto molto affascinato e ho desiderato piano piano sia approfondirlo personalmente e anche farlo conoscere. E c'è un legame che è nato con questa figura nel conoscerlo, sempre più lo conoscevo, sempre più lo amavo e anche ho chiesto di far parte del Terzo Ordine dei Minimi, anche per sigillare questo legame di amicizia che ho con questo santo che un po' mi appartiene.
1: Che bello, San Francesco di Paolo è conosciuto soprattutto come taumaturgo, è il fondatore dell'Ordine dei Minimi. Qual è l'aspetto della sua figura che oggi viene più spesso trascurato, secondo lei?
0: L'aspetto che spesso viene trascurato della sua figura sono due, ecco, anche che proprio la caratterizzano. L'aspetto della sua profonda spiritualità, quindi è conosciuto come un grande taumaturgo, ma poco approfondita la sua spiritualità. Questa spiritualità cristocentrica legata a Gesù, rivelatore dell'amore del Padre, e a Cristo crocifisso in modo particolare, come manifestazioni di amore. Ecco, lui quindi già da giovane ragazzo scopre questa vocazione alla solitudine eremitica per dedicarsi a questo Dio che si rivela in Cristo fino al dono della propria vita, fino al dono della sua vita per noi. Ecco, e quindi veniva trovato anche nella grotta che pregava di fronte alla croce, un crocifisso. E quindi la sua profonda spiritualità e anche ciò che caratterizza la sua figura come spiritualità e anche l'ordine dei minimi, un quarto voto, oltre al voto di povertà, obbedienza e castità, c'è un quarto voto, il quarto voto di vita quaresimale perpetua, cioè come segno di continua conversione. Non ci si nutre della carne e dei derivati della carne, proprio come nella quaresima antica, nella quaresima dei padri della Chiesa, che è anche rispettata oggi dalla Chiesa ortodossa. Ecco, e questo lo fa proprio per la continua conversione a Cristo crocifisso come rivelatore dell'amore di Dio. Una vita di continua quaresima per prepararsi all'incontro profondo, pieno con lo sposo che è Cristo Gesù. Anche questo è un aspetto poco conosciuto. Come legato a questo aspetto spirituale poco conosciuto, è poco conosciuta la profonda incidenza ecclesiale e sociale di questo santo. Quindi questo santo eremita che fa questa vita quaresimale per meglio unirsi a Dio, non è una spiritualità intimistica, ma incide nel tessuto ecclesiale e sociale del suo tempo. Già in Calabria i poveri, le persone bisognose di un aiuto sia fisico che materiale che spirituale, si recano ai suoi eremi per incontrare questo eremita saggio e lui li accoglieva tutti e anche prende a volte le difese dei poveri nei confronti dei soprusi del tempo. E poi in Francia, soprattutto, come accennavo prima, avrà questa forte incidenza nella politica ecclesiale e civile, sociale dell'Europa del tempo, anche riparando e aiutando il dialogo tra la Francia, la Spagna, la Santa Sede, ecco, e quindi il Regno di Napoli, quindi questa forte incidenza sociale. Così come soprattutto in Francia, questo viene poco conosciuto, l'Ordine dei Minimi è stato uno degli ordini di origine italiana che più si è diffuso nel tessuto francese e avendo anche una notevole incidenza, ecco, nella Chiesa francese. Pensiamo che appunto Francesco di Sales farà terziario dell'Ordine dei Minimi, questo è il segno anche di quanto l'ordine era diffuso appunto nella nazione francese. Sono i due aspetti un pochino poco conosciuti, l'aspetto del taumaturgo ha un po' che c'è in San Francesco di Paola, ma un po' prevaricato su questi due aspetti a mio avviso.
1: Già ci hai accennato questo fatto di non mangiare la carne, quindi presuppongo che il libro Il Santo Vegetariano sia anche, questo titolo sia anche dovuto a questo?
0: Certamente è dovuto a questo. Beh, il titolo è un po' per accattivare, diciamo, tutta quella fetta di persone che vanno alla ricerca di un equilibrio spirituale, fisico, in cui anche l'aspetto dell'alimentazione magari è ricercato per unirlo anche con una dimensione di meditazione interiore, di elevazione personale. E spesso magari queste persone vanno a cercare questo tipo di contributo alimentare, spirituale nelle tradizioni, per esempio, dell'Oriente, come l'induismo, il buddismo, e dimenticando che in realtà tutta questa tradizione ascetica, dove il corpo e lo spirito sono uniti, sono presenti anche nella tradizione cristiana e nella tradizione cattolica. E certamente in San Francesco di Paola l'elemento di questa alimentazione quaresimale era proprio anche per agevolare, ecco, lo spirito, la mente all'elevazione appunto verso l'assoluto, verso Dio. Ecco, quindi certamente questo elemento è presente nella tradizione cattolica. Nel libro che ho scritto poi anche faccio un'ipotesi, c'è un legame tra la sua alimentazione quaresimale che non prevede la carne e i derivati della carne verso l'amore agli animali che lui aveva certamente un grande amore verso la creazione, anche gli animali che lui prende sia un po' da San Francesco d'Assisi che dai padri del deserto, e ha questo grande amore per gli animali. E penso che ci sia un legame. Ecco, c'è un episodio di un cerbiatto che lui difende dai cacciatori, già questo è significativo. E gli fa un piccolo segno quando lo trova nel bosco, lo difende dai cacciatori, gli fa un piccolo segno nell'orecchio, e questo cerbiatto poi, dei testimoni lo dicono, andava sempre nell'eremo di Francesco a Paola, anche lo seguiva in chiesa e lo seguiva nella cella. Ma quando a un certo punto gli operai che stavano costruendo la chiesa grande di Paola avevano fame, e gli chiedono il cerbiatto con insistenza, ecco, lui alla fine lo cede, lo lascia, ma a malincuore, dice il biografo che riporta questo episodio, a malincuore. Quindi se fosse stato per lui non avrebbe, ecco, ucciso il cerbiatto, e quindi si può supporre che anche l'alimentazione quaresimale che non prevede la carne e i derivati della carne, ecco, in qualche modo sia un piccolo segno del non versare sangue con violenza, ecco, quasi un ritorno allo stato edenico prima del peccato originale, quando Adamo ed Eva insieme agli animali si nutrivano delle erbe, ecco, quindi quasi che l'alimentazione carnea con la violenza con cui ce la soprocura sia in qualche modo una conseguenza del peccato da cui Cristo ci riscatta. Ecco, queste sono alcune impressioni di quel libro lì.
1: Oggi siamo molto sensibili ai temi dell'ambiente e della tutela degli animali. Possiamo dire che San Francesco di Paola sia stato un precursore dell'ecologia integrale?
0: Certamente, è stato un precursore dell'ecologia integrale, indubbiamente. Purtroppo come figura non è molto conosciuta, no? Allora, San Francesco d'Assisi catalizza tutta l'attenzione su questo tipo di argomento. Ma ci sono altri santi, che in qualche modo sono precursori dell'ecologia integrale, che avevano un amore alla creazione. Penso a San Filippo Neri, anche San Filippo Neri aveva questo tipo di alimentazione che lui viveva personalmente, e aveva questo rapporto anche con il suo cagnolino Capriccio, si chiamava, allevava dei piccoli uccellini nella sua camera, nella sacrestia. Quindi questa unione di questo tipo di alimentazione con questa sensibilità verso la creazione e gli animali. Ci sono altre figure, tra cui appunto anche San Francesco di Paola, e univa certamente questa ecologia integrale, appunto perché c'è un rispetto, ecco, verso la natura, la creazione, gli animali, ma che proviene da un'interiorità spiritualmente rinnovata, e dove anche proprio con l'episodio del cerbiatto che ho raccontato, dove comunque rimane la persona umana all'apice della creazione. Ecco, e quindi in qualche modo anche E io penso questa è la posizione anche in qualche modo della Chiesa Cattolica su questo tipo di alimentazioni vegetariane vegane, che sono permesse nella tradizione cristiana e cattolica, non sono un obbligo, appunto perché comunque in caso di necessità, ecco, si può anche nutrirsi degli animali per il bene appunto della persona umana. Però certamente è un grande anticipatore anche lui dell'ecologia integrale, certamente, questo sì, sarebbe bello riscoprirlo ancora di più, ecco, in questa dimensione.
1: E prima di passare al secondo libro facciamo un piccolo stacchetto musicale e poi ritorniamo insieme a Don Daniele. E siamo ancora collegati con Don Daniele per poter parlare con lui di San Francesco de Paola e adesso parleremo del secondo libro, Con parole amorevoli, crescere nella carità, con San Francesco di Paola e San Francesco di Sales. Don Daniele, come nasce l'idea di mettere insieme due santi vissuti in epoche diverse?
0: Nasce innanzitutto da un legame storico. Come ho accennato prima, l'ordine dei Minimi, pur essendo un ordine nato da un eremita, un religioso di origine italiana, in realtà proprio per il fatto che San Francesco di Paola vive gli ultimi 25 anni della sua vita presso la corte dei sovrani francesi, l'ordine in realtà si diffonde soprattutto in Francia, ha il suo splendore in Francia fino, diciamo, alla metà del XVIII secolo. E quindi questi minimi si diffondono in tutto il territorio francese. Ancora oggi la Francia conserva la traccia di questo. Il suolo francese è pieno di paesi con Rue de l'Eminim, Couvent de l'Eminim, Place de l'Eminim, quindi con la memoria ancora della presenza di questi minimi. Ecco che diciamo, il secolo d'oro dei minimi in Francia è il 1600, è il secolo di Francesco di Sales. E Francesco di Sales conosce l'ordine dei minimi. Beh, innanzitutto sappiamo da una biografia di Pier Giacinto Gallizia, che è stato il primo, diciamo, storico in Italia di San Francesco di Sales e anche cappellano del monastero delle Visitandine a Torino. Nella sua biografia dice che gli fu messo il nome di Francesco perché la sua madre, la sua mamma, era devota a Francesco d'Assisi, a Francesco di Paola, che aveva invocato, ecco, in un momento di difficoltà nella gravidanza. Quindi porta la traccia di Francesco di Paola anche nel nome. E poi, crescendo, lui conosce l'ordine dei Minimi, quando anche diventa vescovo di Ginevra, conosce l'ordine dei Minimi che era un po' diffuso in Savoia, ma soprattutto in Francia, con i contatti della Francia che lui avrà, e quando andrà a predicare a Grenoble una Quaresima, il 2 aprile del 1618 predica nella Chiesa dei Minimi a Grenoble, il 2 aprile oltretutto anche la memoria liturgica di San Francesco di Paola, e lì decide di prendere il cordone dei terziari di San Francesco di Paola e il superiore di quel convento, ecco, padre Antoine de Billy, appunto gli dona il cordone di appartenenza e affiliazione al terzo ordine dei Minimi. Quindi c'è questo, innanzitutto questo legame storico.
1: Noi oggi assistiamo spesso ad un linguaggio aggressivo, soprattutto sui social, sui giornali. Cosa significa concretamente educarsi alle parole amorevoli?
0: Concretamente significa lasciarsi trasformare dall'amore di Dio al punto che tutta la propria persona esprime la bellezza, la mansuetudine di questo amore. Ecco, con parole amorevoli, il titolo del libro viene dal fatto che innanzitutto i testimoni dei processi di canonizzazione di Tours, un processo di canonizzazione per San Francesco di Paola aperto a Tours, dove c'era la corte dei sovrani francesi, fu aperto un processo di canonizzazione dei testimoni appunto a Tours. Diversi di questi testimoni che incontravano questo eremita proveniente dal sud Italia dicevano che aveva delle parole celestiali oppure aveva delle parole molto amorevoli. Quindi è il segno che questo eremita, San Francesco di Paola, si era lasciato conquistare dall'amore di Cristo e E tutta la sua persona, non solo le sue parole, ma anche la sua persona trasmetteva questa amorevolezza, e anche le parole appunto erano amorevoli. E poi Francesco di Sal, naturalmente, Francesco di Sal, che sappiamo essere il santo della mansuetudine, e anche lui conquistato dall'amore di Cristo crocifisso come espressione di amore, conquistato da questo amore di Cristo, si è lasciato interiormente trasformare, e vediamo che tutta la sua persona e anche i suoi scritti, ecco, proprio rindondano di questa mansuetudine dell'amore di Cristo. Ecco, la cosa interessante di entrambi i santi, nel libro lo riporto, è che in realtà il carattere dei due santi non era immediatamente amorevole, era un carattere dei temperamenti anche tendenti all'ira. Di San Francesco di Paola si sa che quando, per esempio, veniva a sapere di ingiustizie, il suo volto diventava sdegnoso, proprio tipico di chi diventava iroso alla conoscenza di queste notizie di ingiustizia. Così come anche lo stesso Francesco di Sal dice: io tante volte mi sento ribollire la rabbia dentro di me, nel mio cuore, nella mia mente, come una pentola che sta bollendo. Quindi vuol dire che entrambi, con l'aiuto dell'amore di Dio, si sono lasciati trasformare nel loro temperamento per diventare, ecco, espressione, ecco, di questo amore di Dio. Quindi anche loro, da irosi e aggressivi, si sono lasciati trasformare veramente dell'amore di Dio, per diventare questa espressione della carità di Dio verso il prossimo. Questo è certamente di una grande attualità.
1: Don Daniele, un consiglio ai nostri radioascoltatori, magari a qualcuno che sta pensando, cioè devo iniziare un cammino di conversione per cambiare il mio carattere, che è un carattere aggressivo, come, da dove vuole iniziare, da dove partire per iniziare questo cammino ispirato ai due santi?
0: Beh, innanzitutto ripartire da un convertirsi sempre al Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, che sulla croce si è rivelato come amore, come dono, come perdono, anche ha perdonato i suoi crocifissori, e ha posto sempre Gesù, la sua offerta d'amore l'ha sempre posta con mansuetudine, a volte anche provocando, ma sempre nella dimensione della mansuetudine, dell'offerta libera, ecco, di questo amore, appunto, che questo amore è stato anche rifiutato. Però e sempre con il desiderio di convertirsi e conoscere meglio questo Dio di carità che si è manifestato in Cristo Gesù, in Cristo crocifisso. E una volta immersi dentro questo amore, ecco, lasciare che il suo amore ci lavori dal di dentro. Ecco, quindi certamente il Signore non farà mancare situazioni nella vita di ogni giorno dove io sono un po' messo alla prova. Allora, in una situazione dove io sono provocato, ecco lì è una situazione in cui lo spirito mi suggerisce: ecco, ora cosa farai? Reagirai ancora distinto, aggressivamente, o, aiutato dalla mia grazia, dalla mia forza, cercherai, anche magari facendoti un po' di forza, di rispondere invece con la mansuetudine e con la pazienza? Ecco, quindi di lasciarsi lavorare dalla forza dell'amore di Dio nelle situazioni di ogni giorno, ecco, di questo Dio che innanzitutto lui stesso si è rivelato come mitezza, come mansuetudine. Quindi Sant'Ignazio di Loyola diceva che il vizio va scacciato con la virtù contraria, quindi con la forza dello Spirito Santo, se riconosco in me il vizio dell'ira, ecco, scacciarlo con la forza dell'amore di Dio, con la virtù contraria che è la pazienza, la mansuetudine. È quello che alla fine hanno fatto questi due santi innamorati di Cristo Gesù.
1: Don Daniele, prima di salutarci parliamo un attimino dell'ultimo libro, che dal titolo Il mistico San Francesco di Paola, i fenomeni mistici del padre dei minimi. Questo libro, mi accennavi, che è disponibile solo nella sede dei minimi a Paola, no?
0: Sì, certo. Poi magari daremo anche l'indirizzo email per chi fosse interessato, per poterlo richiedere.
1: Anzi, diamolo subito, no? L'indirizzo email è lavocedelsantuario@libero.it.
0: Benissimo.
1: Parlaci un poco di questo libro.
0: Ecco, il libro è l'ultimo libro che ho scritto su questa figura che, come avete capito, mi affascina molto, e l'ho scritto a partire da una provocazione di padre Giuseppe Fiorini Morosini, che è il vescovo emerito di Reggio Calabria Bova e che è stato anche il superiore, il correttore generale dell'ordine dei minimi negli anni passati, dove lui, anche lui approfondendo la figura dell'eremita di Paola, dice: sappiamo che San Francesco di Paola, lo sappiamo dai testimoni, ha avuto anche i fenomeni straordinari tipici della mistica, ma nessuno li ha mai studiati, nessuno ha mai approfondito questo aspetto, che poi anche approfondire l'aspetto della vita interiore, della preghiera interiore e del rapporto interiore di questa figura con Dio. Ecco, io affascinato anche da questo aspetto, ho deciso io di fare questo piccolo studio sui vari fenomeni mistici, ecco, che hanno interessato la figura di questo eremita.
1: Allora, io ti ringrazio per essere stato con noi, per questa opportunità di approfondire questo santo che è poco conosciuto, ma è un santo davvero molto amato nella tradizione popolare, soprattutto in Calabria. E mi accennavi anche che è il protettore del mare, no?
0: Eh sì, è stato, è vero, è anche il patrono della gente di mare italiana, sì. Per il miracolo dell'attraversamento dello Stretto di Messina nel 1464. Ecco, e quindi a partire da questo passaggio che lui ha fatto, doveva andare a fondare un convento a Milazzo, in Sicilia, da Catona, vicino a Villa San Giovanni, un barcaiolo, ci sono i processi di canonizzazione che lo riportano, un barcaiolo gli ha rifiutato, ecco, il trasporto gratuitamente, lui ha steso il suo mantello, tenendolo con il bastone che faceva un po', quindi ha formato come una vela col suo mantello, ecco, ha attraversato lo Stretto di Messina. E a partire da questo c'è sempre stata una profonda devozione della gente di mare verso questa figura, finché è stato nel 1947, mi pare, è stato proclamato il celeste patrono della gente di mare d'Italia. Quindi quando andiamo al mare possiamo pensare anche a questa figura durante i mesi estivi, durante le nostre vacanze.
1: Grazie Don Daniele, allora ricordiamo che i suoi libri sono disponibili in tutti i digital store e nelle librerie cattoliche qui in Italia. E ultima domanda, stai lavorando a nuovi progetti editoriali o ricerche che puoi anticiparci?
0: No, ora al momento niente di particolare. Forse un piccolo studio, non molto lungo, sul contributo che la teologia di un grande teologo del secolo scorso, Hans Urs von Balthasar, può dare per una nuova evangelizzazione nel nostro tempo. Probabilmente è uno studio che farà parte di una raccolta anche di altri studi su altri teologi o figure spirituali che possono dare un contributo alla nuova evangelizzazione, e il mio appunto è su von Balthasar, che è un'altra figura importante di riferimento per me.
1: Grazie ancora per essere stato con noi, per la tua disponibilità e le riflessioni che ci hai regalato, e buon cammino nel tuo ministero sacerdotale e anche nei futuri progetti editoriali.
0: Grazie mille a voi per l'ascolto, grazie mille.

Il mare è da sempre simbolo di viaggio, libertà, speranza ed anche di fede. È il luogo dove si intrecciano storie di pescatori, marinai e di tutti coloro che vivono guardando l'orizzonte. Dopo aver ricordato che San Francesco di Paola è il protettore della gente di mare, allora vogliamo lasciarci accompagnare proprio dalle note che raccontano il mare in tutte le sue sfumature, la sua bellezza, la sua forza, la nostalgia che suscita e la pace che sa donare. Quindi oggi vi saluto proprio con una playlist dedicata al mare. Buon ascolto ed io vi aspetto la prossima settimana. Buon pomeriggio.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: L'informazione: gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi dello Yemen, dei quali ha detto sono molto deluso. Questo lo scrive Donald Trump. Intanto il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni che vengono definiti nemici, che hanno provocato danni materiali senza comunque registrare feriti. Nuove idee per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati, così il segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro avuto con il ministro degli esteri russo Lavrov nelle Filippine. Il portavoce del Cremlino Peskov risponde: Mosca è aperta al dialogo, ma non si può parlare di accelerazione. Oltre 20.000 persone, tra cui migliaia di turisti da campeggi e altre strutture ricettive, sono state evacuate mentre un incendio boschivo molto intenso ha colpito la costa atlantica della Francia sud-occidentale. Per tutto l'informazione 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Francia dos Santos.
1: La mañana de este.
2: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
3: Cari amiche e cari amici all'ascolto, bentrovati. Oggi parliamo di criminalità giovanile sulla scia della maxi operazione dei giorni scorsi che si è svolta in 44 province italiane e che ha portato all'arresto di 539 persone, tra le quali 47 minorenni. Il blitz ha anche portato alla scoperta di circa 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica, e questo ci spinge anche a riflettere sulle leggi che vietano i social ai ragazzi, a partire dal caso della Francia, che è stato il primo paese europeo ad adottare una normativa del genere. Inoltre ci occuperemo anche di una recente indagine Eurispes che ci permette di approfondire ulteriormente quello che molto spesso viene definito, forse un po' impropriamente, il fenomeno delle baby gang. Questo è il mondo alla radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Dunque, che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi e come dobbiamo inquadrare gli episodi di devianza giovanile che abbiamo appreso in questi giorni con la notizia della maxi operazione delle forze dell'ordine che ha interessato varie zone d'Italia? Ne parliamo con Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia, che è collegato con noi. Dottore, buon pomeriggio e benvenuto.
4: Grazie, buon pomeriggio a voi.
3: Allora, che cosa possiamo dire a fronte del quadro che emerge da questa indagine? Il fenomeno è molto complesso, ma ci sono delle cose come, che colpiscono, come la familiarità con le armi da parte dei giovani, armi da fuoco e armi da taglio. Cosa possiamo dire?
4: Sono argomenti complicati. Possiamo certamente dire che dobbiamo preoccuparci. Dobbiamo preoccuparci del fatto che, soprattutto nel mondo giovanile, le armi non spaventino e che la violenza, per certi versi, stia diventando un fattore di normalità. Questo include chiaramente grandi preoccupazioni.
3: Senta, secondo lei c'è una comprensione adeguata, diciamo così, del modo in cui i ragazzi entrano, ad esempio, in possesso delle armi?
4: Ma vede, lo dicevo qualche giorno fa in un'altra intervista, vengono venduti sul mercato libero giochi elettronici dove si è campioni nella misura in cui più si uccide o si massacra l'avversario e dove si adottano strumenti di guerra, anche addirittura arrivando ad insegnarne l'uso, poi non dobbiamo meravigliarci se nella realtà accadano cose analoghe. A me è capitato qualche anno fa di parlare con una persona che aveva ucciso due poliziotti e mi spiegava che aveva imparato a utilizzare l'arma che aveva impiegato per fare questo semplicemente seguendo le istruzioni attraverso un videogioco.
3: Che sono una specie di tutorial, insomma, insegnano queste attività.
4: Quindi la capacità di armare, scarrellare, puntare.
3: Certo, certo. Ci arriveremo a parlare diffusamente del discorso internet e social, però c'è un altro tema che volevo trattare con lei prima e che emerge in modo chiaro dall'inchiesta, che è la circolazione della droga tra i giovani. Forse non c'era bisogno di questa maxi operazione, ma l'impressione è che le sostanze stupefacenti siano molto più diffuse tra i giovani di quello che comunemente si pensa. Ecco, qual è la sua opinione al riguardo?
4: Beh, anche questa è un'altra questione esplosiva davvero. Forse mentre io e lei stiamo parlando, in questo momento c'è chi sta assemblando degli elementi chimici e inventando una nuova sostanza stupefacente che però non risulta essere incardinata all'interno degli elenchi che vengono periodicamente aggiornati delle sostanze, per cui in punto di diritto potrebbe anche essere considerata legale. Viviamo contraddizioni grandi, contraddizioni enormi.
3: Senta, restando sulle droghe, diciamo quelle tradizionali, forse c'è anche una scarsa consapevolezza, cioè si pensa che le canne, ad esempio, non facciano male, che non abbiano conseguenze fisiche,

0: No, nel medio-lungo periodo. Invece sappiamo che scientificamente non è così. C'è troppa tolleranza, secondo lei, o è proprio un problema anche di ignoranza della questione?
1: Guardi, su questo tema in particolare, io vivo una situazione anche, per così dire, di grande contraddittorietà, pure con me stesso, perché faccio un ragionamento che può apparire forse irrituale, però me lo consenta. Noi ci preoccupiamo fortemente che i giovani possano consumare sostanze come quelle appunto derivate dalla cannabis. Però nel contempo, al punto tale che andiamo a chiudere quegli hemp store, quei negozi che trattano questi materiali, però contemporaneamente così facendo induciamo i giovani a cercare le stesse identiche sostanze, anzi di ancor più maggiore lesività sul mercato nero. Ora, per quel poco di esperienza che ho in qualche modo realizzato, che poi in realtà proprio poco non è, lei troverà in quegli esercizi delle sostanze che tracciano la filiera di produzione, addirittura indicano la data di scadenza, ok? E per converso troverà nelle periferie, nei suburbi, attorno alle stazioni, dietro le discoteche e quant'altro, delle sostanze di cui non conosce assolutamente l'origine, che potrebbero essere state tagliate chissà con quante altre sostanze ancora più pericolose, e che determineranno conseguenze ancora più gravi rispetto a quelle che forse, probabilmente, anche quelle che consideriamo, per così dire, consumabili, a lungo andare potrebbero produrre. In verità, le sostanze hanno qualcosa di fascinoso, nonostante il tempo che trascorra, nei secoli, hanno di fascinoso il fatto di essere vietate. Allora, è proprio è quel quid, è qualcosa che le rende appetibili. Allora, ecco, se il mio ragionamento avesse un minimo di concretezza, forse dovremmo immaginare strategie diverse.
0: Certo,
1: Forse
0: certo.
1: dovremmo, dovremmo immaginare metodi di contrasto diversi. Se altrimenti non so spiegarmi il perché aumenti in maniera consistente il numero di tossicodipendenti, e non soltanto da canna, ma di altre sostanze il cui ormai elenco richiederebbe enciclopedie e non un Bignami, ecco, delle
0: Chiaro, chiaro.
1: sostanze stupefacenti.
0: Torniamo all'indagine. Un'altra evidenza, come accennavamo, riguarda l'utilizzo dei social. Sono stati scoperti 973 profili inneggianti alla violenza e all'odio. Lei lo diceva prima, c'è un nesso di causa-effetto, diciamo così, quando si parla di violenza, di devianza giovanile. Di questo c'è contezza, c'è consapevolezza?
1: Vede, di questa problematicità c'è una complessità ancora più grande. Tenga presente che negli anni passati mi interessavo di contrasto al radicalismo religioso violento, ok? E uno dei metodi attraverso i quali si indottrinavano dei giovani già di per sé problematici a credere che ci fossero soluzioni alternative alla loro vita piuttosto misera, e che esse passavano queste soluzioni attraverso un radicalismo religioso violento, era proprio il contenuto di questi social. Per cui si veniva in qualche modo indotti a vederli, c'era un crescendo di storie, di immagini, di situazioni, un interagire con i social, al punto che poi si diventava dei terroristi. E parliamo di radicalismo religioso. Pensi adesso, ecco, se il campo si allargasse ad altre tematiche, ad altre questioni. È
0: Certo.
1: vero, c'è un problema serissimo, però però le pongo questa domanda. È ragionevole che ogni sforzo, ogni strategia si rivolga anzitutto, soprattutto al soggetto fragile, oppure sarebbe più giusto e ragionevole che ci si rivolgesse a chi realizza queste cose?
0: Beh, certo, serve un approccio sistemico. Prima di proseguire la nostra chiacchierata, dottore, vorrei ricordare che sono molti i paesi che hanno vietato, che stanno pensando di vietare per legge l'utilizzo dei social ai ragazzi. Primo caso quello dell'Australia, ultimo in ordine di tempo la Francia, poi l'Europa ha annunciato provvedimenti del genere a settembre, ma è notizia dell'altro giorno che anche il Messico ha avviato una riflessione sulla questione in vista del varo di una normativa specifica. E in queste ore abbiamo appreso che il governo della Colombia ha adottato il regolamento attuativo della legge che introduce misure per garantire ambienti digitali più sicuri e per ridurre i principali rischi ai quali i bambini e adolescenti sono esposti durante l'utilizzo di internet. Insomma, la riflessione sulle norme circa l'utilizzo dei social si sta espandendo a livello globale, perché appunto sono diversi i paesi che stanno lavorando per adottare leggi ad hoc. Prima allora di proseguire, ascoltiamo, dottore, l'intervista a proposito che abbiamo realizzato con Luigi Garofalo, direttore di K4Bits, quotidiano online specializzato sull'innovazione tecnologica analizzata in chiave economica, sociale e geopolitica. Ascoltiamo e poi commentiamo insieme.
2: Benvengano queste leggi, benvengano i divieti per vietare appunto ai giovani social, diciamo sotto i 15 anni, ma prima di scendere nei tecnicismi, che cosa ci stanno dicendo queste leggi e questi stati, dall'Australia fino alla Francia? Che cosa stanno dicendo soprattutto a noi genitori di bambini? Che l'uso e l'abuso dello smartphone e social fanno male, creano dipendenze come alcol, droghe, fumo, e gli effetti negativi sui nostri figli si vedranno già in adolescenza, quando vorranno stare ore e ore sempre al telefonino o alla PlayStation. E quando un genitore prova a spegnere la TV, e questo capita anche a me, o a togliere loro lo smartphone, hanno reazioni di violenza nei nostri confronti, oppure per colmare questo vuoto digitale si rifugiano in qualcosa di pericoloso. Quindi benvengano queste leggi.
0: Stabilire la soglia dell'età, qual è quella giusta? Questo secondo te è un tema rilevante?
2: Sì, perché da una parte bisogna partire, come gli altri divieti a cui ho fatto adesso riferimento, come quelli già esistenti, bisogna stabilire un'età. Alcol e fumo sono vietati ai minori di 18 anni, quindi sì, l'età, diciamo, quella giusta secondo me è tra 15 e 16 anni.
0: Probabilmente è molto rilevante il controllo poi dell'età. Come dovrebbe funzionare la verifica? Non è che c'è il rischio di andare incontro ad una schedatura di massa?
2: Allora, questo è il principale aspetto tecnico, perché un cittadino può dire va bene, ben venga la legge, ma poi come si fa a far rispettare la legge, a vietare i social ai giovani? Con la verifica appunto dell'età. Se fatta bene però, se fatta a prova di privacy, se fatta in questo modo non c'è il pericolo di una schedatura di massa, e lo dico perché qui in Italia l'Agicom, l'autorità delle comunicazioni, ha messo a punto un sistema di verifica dell'età per accedere ai siti per gli adulti, e vi posso garantire che è fatta bene. Quindi solo in questo caso allora ci può essere una verifica dell'età fatta bene, non una schedatura di massa.
0: Luigi, evidentemente serve una cooperazione concreta da parte delle piattaforme. Qual è stato fino ad ora l'atteggiamento dei principali player del settore?
2: Devo dire la verità, fino a poco tempo fa, e qui complici anche i governi, le piattaforme hanno promesso l'intervento, ma questo è stato solo facoltativo e non efficace. Recentemente ho avuto modo di parlare con una delle principali piattaforme al mondo di social, e il loro approccio adesso è diverso. È il seguente: loro vogliono collaborare con i parlamenti per trovare la giusta modalità per proteggere i minori online, e ci aspettiamo che anche l'Italia vada a legiferare in questo senso.
0: Senti, come sta andando in Australia, che è stato il primo paese a vietare i social ai minori di 16 anni a partire da dicembre 2025?
2: Allora, a sorpresa, sta andando male. La legge non sta riscuotendo il successo previsto, e sapete perché? Perché hanno messo appunto un sistema di verifica dell'età fallace. non funziona bene per i nuovi iscritti ai social. Di questo stiamo parlando di un bando per i nuovi iscritti social. Per passare dall'Australia alla Francia il bando scatterà da settembre per i nuovi iscritti social, mentre le piattaforme hanno tempo fino al 2027 per adeguarsi alla legge e vietare l'uso agli account esistenti di minori di 15 anni. Per tornare all'Australia, quindi ha fatto scuola sì, ma solo a livello normativo, non a livello pratico.
0: Senti, dall'esperienza maturata in una ventina d'anni di social, sembra che il target dei giovanissimi sia probabilmente il più appetibile di tutti quanti gli altri. Ecco, cosa c'è dietro e come funzionano gli algoritmi?
2: Allora, diciamo dipende, perché io vivo su LinkedIn, per esempio, e lì c'è solo un target professionale e si parla solo di lavoro, mentre Instagram e TikTok fanno breccia sui giovanissimi, secondo me, perché a causa dell'algoritmo puntano a fare video virali e così dalla sera alla mattina diventano famosi, possono diventare ricchi e fare video sponsorizzati, quindi avere una vita facile. Ma, e ce l'ha ricordata anche una delle tracce scelte dal Ministero agli ultimi esami della maturità, si arriva lontano solo con la fatica, con il sacrificio, per cui la mia proposta è, guardando anche i parlamenti che vogliono ancora legiferare in merito, è quella di evitare il doping a questi algoritmi. Voglio dire, evitare di metterci sempre in primo piano appena apriamo i social video futili, video diventati virali. L'avrete notato anche voi, più sono virali, più ce li ritroviamo appena apriamo i social. Vediamo l'anteprima di un video visto da 1 milione, 2 milioni di persone, che fai? Ci clicchi anche tu. Servirebbe, secondo me, un algoritmo che ci mostri video in base all'età, un po' come esiste YouTube Kids. Lì sai che tuo figlio è in un posto digitale sicuro, può vedere solo video adatti alla sua età.
0: Negli Stati Uniti, e non solo, ci sono dei processi aperti contro i social network per i danni causati alla salute mentale degli adolescenti. Ecco, cosa è stato fatto fino ad ora in termini di controllo e di indagini anche sul fronte europeo?
2: Allora, alcune piattaforme sono sotto indagine appunto anche in Europa, perché è stato verificato che creano dipendenza, sono sotto accusa allo scorrimento infinito, video automatici, notifiche, algoritmi che spingono gli utenti a restare collegati, ma siamo ancora nella fase delle indagini.
0: In definitiva, secondo te, Luigi, queste normative possono diventare realmente efficaci oppure diventeranno come quelle che vietano la vendita di sigarette e di alcol ai minori? Cioè, sono leggi che esistono ma che comunque vengono aggirate e disattese.
2: Spero lo siano, ma dovrebbero riguardare, secondo me, non solo i social. Questo manca adesso nell'attuale dibattito pubblico. Dovrebbero riguardare anche le piattaforme di gaming e di scommesse online, non solo i social. Ma resto fedele al mio messaggio iniziale. Questi stati ci stanno dicendo, e in Italia ci sono 4 proposte di legge per proteggere i minori sui social, ci stanno dicendo a noi genitori che smartphone e social fanno male alla salute mentale dei nostri figli.
0: In ultima istanza, le responsabilità ricadono sulle famiglie e sulle altre agenzie di socializzazione come la scuola, la parrocchia, eccetera. Cosa ti senti di dire ai genitori, agli educatori, agli adulti in generale?
2: Da genitore digitale, padre di 2 bambini under 10 che non hanno smartphone e tablet personali, dico che noi siamo il primo esempio da dare ai figli. Più che ascoltarci, i nostri figli ci guardano, e se stiamo sempre sul telefonino non saremo credibili quando diremo loro spegni la PlayStation oppure molla il telefonino quando pranziamo o ceniamo. Concludo dando 2 consigli. No ai cellulari quando facciamo colazione, quando pranziamo e quando siamo a cena tutti insieme, e no allo smartphone alla prima comunione. Ne pagheremo le conseguenze tra qualche anno.
0: Dunque l'importanza del ruolo delle famiglie, dottor Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia, il ruolo dei genitori e della famiglia è importante non solo per quanto riguarda l'utilizzo dei social, ma anche nel caso in cui si parla di devianza giovanile. È da qui che bisogna partire.
1: Certamente, però io pongo ancora un'altra questione. Cosa c'è di pedagogico in norme che introducono questi divieti? Ecco, in queste norme noi troviamo certamente il divieto, però manca lo spazio della partecipazione, della collaborazione, della complicità, che va indirizzata soprattutto verso gli adulti. E comunque cosa buona che se ne parli, è chiaro.
0: Però i divieti, lei dice, non servono da soli, insomma.
1: Certo, è che si comincia a legiferare. Però, ecco, quando si parte con i divieti, che riguardano proprio gli assuntori di prodotti digitali, che ne fanno, come il caso di cui stiamo parlando, direi un uso dopante, la cosa un po' mi disorienta.
0: Certo.
1: Io che ho vissuto e lavorato per decenni nel mondo dei divieti, spesso ho constatato come si fosse ad essi indifferenti nelle coscienze. Occorre cioè toccare qualcos'altro di più intimo, di personale, di misterioso, di speciale per convincere qualcuno a cambiare.
0: Ci arriviamo, dottore, ci arriviamo. Intanto vorrei ricordare il 44% della popolazione, torniamo al tema della criminalità giovanile, la percepisce come un fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Questo dato emerge da un'indagine Eurispes sull'argomento pubblicata in questi giorni. Allora cerchiamo di saperne di più da Marco Dugato, professore di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ricercatore presso il Centro di Ricerca Interuniversitario Transcrime, che ha partecipato all'indagine. L'intervista è di Edoardo Valentino. Sentiamo.
3: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta. E questo è sicuramente un elemento che va attenzionato e va anche compreso. Mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e, devo dire, anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei. Quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
4: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
3: Sono tantissime, sono varie, perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni è che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, no? Quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali driver, no? Dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. In realtà, sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale, e questo lo osserviamo anche in ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
4: I reati commessi in gruppo e le cosiddette baby gang sono sempre più al centro della cronaca. Siamo di fronte a un reale aumento dei fenomeni associativi tra minori?
3: Innanzitutto è bene dire che il termine baby gang è profondamente sbagliato, non solo sbagliato perché non rappresenta un fenomeno che poi è un fenomeno unitario. La criminalità giovanile è da sempre, questo lo è sempre stata, una criminalità che spesso è di gruppo, nel senso che i ragazzi fanno molte cose di gruppo. Tra gli adolescenti la dimensione del gruppo, dei pari, è sempre stata fondamentale, e lo è anche ovviamente nella commissione di reati o di comportamenti devianti. Quello che dobbiamo distinguere però sono i fenomeni dove c'è una dimensione associativa, strutturata, finalizzata alla commissione di un reato, e questi sono assolutamente pochissimi e marginali, e invece quelle situazioni dove c'è un'aggregazione che magari nasce per motivi di altro genere, no? Quindi amicizia o semplicemente per passare il tempo, che in alcuni casi può sforare, anche sfociare in comportamenti magari criminali, però non ci si ritrova insieme per commettere un reato. È importante tenere questa distinzione anche perché ovviamente gli interventi che devono essere messi in atto per le due realtà sono assolutamente diversi.
4: Che influenza esercitano i social network sul fenomeno della devianza giovanile?
3: I social network ormai sono assolutamente pervasivi della realtà dei ragazzi, ma devo dire anche del mondo degli adulti, e quindi ovviamente ci sono delle ripercussioni, nel senso che molti ragazzi ormai hanno una forte componente della loro vita quotidiana che si sposta online. Non sono ovviamente la causa di tutto, però possono in qualche maniera alimentare alcuni tipi di comportamenti, per esempio come quello dell'imitazione o dell'emulazione di alcuni comportamenti, oppure per esempio andando a in qualche maniera inasprire alcuni comportamenti o alcune insicurezze dei ragazzi, che poi possono in qualche maniera tradursi anche in azioni devianti criminali. Importante sempre però non, come dire, necessariamente colpevolizzare o criminale lo strumento, ma capire anche come aiutare magari i ragazzi a utilizzare questo strumento nella maniera migliore possibile, se possibile.
4: Secondo la recente indagine Eurispes sulla criminalità giovanile, il 47% della popolazione propone come rimedio un inasprimento delle pene e un ampliamento delle fattispecie di reato, ritenendo insufficienti le norme attualmente in vigore. È davvero questa l'unica strada?
3: No, assolutamente no. Quello che non solo nell'ambito della criminalità giovanile, ma in generale nell'ambito della criminalità, tutto quello che le ricerche italiane e internazionali ci dicono è che aumentare le pene di per sé non ha un effetto. Tanto più in una situazione come quella appunto della realtà della criminalità giovanile, dove molto spesso i ragazzi non hanno la piena contezza della gravità delle azioni che stanno facendo, e quindi in qualche maniera l'effetto deterrente sostanzialmente non funziona. funziona. Quello che è importante capire è che molti dei fenomeni di criminalità giovanile che noi vediamo, di devianza giovanile, non sono solamente ed esclusivamente un tema di ordine pubblico, ma sono spesso un tema di disagio più generale, sociale, anche di mancanza di politiche spesso e volentieri, che lasciano i ragazzi un po' da soli ad auto-organizzarsi, ad autodefinirsi, e questo ovviamente crea poi delle complessità. Quindi non basta l'elemento repressivo, bisogna anche lavorare soprattutto nel aiutare, nel supportare i ragazzi e nel fornire ai ragazzi delle alternative rispetto a quello che possono essere il comportamento devianti.
4: Quanto la progressiva perdita di valori, compresi quelli cristiani, può incidere sull'assenza di modelli validi da seguire?
3: Sicuramente l'assenza in qualche maniera di modelli di riferimento è un tema, nel senso che non soltanto vengono a mancare in qualche maniera i modelli specifici, ma vengono a mancare un po' anche le grandi narrazioni, in qualche maniera, all'interno dei quali un ragazzo riusciva a darsi un orizzonte anche di senso, un orizzonte anche di progressione individuale. E questo ovviamente è un problema della nostra società contemporanea, dove tutto molto più veloce, tutto molto più estemporaneo, e ovviamente anche i ragazzi fanno fatica, no, a guardare al futuro con una visione. È ovviamente un discorso molto complesso, ma sicuramente importante è proprio la ripresa di alcuni tipi di modelli di comportamento o anche di supporto della comunità educante, e quindi vuol dire anche un investimento rispetto a tutte quelle agenzie che non sono solo la scuola, ma sono l'associazionismo, sono il mondo degli oratori, sono il mondo delle società sportive, che possono in realtà fornire ai ragazzi proprio questo ambito di modelli e anche la dimensione ovviamente valoriale.
0: Queste le parole del sociologo Marco Dugato sulla ricerca Eurispes sulla criminalità giovanile, una ricerca che dice che inasprire le pene non serve. E allora io chiedo al dottor Enrico Sbriglia, lo ricordiamo garante regionale dei diritti della persona nel Friuli Venezia Giulia, la sua opinione al riguardo, cioè servono forse politiche ad hoc per supportare i ragazzi?
1: Beh, guardi, anzitutto sono perfettamente d'accordo con quanto è stato detto dal sociologo. L'analisi è dal mio punto di vista perfetta rispetto alle problematiche che dobbiamo affrontare. Guardi, la nostra vita quotidiana, per tornare sui digital, è sempre più fatta di uso di strumenti digitali. Il wifi sembra quasi essere ormai l'occhio invisibile che afferma di essere a nostra disposizione, mentre forse ci controlla, più che essere un qualcosa che viene controllato. Insomma, la vedo dura, ecco. Però occorre non rimanere impassibili, occorre non rimanere indifferenti. La circostanza che le tradizionali agenzie sociali della formazione, della consapevolezza, si siano in qualche modo perse a causa di un sistema di vita estremamente complicato, quale quello che noi oggi viviamo, può essere uno dei motivi di criticità. Però, se si tornasse a immaginare un senso di comunità, se si tornasse ad immaginare un senso di doveri di gruppo, di porsi in termini diversi rispetto alle questioni che hanno poi in fondo un carattere fortemente sociale, forse anche questo servirebbe. E come? La strada dei divieti non credo che abbia mai portato, e guardi, come la strada dell'inferno fatta di lastre di buoni propositi. No, non funziona così. I numeri ci dicono che così non funziona. Occorre trovare strategie alternative, strategie che siano in qualche modo più capaci di essere comprese dagli stessi giovani.
0: Siamo in chiusura, avrei due domande. Circa l'adeguatezza del sistema di pena a fronteggiare il fenomeno quando si parla di ragazzi, ecco, cosa possiamo dire al riguardo?
1: Il sistema, pensare di risolvere i problemi impiegando lo strumento penale è come cercare di sparare alla luna, insomma, di abbaiare alla luna, non funziona così. Non funziona.
0: Anche perché, dottore, sono in aumento i giovani detenuti negli istituti di pena minorili italiani.
1: Sì, allora, che ci sia un aumento delle presenze all'interno dei carceri minorili, ecco, quella cosa andrebbe un attimino ragionata in termini diversi, perché va ricordato che rispetto a 7-8 anni fa noi abbiamo innalzato e di tanto l'età dei cosiddetti giovani detenuti adulti. Prima si rimaneva nei istituti per minorenni fino a 21 anni, oggi si rimane nelle strutture per minori fino a 24 anni, 11 mesi, 30 giorni. Quindi in maniera anche artificiosa, per così dire, abbiamo innalzato l'età di coloro che stanno all'interno di queste strutture. Lei potrà immaginare che se vi sono dei minori, giovani adulti che sono prossimi ai 24 anni, 25 anni, molto probabilmente hanno anche commesso tipologie di reato ben diverse rispetto a quelle che un tempo immaginavamo. Quindi anche questo è un qualche cosa che andrebbe in qualche modo spiegato.
0: Rivista. Bene, io la ringrazio, grazie ad Enrico Sbriglia, garante grazie regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia. Noi adesso diamo la linea a Gianmarco Murroni.
5: Il mondo alla radio.
6: E allora, cari amici, sapete una cosa, ve la dico. In Italia si stimano circa 9.000 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. Questo settore negli ultimi anni ha registrato una crescita davvero importante, esponenziale, che solo nel 2013, pensate, erano 1.300, consolidando l'agricoltura sociale come un importante strumento di welfare per includere persone fragili. Allora, per parlare di agricoltura sociale, partiamo dal bando Coltiviamo Agricoltura Sociale, che ha celebrato i primi 10 anni dalla sua nascita. Il bando è stato promosso da Confagricoltura e Senior L'Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la rete delle fattorie sociali. In 10 anni questo bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto e finanziato 33 progetti. Appunto, che cosa fa? Si tratta di includere persone con disabilità fisiche, mentali, disturbi dello spettro autistico attraverso appunto l'agricoltura. Allora, vediamo alcuni di questi progetti. Partiamo da Otto Pari, che è un progetto terapeutico che dà appunto lavoro a persone fragili in Piemonte, un'attività educativa agricola di progetto Emmaus, appunto, che da 25 anni si occupa di inclusione sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ecco, dall'incontro con alcune aziende del territorio nasce il vino Otto Pari, che è prodotto appunto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili. Roberto Abellonio è uno degli sviluppatori di questo progetto.
7: È un bel progetto che abbiamo condiviso con questa cooperativa che si chiama Otto Pari. Otto Pari perché erano partiti da un gruppo di 8 aziende agricole per trattare i lavoratori al pari livello chi aveva fragilità rispetto ai lavoratori normali. Per quello 8 pari, 8 aziende che prendono i lavoratori con fragilità e li normalizzano, tra virgolette, li trattano a pari livello. Questo è stato un po' il leitmotiv. È partita nella zona delle Langhe, quindi si è partita da 8 cantine originarie, perché nella zona delle Langhe c'è molta richiesta di manodopera temporanea a step di lavoro. Quindi con questi ragazzi si è iniziato prima un percorso di lavoro nei vigneti, poi pian pianino, ed è stata lunga perché intanto dovevano essere accompagnati, dovevi insegnarli, dovevi coinvolgere nel sistema aziendale, però poi si è riusciti. Poi quando si sono integrati siamo andati avanti, quindi lì si è partiti, sono entrati nelle cantine e hanno iniziato a aiutarci anche nelle cantine.
6: Ecco, sicuramente questi ragazzi non saranno stati esperti di come si raccoglie l'uva e poi di come si fa il vino. Come no. Li avete formati e soprattutto poi quale sarà il loro futuro?
7: No, è stato... Allora, io dico, quando abbiamo iniziato quasi per scherzo. Sai che adesso quando arrivo in azienda i miei dipendenti li aspettano? Perché si è creato veramente un non so che va oltre il lavoro, va oltre... quando sono venuti a ritirare il premio è venuto un ragazzo di questi qua e ha detto: come mai Matteo sei venuto te e gli altri? E lui orgoglioso fa: mi hanno votato. Cioè, mi ha fatto effetto, perché dici sei venuto a Roma perché mi hanno votato gli altri. Quindi per me è veramente stata una crescita di questi ragazzi, è cresciuto anche il numero, e poi gli si è riusciti a dare un'indipendenza economica. Oggi questi ragazzi sono stipendiati.
6: Qual è appunto il loro futuro? E soprattutto c'è qualche storia che le è rimasta in qualche modo più dentro, parlandoci delle storie di sofferenza, ma in qualche modo anche di rinascita, grazie proprio all'agricoltura?
7: Allora, sì, sono due ragazzi di una certa età. Noi li chiamiamo ragazzi, ma il pubblico è dai 30 in su, eh. C'è un progetto fatto un po' per chi aveva una certa età, che sono quelli per cui i genitori con cui parliamo hanno più preoccupazione, perché magari i genitori vengono anziani, questi ragazzi non sono così autosufficienti, e quindi dare già solo un impegno e anche una autosufficienza economica per i genitori, familiari, è veramente un sollevare, un vedere un po' di speranza in una vita difficile. Quindi uno di questi era un ragazzo del sud, mi sembra Molisano, che era ad Alba, perché era in questa cooperativa, che è una cooperativa che li segue, si chiama Emmaus, e l'ha fatto lavorare in otto pari. E lui è venuto, non sapeva quasi parlare e non andava d'accordo con nessuno, cioè quei caratteri molto difficili, chiusi, si è messo con il mio dipendente, che è bravo, un macedone. C'è stato un po' di feeling, sono andati d'accordo, e sa che adesso tutti i sabati si telefonano, lui va a prendere il caffè insieme, e per questo ragazzo è una storia così diversa, perché si sente normale.
6: Ora cambiamo un attimo paese, prospettiva geografica, parliamo di vivaio sociale, coltiviamo l'inclusione, un progetto appunto di agricoltura inclusiva a Pozzuoli, che offre a questi ragazzi con disabilità l'opportunità di crescere attraverso la cura di piante, fiori e ortaggi. Allora, ogni attività è pensata proprio per valorizzare le capacità di tutti quanti, promuovendo l'inclusione sociale e anche il benessere della singola persona. Allora, per Giovanni Tammaro questo è un vero progetto di rinascita sociale.
8: Nel corso degli anni uno si confronta con le persone, si creano dei rapporti con questa associazione, che sono dei ragazzi che poi rientrano nel cuore, e poi pian piano, facendo delle collaborazioni, ci si rende conto che a volte dare una mano alle persone è fondamentale, oltre poi all'interesse economico che si crea sempre nella vita.
6: Ecco, quali progressi hanno fatto questi ragazzi?
8: Questi ragazzi poi, man mano che si confrontano con la realtà, che è sempre più difficile, quello è il problema principale, è che non è un filo troppo sottile, perché stanno sul limite di essere emarginati oppure integrati. Nell'integrazione è molto difficile, però poi dopo ti rendi conto che il primo impatto è un poco difficile, poi dopo piano piano ti rendi conto che riescono ad entrare nel contesto, sono persone che si allineano sulle esigenze giornaliere e veramente ti danno quelle soddisfazioni che poi ti riempiono il cuore, capito?
6: Ecco, ma per lei l'agricoltura, la coltivazione dà una motivazione in più a questi ragazzi?
8: Sì, diciamo che ognuno ha il suo carattere, i ragazzi che poi gli piace, gli appassiona, ti rendi conto che ci dà quella motivazione in più, quando entrano poi nel vivo di quello che stanno facendo, ci sono alcuni che non riescono perché alla fine non gli piace. Un po' come io penso che sono persone normali come noi, no? Ognuno di noi gli può piacere una cosa o un'altra. Chi ci appassiona all'agricoltura, ti rendi conto che col tempo poi si gratifica, migliora, è felice, è soddisfatto di quello che sta facendo, è una cosa bella.
6: Ecco, voi lo avete fatto anche perché in fondo le istituzioni non sempre aiutano i ragazzi più fragili, è anche questa la motivazione?
8: Beh, diciamo, non è che pensiamo che le istituzioni non facciano questo, perché poi ci può essere un'istituzione che lo faccia, un'altra no, ognuno lo fa perché si sente di farlo, da parte mia, a prescindere se gli altri lo fanno o no. Ognuno di noi quello che si sente fare nella vita deve fare, noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo facciamo, nel senso, per aiutare il prossimo, le persone in difficoltà, è una cosa personale e soggettiva.
6: Sicuramente ci sarà stato un rapporto anche con le famiglie di questi ragazzi, ma in qualche modo il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? In sostanza il vostro è una forma anche di welfare?
8: Sì, diciamo che sul territorio ci può essere chi critica, chi non ci crede, chi dice che è solo una farsa. Alla fine oggi si parla tanto, nel senso, però io penso che chi può fare i fatti fa la differenza. Non spetta a noi dire quello che facciamo, io penso che spetta agli altri dire se uno faccia o no. Poi ognuno ha la propria coscienza di se ha fatto bene o ha fatto male nella vita.
6: C'è qualche storia tra tutti questi ragazzi che le è rimasta un po' più impressa, qualche diciamo magari progresso che lei non si aspettava?
8: No, diciamo sono tutti ragazzi che ti danno, ognuno di loro ti dà un'emozione. Ognuno cerca di prendersi il meglio delle emozioni di ogni ragazzo. Poi è molto veloce, nel senso oggi non è come una volta, oggi i tempi si va molto veloce, allora si è difficile poi soffermarsi, però comunque quei piccoli attimi che uno riesce a prendersi ti riempiono di gioia ogni emozione di ogni ragazzo, perché ognuno si rende conto che con le proprie difficoltà ti dà delle emozioni in modo diverso, però ti fa un progresso enorme, si vede.

0: E ora l'orto dell'inclusione di Ferrara, un progetto appunto della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Ferrara. Qui appunto parliamo di orto, qui i ragazzi cercano appunto di acquisire delle competenze nell'orticoltura e i prodotti che saranno venduti direttamente nel punto vendita del borgo Le Aie. In sostanza un progetto di economia circolare. Alfredo Bernard, vicepresidente della Fondazione Fratelli Navarra, ci dice: l'agricoltura è davvero motore di sviluppo per i soggetti più deboli.
1: La Fondazione nasce per un lascito testamentare dei fratelli Navarra ancora oltre 100 anni fa. Nel 1923 è stata fondata appunto questa fondazione, che appunto diceva che il lascito era per promuovere e sostenere il progresso agricolo nella costituzione di una scuola. Negli anni 60 la scuola è diventata statale a tutti gli effetti, ma la collaborazione con la scuola c'è sempre stata. Quindi è perché crediamo fermamente nello sviluppo dell'agricoltura, ma fortemente anche nell'inclusione e del sociale verso determinate ragazzi che potenzialmente hanno delle difficoltà.
0: Ecco, ma concretamente l'agricoltura come riesce a fare la differenza per questi ragazzi?
1: Abbiamo partecipato appunto a questo concorso, a questo concorso messo in atto e implementato da Confagricoltura. Abbiamo pensato di includerlo direttamente in una proprio per far crescere questi ragazzi, ma realizzando un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, un laboratorio proprio che porta avanti determinati strumenti per migliorare quelle che possono essere le difficoltà oggettive che determinati ragazzi e famiglie incontrano giornalmente. Quindi proprio la realizzazione di questo progetto sta nel realizzare tutte delle agevolazioni per proprio la costituzione di questo progetto, cioè realizzare dei cassoni all'aria aperta, rialzati in modo tale che i ragazzi possano raggiungere o anche i ragazzi che hanno difficoltà motorie possono raggiungere questi cassoni, possono lavorare direttamente su questi cassoni e implementare e produrre e far crescere determinate ortaggi, orticole, e addirittura arrivare alla commercializzazione di questi loro ortaggi, e quindi diciamo che ciclo continuo di realizzazione di derrate orticole, in modo tale che i ragazzi possano avere il contatto diretto sia con la natura e con l'ambiente, direttamente anche con le persone che andranno ad acquistare nei nostri punti vendita queste realizzazioni di queste orticole.
0: Ecco, è un modo anche per dare autonomia a questi ragazzi.
1: È stato fatto proprio per quello, proprio perché diciamo l'inclusione sociale sta appunto nel fatto che questi ragazzi qua possono avere il contatto diretto sia con la natura e quindi con il lavoro, proprio nel fare, nel seminare, nel trapiantare, nel portare avanti questi ortaggi, e nello stesso tempo arrivare fino alla vendita, quindi a contatto diretto con il pubblico che va nei punti vendita ad acquistare. Questo riconoscimento che ci è stato dato conferma diciamo il ruolo della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra come punto di riferimento nel promuovere l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente e l'innovazione sociale attraverso l'agricoltura. Ecco, questo qui per noi è un punto di fondamentale importanza.

0: E allora adesso siamo in Sicilia perché Tirolalla, società agricola, opera appunto nella coltivazione di frutti di bosco e altri alberi da frutti a Ragusa. E si distingue per una produzione che comprende anche confetture realizzati con frutti a residuo zero. Ecco, allora, con il progetto Everyone is an Alien Somewhere, coltiviamo la speranza, l'impresa vuole creare in qualche modo un hub nell'area di Santa Croce Camerina, aiutando anche tutta una serie di immigrati a regolarizzare il loro percorso in Italia. Allora, Paolo Scollo ci tiene a mettere in luce che appunto l'agricoltura sociale e soprattutto un progetto di integrazione.
1: Sì, allora abbiamo deciso di puntare sull'agricoltura sociale appunto perché la nostra azienda getta le basi proprio sulla risorsa umana. Investiamo tanto in tecnologia quanto in risorsa umana, perché noi facciamo piccoli frutti e tutta la raccolta si svolge a mano, quindi è molto importante per noi, sono molto importanti per noi le risorse umane.
0: Chi sono coloro che impiegate? Sono soprattutto migranti, e quali sono le loro storie? Perché comunque decidono di impegnarsi appunto nella raccolta dei piccoli frutti?
1: Naturalmente la percentuale negli ultimi anni è molto più ingente come manodopera e collaborazione da parte di cittadini stranieri, extracomunitari, e che ci aiutano appunto a raccogliere i piccoli frutti ed affrontare le campagne, e loro appunto vengono da paesi più poveri, da paesi insomma che hanno delle situazioni di difficoltà, come può essere anche situazioni di guerra, appunto di fame, e quindi vengono qui con la speranza di realizzare un sogno, di realizzare un progetto e magari poi di ricongiungersi con le proprie famiglie e quindi cercare delle condizioni migliori. E noi diamo la possibilità appunto del diritto al lavoro, abbiamo bisogno appunto di raccogliere la frutta, e quindi in questo incontro naturalmente affrontiamo anche tutte le problematiche che sono della vita del cittadino straniero che arriva, e da qui nasce, ecco, l'idea di poter realizzare un progetto, avere un punto di riferimento come appunto l'azienda, una porta sempre aperta, in modo tale che il cittadino immigrato riesca insomma in tutto l'iter burocratico a trovare insomma un aiuto, e l'azienda appunto possa essere da ponte, possa potenziare questo disbrigo all'iter appunto burocratico, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con gli enti locali, e così appunto da far includere il cittadino appunto straniero all'interno della comunità lavorativa, all'interno della comunità, in questo caso della comunità siciliana, per la ricerca anche della fissa dimora.
0: Lei in qualche modo questa cosa l'ha detta, diventa una sorta di comunità l'azienda, in sostanza come poi vengono integrati questi lavoratori stranieri?
1: Perché in realtà nel momento in cui i lavoratori stranieri devono appunto pensare di inserirsi nella comunità lavorativa, quindi perché all'interno della raccolta, all'interno appunto dello spazio di lavoro, si crea una comunità multietnica.

0: E ora andiamo a Ventotene, che sapete è una delle isole puntine, con l'agricoltura non isola, un progetto pensato appunto per sviluppare percorsi di inclusione per giovani e immigrati proprio residenti a Ventotene. Questo progetto prevede la messa a dimora di ulivi e capperi in alcune aree agricole dismesse dell'isola. Qual è diciamo l'originalità? Vengono recuperate le antiche pratiche introdotte dai Borboni alla fine del Settecento e viene valorizzato al contempo tutta una serie vengono valorizzati al contempo tutta una serie di luoghi simbolici legati appunto alla storia recente, come il manifesto di Ventotene, le porte d'Europa e la panchina gigante dedicata allo storico Ernesto Prudente. Allora, per Daniele Coraggio, che appunto è uno tra coloro che ha sviluppato questo progetto, questa è una risposta a tutti coloro che sono impegnati nelle colture stagionali.
1: L'obiettivo era soprattutto quello di mettere insieme persone che arrivano sull'isola, parlo di magari migranti o richiedenti asilo, che durante l'estate lavorano magari come lavapiatti, come giardinieri, come manutentori, e poi d'inverno restano sull'isola ma non hanno grandi possibilità di lavorare, di integrarsi, e quindi l'obiettivo era quello di dare continuità lavorativa a loro e anche ai isolani che magari hanno poche possibilità di lavoro durante l'inverno. È un progetto che mette insieme la storia, perché noi metteremo insieme 37 piante di ulivo per quanto riguarda la storia borbonica dell'isola, 200 piante di capperi che riguardano la resilienza degli isolani e 6 porte in ferro, 6 porte telai che ricordano i paesi fondatori dell'Unione Europea, e una panchina gigante dedicata alla memoria di Ernesto Prudente, che è il più grande storico delle isole ponziane.
0: Come però vi è venuto in mente questo intervento? Anche la comunità locale di Ventotene, seppur sappiamo una comunità piuttosto piccola, come ha partecipato concretamente?
1: Molto positivamente, perché c'è molto interesse verso questa iniziativa, che è l'obiettivo per recuperare dei terreni incolti al momento, quindi anche tra i giovani e i meno giovani isolani c'è interesse verso questa iniziativa. È partita molto dal basso, diciamo, dall'associazione Ventotene Mia, che presiedo da qualche anno. C'è stato il coinvolgimento di almeno 15 attori primari per lo svolgimento di questa iniziativa, che a breve ripartirà. Insomma, partiremo con la pulizia dei fondi agricoli e la messa a dimora delle 37 piante di ulivo. Quindi è un percorso di condivisione, di crescita, per creare valore umano. Questo è l'obiettivo, cioè non diventeremo ricchi con quelle cose che pianteremo, ma speriamo, l'obiettivo è quello di creare un sentimento di appartenenza, di legame e di comunità.
0: Ecco, allora, questo vuol dire che Ventotene non è solo mare, perché tutti quanti conosciamo noi Ventotene per appunto i suoi fondali bellissimi. Senta, avete magari idea di far conoscere questa vostra idea? Confagricoltura in qualche modo vi ha aiutato a farla conoscere, però come possiamo far sì che davvero questa vostra esperienza sia in qualche modo anche replicabile in altre parti d'Italia, secondo voi?
1: Guardi, assolutamente, Confagricoltura la ringraziamo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi il plauso va a loro. Noi ci abbiamo messo l'idea, loro ci hanno messo le forze per sostenere il progetto. Sicuramente a settembre sarà operativo il progetto, lo inaugureremo, quindi vi invitiamo ufficialmente a vederlo, e noi siamo certi che questo progetto, anche se piccolo, embrionale e magari di piccolo impatto economico, può essere replicabile sia su altre isole del Mediterraneo e sia su altre città piccole o medio grandi della terraferma. Dei ragazzi isolani diciamo inoccupati, quindi in primo luogo, ma abbiamo anche dei ragazzi del Gambia che hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare in Italia e trovare, come dire, la terra promessa, che hanno deciso di stabilirsi sull'isola e avere una nuova prospettiva di vita. Quindi anche per loro abbiamo messo in campo questa iniziativa.
0: E allora siamo entrati nel dettaglio di questi 5 progetti di agricoltura sociale nati diciamo nel bando di Confagricoltura, che ormai è arrivato a 10 anni dalla sua nascita. Appunto, il bando si chiama Coltiviamo l'agricoltura sociale, un progetto davvero per dare un futuro davvero a soggetti deboli, svantaggiati, disabili, che altrimenti magari rischierebbero di rimanere diciamo in qualche modo modo emarginati. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Saluto da me Alessandro Guarasci, da Gabriele Di Domenico in regia.

L'informazione, auguri da tutto il mondo politico e istituzionale al presidente Mattarella, che oggi compie 85 anni. Sul piano internazionale, gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi dello Yemen, dei quali, ha detto Trump, sono molto deluso. Nuove idee per sbloccare la situazione di stallo dei negoziati, così il segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro avuto con il ministro degli esteri Lavrov nelle Filippine. La Commissione europea ha adottato due decisioni di non conformità nei confronti di Google nel quadro della legge sui mercati digitali, sanzioni per oltre 890 milioni di euro. I rischi per le prospettive dell'inflazione sono orientati a rialzo, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde. La riunione del board odierna ha deciso di non toccare i tassi, ma alcuni componenti sarebbero orientati a farlo in prossimo futuro. Bene, per ora è tutto, l'informazione alle 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: In Blu 2000.
1: In Blu 2000. News.
2: Nuovi video sulla morte di Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento della polizia. Attesa l'autopsia cruciale per chiarire le cause del decesso. Si allarga il conflitto nel Golfo, gli Houthi colpiscono due petroliere saudite. Trump avverte: se intervengono ancora riterremo l'Iran responsabile. Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. A Firenze il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, i delegati designati dalle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, impegnati per la pace e il dialogo. Buonasera da Elena Seno, apriamo il nostro radiogiornale con l'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia. Al vaglio nuovi video, domani l'autopsia. Il servizio di Beatrice Bossi.
3: È da poco passato mezzogiorno, domenica, al quartiere Pilastro di Bologna. Il poliziotto accende la bodycam personale, interviene per placare gli animi, dice il suo avvocato. Nel video esclusivo del TG1 si vedono le sue mani poggiate sia su Fakir che su un uomo con una maglietta bianca. Dovrebbe essere quello con cui il marocchino stava discutendo. Un momento di contatto prima dell'intervento di contenimento degli agenti. Subito dopo i fotogrammi in cui il 42 viene placcato e immobilizzato. Poi, in un altro video, l'arrivo dei soccorritori e il tentativo di rianimazione. Qui si vedono le mani e i piedi di Fakir ancora legati da una fascetta. Operazione non ammissibile, dice l'avvocato della famiglia. I poliziotti avrebbero dovuto liberarlo per permettere le manovre di rianimazione. Sono tutti elementi finiti in procura questi che aiuteranno a fare chiarezza sulla sua morte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Non solo l'inchiesta, i fatti di Bologna, come anche il caso del Mastro al centro del dibattito politico. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
4: Accuse reciproche, il caso Bologna con la morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia. Il ministro dell'interno Piantedosi non entra nel merito del giallo sulla piazza non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti, mentre Salvini punta l'indice contro il sindaco e contro i manifestanti violenti. Opposizioni invece difendono le scelte del sindaco. Intanto non si spenga le polemiche sulla vicenda del Mastro. La Procura di Roma valuterà se sollevare il conflitto d'attribuzione alla Consulta dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Apriamo la pagina degli esteri con la guerra che continua tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Il quadro si complica ulteriormente con il blocco navale saudita minacciato e scattato ad opera degli Houthi. Il presidente americano interviene anche sul nucleare all'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Sul Medio Oriente soffiano pericolosissimi venti di guerra totale. Dopo l'attacco dei ribelli yemeniti a due petroliere saudite, una in fiamme, Riyadh minaccia una durissima risposta. Gli Houthi, alleati dell'Iran, lo avevano detto. Blocco navale totale nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, storico partner di Washington. La nuova escalation stringe in una morsa simultanea i due principali passaggi energetici del pianeta, lo stretto di Hormuz e lo stretto di Bab el-Mandeb, e il prezzo del petrolio risale sopra i $100 al barile dopo due mesi. Trump scrive: riterrò l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi. Nella notte le forze statunitensi hanno sferrato il 12° attacco consecutivo contro l'Iran. Il regime di Teheran ha risposto con missili e droni su basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. E a proposito dello storico accordo sul nucleare civile tra USA e Arabia Saudita, Trump precisa: intesa condizionata all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e al riconoscimento di Israele. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, accordo a livello europeo per il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, colloquio a Manila tra Lavrov e Rubio. Il servizio di Fabio Bolzetta.
6: Dopo un mese e mezzo di negoziati impegnativi è arrivato l'accordo dei 27 Stati membri per il 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Federazione Russa per la guerra in Ucraina. Freno ulteriore alle entrate petrolifere di Mosca, maggior numero di sanzioni individuali e restrizioni al settore finanziario con nuove misure contro le criptovalute. Per il Cremlino, che si è sempre detto aperto al dialogo, l'Europa incita Kiev a continuare la guerra, ma ha fatto anche sapere che la Russia sta portando avanti il dialogo con gli Stati Uniti attraverso canali operativi. Intanto le forze russe hanno centrato una fabbrica ucraina a Pavlograd, uccidendo 3 civili. Nel mirino di Mosca le infrastrutture marittime dell'Ucraina, ecco perché sono state sospese le attività in tutti i porti del paese invaso. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: La Banca Centrale Europea ha lasciato come d'attesa i tassi invariati, quello sui depositi resta al 2,25% per la BCE, l'incertezza resta elevata, l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno e Piazza Affari chiude in forte calo con l'allargamento del conflitto al Mar Rosso, in scia la performance di Wall Street, il FTSE MIB arretra del 2,8%. In Sicilia continua l'allerta in alcune aree per gli incendi e deluto a Caltanissetta per la morte di un vigile del fuoco. Il servizio di Alessio Orlandi.

0: e l'aeroporto Costa Smeralda. Fiamme anche a Bottida, in provincia di Sassari, dove 3 aerei sono in azione per circoscrivere l'incendio, e nel sud, a Porto Scuso, dove i focolai stanno minacciando il centro industriale del Sulcis. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. Monica Di Loreto.
2: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti-effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ha ricevuto l'allarme, sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. 3 rapinatori sono fuggiti, le indagini e le ricerche sono in corso. E ora voltiamo pagina, andiamo a Firenze, dove è in corso il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, organismo che riunisce i delegati designati dalle conferenze episcopali e dai patriarchi dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Sta seguendo i lavori Rita Salerno, in collegamento con noi. Buonasera Rita.
3: Sì, buonasera. Il Mediterraneo è un luogo di incontro, crocevia di fraternità, culla di vita e non tomba per i morti. È l'obiettivo del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che è entrato nel vivo oggi dei lavori a Firenze con la sessione dedicata al Libano. Sono 34 i giovani provenienti da 20 paesi delle sponde del Mare Nostrum che fanno esperienza di dialogo e di fraternità, realizzando da quest'anno anche gemellaggi. A promuovere l'iniziativa è la Conferenza Episcopale Italiana con la Fondazione La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II. Tanto è l'entusiasmo dei ragazzi che da 3 anni a questa parte si ritrovano online e in presenza per firmare un protocollo storico di cooperazione. Sentiamo cosa ci ha detto in proposito Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI. E poi, linea allo studio.
4: Quella che era partita come una grande idea, quella di impegnare sul tema della pace nel Mediterraneo dei giovani rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dopo 4 anni possiamo dire è diventata una grande amicizia, perché si conoscono, creano relazioni, stanno progettando dei gemellaggi, hanno instaurato dei percorsi formativi. Questo significa che i giovani, partendo dall'esigenza del cuore, come dice il Papa, di infinite, di essere protagonisti della storia, attraverso delle relazioni, attraverso un cammino anche spirituale, tentano di cambiare il corso della storia.
1: Chiudiamo questa pagina, guardiamo a Venezia, dove saranno 5 i film italiani in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema. Ce ne parla Fabio Falzone.
5: Un programma come sempre ricchissimo, che metterà alla prova per intensità, importanza e durata dei film pubblico ma anche addetti ai lavori. Ma a fare da protagonista è l'Italia. 5 i film italiani in competizione, alcuni a sorpresa. È il caso dell'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Adriano Giannini, un regista che ci ha abituato al brivido e che è molto amato dai più giovani. E poi Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, racconta un figlio, Lino Musella, e una madre ingombrante tutta da dimenticare, Vanessa Scalera. A sorpresa in concorso Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ma torna dopo 37 anni e molte polemiche a Lido Nanni Moretti con Succederà questa notte. Attesissimo Dico Chamber di Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Ancora qualche notizia. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani.

La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act, accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per la violazione del regolamento sull'economia digitale. Bruxelles contesta al gruppo di aver favorito i propri servizi nei risultati di Google Ricerca, di aver limitato la possibilità per gli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi al di fuori di Google Play. E prima di terminare il radiogiornale, gli auguri oggi al capo dello Stato Sergio Mattarella, che compie 85 anni, tanti cittadini che gli hanno manifestato affetto in questo speciale giorno. Auguri anche dalle forze politiche, dalle altre cariche dello Stato. La Premier Meloni ha sentito al telefono il presidente Mattarella e gli ha espresso, fa sapere Palazzo Chigi, profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della nazione. Ringrazio Gabriele Mileti in regia, da parte mia Elena Sena, un grazie a tutti voi per l'ascolto e una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Vi ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: male.
1: Ti amo. Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.

strategiche di amarci. Noi non ne saremmo mai stati capaci, allora tu spiegami dei nostri baci il senso, e se un senso lo trovi dimmi almeno un

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi, ma anche a santuari, ad esperienze spirituali, per conoscere da vicino tanti testimoni di fede. Quei testimoni che, proprio come ci ricordava Papa Francesco, sono i santi della porta accanto. Ma in questo caso è un santo di un certo calibro e di una certa bellezza, perché oggi ci accosteremo a San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars. Parleremo proprio con Padre Roch Valentin, membro della comunità sacerdotale di Curato d'Ars in Francia. Padre Roch, buongiorno.
2: Buongiorno Don Andrea.
1: Buongiorno a te e grazie della disponibilità. Ci spieghi, ecco, e ci presenti la figura di San Giovanni Maria Vianney, anche per capire in quale contesto è nato, in quali anni è nato e ha esercitato il suo ministero.
2: Giovanni Maria Vianney è nato nel contesto della Grande Rivoluzione Francese. Significa che ha cresciuto in un modo di vivere la vita cristiana nascosta. Ha fatto la prima comunione di nascosto, ha fatto la sua prima confessione con un prete travestito in cuoco, ad esempio, che fuggiva la polizia. Ha ricevuto dalla sua madre l'esperienza della preghiera e del suo padre la carità. La sua casa familiare ospitava tutti la gente che stava per strada. Aveva avuto questo è l'ambito della sua esperienza, prima esperienza cristiana. La rivoluzione è incontrare preti testimoni della fede, anche cristiani testimoni della fede, e una famiglia molto cristiana che ha fatto la scelta della fedeltà alla Santa Sede, ad esempio, per vivere la sua vita cristiana.
1: Per i radioascoltatori vogliamo ricordare che il tempo della Rivoluzione Francese, siamo a fine del 1700, infatti il curato d'Ars nasce nel 1786, così anche i nostri radioascoltatori inquadrano storicamente il momento. Prosegui pure, Padre Roch.
2: Sì, sì. Poi la prima volta che questo giovanotto ha parlato della sua vocazione alla sua madre, diceva: volevo guadagnare molte anime al buon Dio. Era il suo modo di parlare della vocazione presbiterale. E poi ha potuto studiare, perché durante la rivoluzione non era possibile, è andato alla casa presbiterale dell'abbé Ballet, il parroco accanto del suo paese. E lì, con altri ragazzi, ha imparato il francese, il latino, con tanta fatica. Una volta lui non arrivava a ripetere le frasi in latino, e un compagno gli ha dato uno schiaffone. È diventato questo primo vescovo di Dubuque negli Stati Uniti. E poi è andato al seminario maggiore a Lione, e lì ha incontrato ad esempio Marcellino Champagnat, anche Padre Cola, che hanno fondato diverse comunità famose, i Maristi, i Fratelli Maristi. Ma non ha potuto rimanere, perché con il latino non ce la faceva, diciamo. E poi ha dovuto andare alla guerra, perché in questo tempo c'era Napoleone come capo di Stato, l'imperatore Napoleone, che lo mandavo per fare la guerra in Spagna. E durante il cammino verso la Spagna è diventato malato, e poi si è nascosto e ha fuggito l'esercito. E suo fratello ha dovuto andare al suo posto, e la regola della conscrizione, per un uomo, se uno in una famiglia deve andare, suo fratello è andato al suo posto. E forse è morto in Spagna, quindi è un dolore per questo giovane uomo, che è Giovanni Maria Vianney. E ha continuato poi il seminario a casa della De Ballet, in francese. Ha fatto un bel studio, poi è rimasto come vice parroco di questo prete di Lione. Accanto a lui ha imparato l'ascesi, la penitenza, l'istruzione, era un prete molto rigoroso. È diventato prete e è andato per questo a Grenoble. Ha fatto 100 chilometri a piedi per essere ordinato. Questa zona della Francia era occupata dai Prussi. E lì il vescovo l'ha ricevuto con le sue lettere per essere ordinato e ha detto, per un solo prete faceva un'osservazione, ha detto non è troppo pena per fare un buon prete. Lui non sapeva ancora chi fosse un giorno il santo curato. Quando questo Abbevalé è defunto, è stato mandato un paesino che si chiama Ars, e lì la sua vocazione l'ha spiegato così, incontrando un pastorello che gli ha mostrato il cammino del paese. Gli ha risposto: mi hai mostrato il cammino di Ars, io ti mostrerò il cammino del cielo. E questa mi sembra una bellissima definizione del prete, no? Poi qui ad Ars ha cominciato a abitare nella sua chiesa, ha restaurato la sua chiesa, e quando uno voleva cercare il prete, lo troverà in preghiera nella chiesa. E questo è stato una cosa un po' strana per gli abitanti di Ars, perché diciamo che non c'era più prete e i preti prima hanno avuto tanto difficoltà con i paesini, e quindi ha lasciato questa immagine, l'uomo che abita nella sua chiesa. Ha fatto anche la visita di tutte le famiglie del paese, ha fatto il catechismo alle bambine, all'inizio perché era la prima, ha fatto la guerra al vino, alle danze, alle bar, alle cabaretti. E poi è iniziato una cosa nuova, è stato chiamato a fare la missione parrocchiale a un paese accanto che si chiama Trevoux. E lì non si sapeva qua fare, che cosa fare con questo prete, reputato poco istrutto, l'hanno mandato nel confessionale. Ma alla fine del mese di istruzione, di missione, tutta la gente si recava al suo proprio confessionale. E così ha iniziato il pellegrinaggio ad Ars. La gente è venuta ad Ars del vivo del santo per confessarsi presso quest'uomo. Questo uomo molto semplice, che parlava con il cuore nel confessionale. L'esperienza dei pellegrini, che era l'incontro in confessionale era molto breve, ma molto caloroso. E aveva disposto la sua chiesa perché confessava le donne a un posto, agli uomini alla sacrestia, i preti accanto all'altare, perché diceva che c'è un legame del tutto speciale tra il prete e l'altare. E aveva anche sistemato una piccola porta sulla facciata della chiesa che entrava direttamente nel confessionale per gli uomini che dovevano nascondersi per confessare. Ecco quale delicatezza di questo pastore.
1: Interessante, mi era sfuggito questo dettaglio.
2: Così si è iniziato questo pellegrinaggio, che alla fine c'erano 80.000 persone che si confessavano al santo curato ogni anno. Poteva rimanere 15-17 ore al confessionale. Il pellegrinaggio, la gente rimaneva 3 settimane ad Ars, viveva a casa dei paesini, che così imparava la vita del santo. Ogni giorno la mattina alla messa, poi alle 11 l'istruzione, e lui faceva un catechismo fondamentale per gli adulti, che è un ciclo di conferenze su 3 settimane. E poi nella serata c'era una preghiera molto familiare, radunava come una famiglia tutta la gente di Ars e tutti i pellegrini. Così si è una cosa strana, che questo pellegrinaggio non sono apparizioni, è una parrocchia che si apre a altri parrocchiani, diciamo.
1: Certo. Io vorrei, Padre Rocco, se lei è d'accordo, se sei d'accordo, proporre la preghiera atto di amore. che è una preghiera scritta dal curato d'Ars e che bene rispecchia il suo cuore e il suo animo verso Dio. E allora capiamo anche tutto quello che lui è riuscito a compiere nella sua vita da buon pastore. Ascoltiamo la preghiera.
3: Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, oh Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente. Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me e mi tieni qua giù, crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo.

0: vorrei dire che il santo curato così è diventato missionario immobile. Santo Giovanni Paolo II l'ha detto prigioniero del confessionale, carcerato del confessionale, non so come dire. Quest'uomo è così finalmente trovato la sua vocazione. Lui non sembrava abbastanza essere alla sua altezza, all'altezza della grande la vocazione sacerdotale sembrava qualcosa di immenso, di molto grande, troppo grande per lui, ma il Signore gli ha mostrato che lì puoi fare cose molto belle. Essere seduto al confessionale e parlare con il cuore, con una intelligenza interiore, come anche doni carismatici per aiutare i penitenti.
1: E posso dire che posso dire che questa adesso è l'esperienza che porta avanti anche, che custodisce il santuario oggi?
0: Sì, qui oggi nel paese, nella regione, la gente sa che qui ad Ars si può confessarsi. Tutto il giorno ci sono preti per ascoltare le confessioni. E il cuore del pellegrinaggio, se uno va ad Ars per fare il pellegrinaggio, deve confessarsi ad Ars. È l'esperienza propria di questo pellegrinaggio.
1: E voi presso il santuario quale servizio garantite ai pellegrini che arrivano?
0: Quando si va ad Ars si può vedere la sua propria chiesa, quella nella quale ha fatto esercito il suo ministero, la sua casa molto povera, e attorno si è rimasto, con questo paese è rimasto piccolo, e tutti hanno un legame del tutto particolare, anche oggi con il santo curato. È una cosa particolare di incontrare la gente che sa che cosa hanno da fare con questo uomo dell'Ottocento.
1: Presso Ars è presente anche un centro di spiritualità che accoglie pellegrini anche per ritiri, esercizi spirituali, soprattutto magari per i sacerdoti.
0: Sì, c'è una data importante, il pellegrinaggio di Giovanni Paolo II qui ad Ars, in 1986. A questo momento il pellegrinaggio era piccolo, poca gente si ricordava di andare in pellegrinaggio qui, e Giovanni Paolo II lui leggeva sempre dal seminario la vita di Trochu del santo, e lui voleva tornare ad Ars, era venuto prima giovane prete e voleva tornare come papa per mostrare a tutti i preti del mondo che qui c'è un tesoro per loro. E lì ha radunato circa mille preti della Francia per esercizi spirituali per un giorno, dicendo che il santo curato è ancora un modello per oggi, che non è un uomo del passato. E così è iniziato questo movimento per i preti di tornare ad Ars presso il loro padrone, patrone di tutti i parroci del mondo e di tutti i preti di Francia. E noi abbiamo, dopo questa esperienza, proprio sul posto in cui Giovanni Paolo II ha servato la messa qui ad Ars, abbiamo costruito questa casa di accoglienza e di formazione e di esercizi spirituali per i preti. Ad esempio, in ottobre, alla metà del mese, avremo una settimana di esercizi spirituali per tutti i preti di Francia. Saremo 300 preti con il cardinale Avlin sulla speranza, per incoraggiare tutti i preti presso questo grande fratello che è Giovanni Maria Vianney. E questa sarà un incontro anche per tutte le associazioni clericali che esistono in Francia. Ad esempio la nostra, che si chiama la Società Jean-Marie Vianney, è nata qui ad Ars con l'emerito della diocesi di Monsignor Bagnard.
1: Ce la può presentare un attimo?
0: Sì. È nato questo vescovo, prima era rettore del seminario di Paray-le-Monial. Dopo, lasciando questo ministero, gli ex alunni del seminario hanno chiesto a questo prete ma come padre si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E cioè una domanda molto semplice di un giovanotto prete. Come si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E lui ha detto, non so come fare, ma possiamo riflettere a questo argomento. E sì, alcuni preti si sono incontrati per questo. E la domanda è maturato dicendo piuttosto, come si fa perché il dono dell'ordinazione, la grazia del presbiterale, come fare che cresca nella vita e nel ministero del prete? A quali condizioni? E così questi preti hanno presi impegni personali, di vita personale, che condividono con gli altri confratelli e ogni mese si incontrano per verificare che vivono ciò che hanno detto di vivere. E per tutto il possibile vivono insieme nella stessa canonica, condividendo la preghiera, la tavola e anche il ministero. Così è nata questa associazione. Cioè, adesso siamo 140 preti da diverse parti del mondo.
1: Quale proposta può, oltre questo centro, si sente di rivolgere ai pellegrini, famiglie che desiderano venire, sacerdoti, seminaristi?
0: Sì. La mia missione è sono mandato presso i preti per coltivare la grazia della perseveranza, per ascoltarli, per la direzione spirituale. Quindi qui la mia casa è dedicata a questo e siamo diversi confratelli per fare questo ministero, anche programmi su un anno di rinnovazione della vita interiore del prete. E qui adesso anche per le famiglie, la domenica ci sono tante famiglie che vengono perché questo prete che aveva una predica molto semplice e ci facciamo sforzo ogni giorno di dire di nuovo queste parole, queste fioretti del Santo Curato ai pellegrini, perché ha parole che entrano direttamente nel cuore. Lui ha studiato con tante fatica, ma tutti questi grandi autori, questi grandi spirituali, ha tradotto questo in un linguaggio molto semplice. Diceva che il tabernacolo era il garde-manger, cioè dove si conserva il cibo dell'anima. Delle parole molto semplici, quando si riflette a questo è un tesoro. Quando ha detto il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, significa che c'è un legame, un'amicizia particolare tra il prete e il Gesù, ma c'è anche il fatto che, questo è Benedetto XVI che l'ha spiegato nell'anno sacerdotale, che il prete è un dono di amore del cuore di Gesù per gli uomini. È bello, no?
1: È molto toccante, ma molto mirato anche come testimonianza. Io, Padre Rock, volevo veramente ringraziarla per la sua testimonianza, per averci aiutato ad avvicinarci a San Giovanni Maria Vianney, comunemente conosciuto con il titolo proprio di Curato d'Ars, questo parroco della parrocchia di Ars, che come lei ci ha appena descritto è piccolissima, eppure è stata un'esperienza che è diventata il centro del mondo, potremmo dire, soprattutto per i sacerdoti, ma non solo per questi. Abbiamo compreso anche attraverso questo suo accento francese che ci ha accompagnato in questa intervista, ma che ci ha fatto sentire così in comunione con la comunità di Ars, che è possibile venire ad Ars, è possibile essere ospitati, poter vivere ritiri, esercizi spirituali, seminaristi, sacerdoti, famiglie possono trovare in questo luogo un centro di accoglienza e di spiritualità, di direzione spirituale, di esercizi e di semplici pellegrinaggi. Questo diventa veramente un'ottima opportunità che noi vogliamo regalare in questo momento ai nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo proprio attraverso la radio. E così la ringrazio del tempo e della testimonianza. E io mi appresto innanzitutto a chiederle, a farle un'ultima domanda. Che cosa desidera augurare ai nostri radioascoltatori?
0: Il santo curato, alla fine della sua vita parlava tanto solo del cielo. E ha iniziato questo ministero ad Ars, ti mostrerò il cammino del cielo. E siamo in questo giubileo della speranza. Essere lieto di essere cristiano, sicuro di avere la grazia di Dio. Questo è il messaggio del santo curato per noi oggi.
1: Io la ringrazio e prima di salutarla vorrei già annunciare che concluderemo ascoltando il canto, la canzone Per ogni respiro. È una canzone ispirata proprio dalla preghiera che abbiamo ascoltato prima del Santo Curato d'Ars. È una preghiera rimodulata, ma il pensiero del Curato d'Ars è tutta custodita in questa canzone. Grazie ancora a Padre Rock della sua testimonianza. Non resta altro che poter organizzarsi e venire ad Ars per toccare con mano la grazia che questo luogo continua ancora oggi a trasmettere ai tanti pellegrini, soprattutto venerando le spoglie di San Giovanni Maria Vianney, sacerdote e patrono di tutti i sacerdoti del mondo. Grazie di cuore, Padre Valentine Grock.
0: Grazie, Don Andrea.
1: E saluto anche così i radioascoltatori, dando appuntamento a domenica prossima. Buona domenica!

0: L'informazione è gratitudine per la costante attenzione con cui viene accompagnata la vita ecclesiale e sociale dell'Italia, l'affidamento ai santi patroni Francesco d'Assisi e Caterina da Siena. Così il Papa si rivolge al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un telegramma inviato oggi in occasione del suo 85esimo compleanno. Ricostruire Gaza costerà 71,4 miliardi di dollari, ovvero 7 volte il costo totale di tutte le ricostruzioni successive a ogni offensiva militare sulla striscia negli ultimi 20 anni. È l'allarme lanciato da Oxfam in un rapporto. Stefano Lescinski ha sentito Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia.
1: La striscia è stata praticamente rasa al suolo, quasi la totalità degli edifici residenziali, le strade, le reti elettriche, reti idriche, reti fognarie, è tutto da ricostruire. Ci sono poi tutti anche danni di carattere psicologico e sociale, serviranno generazioni perché sono state distrutte tutte le università, molte delle scuole, quasi tutti i luoghi di culto, i centri sportivi, quindi anche quelli che sono gli snodi di aggregazione che creano l'identità di un popolo non esistono più, ci vorrà moltissimo tempo.
0: Donald Trump scrive che gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi, dei quali, dice, sono molto deluso. I prezzi del petrolio sono saliti a livelli più alti da oltre 6 settimane, il prezzo del Brent infatti è ora vicino ai 100 dollari al barile e dell'instabilità dei prezzi della crisi di Hormuz parla l'ultimo rapporto Censis Confcooperative. Ecco il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
2: Fotografiamo un paese che non esclude nessuna opzione per risparmiare. Rinnovabili, nucleare, persino il gas russo e il carbone. Più di una famiglia su due chiede di avere il nucleare di nuova generazione. La metà è pronta a riaprire le porte al gas di Mosca, tanto che 8 italiani su 10 chiedono che le politiche climatiche comunitarie vengano migliorate e 6 su 10 vorrebbero che le decisioni energetiche fossero assunte dall'Europa per ricomporre un equilibrio che i singoli paesi da soli non riescono a garantire a causa delle congiunture internazionali.
0: E noi ci fermiamo qua, ma l'informazione torna domani mattina alle 8.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. odiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Marco e poi Matteo usano per descrivere l'evento un verbo al passivo, metemorfote, fu trasfigurato. Gesù non si mostra da solo, non forza la scena, è trasformato dall'azione di un altro. Come in ogni autentica esperienza mistica, non è l'essere umano che apre il cielo, ma è il cielo che si apre sull'essere umano. Per un attimo senza tempo perché lambisce l'Eterno, ai discepoli viene concesso di intuire in Gesù una profondità mai colta prima. È Lui, pienamente Lui, e nello stesso tempo qualcosa di immensamente oltre, come se nella sua umanità filtrasse per un attimo, senza più veli, la luce che da sempre lo abita. E quel momento è talmente nuovo, talmente eccedente, che il linguaggio stesso vacilla. Pietro non sapeva che cosa dire. Le parole si spezzano davanti al mistero. Era Gesù, certamente, ma in una forma luminosa, incandescente, metamorfizzata. E allora la domanda diventa inevitabile, quasi necessaria. In quel momento, chi era il Gesù autentico? Quello che i discepoli conoscevano, che camminava sulle strade polverose della Galilea, che mangiava, piangeva, si stancava? Oppure quello apparso sul monte, oltre la forma quotidiana, radioso, preesistente, eterno? Qual era il suo sé autentico? Quello che gli occhi umani potevano cogliere nel quotidiano o quello che per un attimo si era rivelato? Un sé che esisteva prima della sua incarnazione e che avrebbe continuato a esistere dopo la morte? La risposta più profonda, credo, è questa. Il sé autentico di Gesù è ciò che è sempre stato, ciò che era prima di nascere, ciò che sarebbe stato dopo la morte e che per un istante ha lasciato trapelare. La trasfigurazione è lo squarcio che rende visibile l'eterno nell'effimero, il divino nel fragile, l'infinitamente antico nel presentissimo umano. Per questo nel Vangelo di Giovanni Gesù può dire: prima che Abramo fosse, io sono. Io sono è il nome stesso di Dio, il nome rivelato a Mosè nel roveto ardente. E può dire: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gesù ha la consapevolezza di essere sempre stato e di essere sempre, oltre la cronologia e oltre la carne. La sua identità più profonda è anteriore al tempo, è radicata nell'Eterno. Ecco perché, per Marco, l'evento della trasfigurazione è, in pieno centro del Vangelo, vero evento di risurrezione. È una risurrezione anticipata, una rivelazione del suo essere eterno mentre è ancora vivo. È come se Marco dicesse ai suoi lettori: ciò che è accaduto a Gesù appartiene anche a voi. La vostra trasformazione è già la vostra risurrezione. L'esperienza del monte non è un'appendice mistica, ma la dichiarazione più limpida dell'umano che si apre al divino. È la promessa che ciò che Gesù ha vissuto è il destino ultimo dell'umanità, diventare ciò che si è sempre stati, lasciando finalmente trasparire la luce che ci abita. Questo testo ci conduce con delicatezza verso una domanda che è forse la più decisiva di tutte. Chi sono io? Cos'è? O forse meglio, chi è il mio sé autentico? È l'identità che sto vivendo in questo preciso momento, con i suoi limiti, le sue ferite, le sue gioie, la sua storia? Oppure qualcosa di molto più antico, più originario, più profondo? È il sé che ha preso forma nel tempo o ciò che esisteva già prima che io venissi al mondo, quello che mi attraversa ora e che continuerà a esistere quando il mio passaggio nella materia sarà terminato? Credo che la spiritualità
si giochi tutta qui, nell'aver fatto, almeno una volta nella vita, l'esperienza anche fugace del nostro sé originario, della matrice che ci fonda, del punto da cui tutto sgorga e tutto ritorna. Un attimo è sufficiente, un lampo, un varco, un istante in cui la superficie cede e il fondo emerge. Ciò che è accaduto a Gesù sul monte, quella rivelazione di sé, quella trasparenza improvvisa, può accadere anche a noi, nella misura in cui ci lasciamo toccare dal nostro stesso mistero. Se riuscissimo ad avere accesso a questo luogo interiore, potremmo dire d'avere la vita salva, non perché saremmo immuni dalla sofferenza, dal dolore, dalla malattia o dalla morte, ma perché sapremmo che noi non coincidiamo con ciò che in noi soffre, che si ammala, che muore. Sapremmo di essere il sé che è sempre stato, che ora ci attraversa e che continuerà per sempre. E allora nessuno degli urti del mondo potrà più toccarci nel profondo. Per secoli si è pensato nella teologia, nella filosofia, nella cultura, che l'essere umano fosse un essere materiale che di tanto in tanto fa esperienze spirituali. Oggi, in un tempo di risveglio antropologico e cosmologico, possiamo capovolgere questa prospettiva. Siamo esseri spirituali che, tra la nascita e la morte, vivono un'esperienza biologica. La materia è la nostra scuola, il nostro luogo di incarnazione, ma non la nostra identità ultima. Naturalmente la vita nella materia è un dono prezioso, va onorata, rispettata, custodita. Il nostro corpo, le relazioni, la storia, la terra che abitiamo, tutto merita cura. Ma non dobbiamo dimenticare ciò che siamo nel profondo. La nostra vocazione è imparare a vivere ogni istante nella consapevolezza di ciò che siamo davvero. Esseri spirituali, esseri divini, frammenti del tutto che tiene insieme l'universo. Il resto, direbbe Coelet, è inconsistenza, vapore che si dissolve, apparenza che scivola dalle mani. Non vale la pena aggrapparvisi. E questa è precisamente l'intenzione di Gesù quando parla di vita eterna. Non allude a una vita infinita nel tempo, una vita che dura per sempre, ma usa un termine quasi intraducibile in italiano, Zoè. Bios è la vita biologica, la vita che nasce e muore, la vita degli organismi. Zoè è tutt'altro, è la supervita, la vita che non nasce né muore, la vita che coincide con il divino stesso.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Avete ascoltato Jazzy, Summer Collection, a cura di Ever Roorman.
1: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
2: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Madrid, in Spagna. Presso la Fondazione Juan March, era il 4 marzo 2026 quando è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare, un concerto dal vivo che ha in Brahms il filo rosso. Ma è un Brahms particolare quello che ascoltiamo oggi, perché è un Brahms storicamente informato, come si dice, con strumenti originali del tempo, sia per quanto riguarda il clarinetto romantico che sarà suonato da Nicola Budd, sia per quanto riguarda il pianoforte suonato da Anthony Romaniuk. È noto infatti che nel corso del XIX secolo gli strumenti a fiato subirono importantissime trasformazioni, l'introduzione di nuove chiavi, valvole, e il flauto, il clarinetto, il corno sono stati veramente modificati profondamente nel corso dell'Ottocento. E oggi riviviamo questa importanza proprio perché ascolteremo questo clarinetto, che è un clarinetto che risale al clarinettista e compositore Ivan Müller, vissuto tra il 1786 e il 1854. Questi introdusse diverse innovazioni nei cuscinetti più raffinati per coprire i fori delle dita. Il suo modello di clarinetto fu sviluppato negli anni 40 dell'Ottocento, tra gli altri da Adolf Sachs, noto evidentemente per altre cose anche, e il quale aveva tentato di applicare al clarinetto lo stesso sistema di chiavi che aveva inventato Theobald Böhm per quanto riguarda il flauto. Intorno al 1860 il clarinettista Carl Behrmann, in collaborazione con il costruttore di strumenti di Monaco Georg Ottensteiner, si ispirò appunto a questo strumento di Müller per migliorarlo ulteriormente, e questo è il modello che Richard Mulford utilizzò negli anni 90 dell'Ottocento, il decennio in cui furono composte le opere di Brahms che ascoltiamo oggi, e le ascolteremo davvero con il suono originale, con questo timbro particolare. Si tratta soprattutto delle due sonate che sono eseguite appunto su uno strumento praticamente identico a quello originale. Le due sonate in realtà le ascolteremo invertite, ascolteremo prima la seconda e poi la prima sonata. Insomma, Nicola Budd suona una replica del clarinetto di Georg Ottensteiner, Anthony Romaniuk invece suona un piano originale di Friedrich Herbart del 1883. Ma iniziamo allora questo viaggio nella musica per clarinetto di Johannes Brahms, ricordando che Brahms si rivolge al clarinetto in un'epoca matura, e i brani che ascoltiamo oggi sono molto noti, ma sono giustamente noti perché fanno parte di una maturità stilistica del compositore, quasi un testamento spirituale di un compositore che si avvia al termine della carriera. I brani che ascoltiamo oggi infatti sono stati composti tra il 1880 e il 1890. Ma iniziamo finalmente a immergerci in questa musica di Brahms con la sonata per clarinetto Mi bemolle, opera 120, numero 2, i tre movimenti: allegro amabile, allegro appassionato, andante con moto, allegro non troppo. Nicola Budd, clarinetto, Anthony Romaniuk, pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonata numero 2 in Mi bemolle maggiore per clarinetto di Johannes Brahms nell'esecuzione di Nicola Budd al clarinetto e Antoni Romaniuk al pianoforte. Abbiamo immediatamente ascoltato come il suono, il timbro di questi strumenti sia così diverso dagli strumenti di oggi. L'Ottocento è stato un laboratorio per gli strumenti a fiato soprattutto, e quindi è davvero interessante questa esecuzione del duo australiano. Ma ci concentriamo un momento sul pianoforte solo di Antoni Romaniuk e ascoltiamo degli estratti dai tre intermezzi, opera 117, il primo in Mi bemolle andante moderato, il secondo in Si bemolle andante non troppo e con molta espressione. Ricordo ancora una volta che il pianoforte è del 1883 del liutaio viennese Friedrich Erbar.

Abbiamo ascoltato due estratti dai tre intermezzi opera 117 di Johannes Brahms. Al pianoforte era Antoni Romaniuk, un pianoforte storico del 1883, lo abbiamo detto. L'occasione è questo concerto che stiamo ascoltando, registrato dal vivo presso la Fondazione Juan March. A Madrid era il 4 marzo del 2026. Ma torniamo alla produzione per pianoforte e clarinetto con degli estratti dei 5 Lieder opera 105 di Johannes Brahms. Il numero 3 Klage, il numero 1 Wie Melodien sind es mir, rispettivamente Lamento e I pensieri come melodie, Fa maggiore e La maggiore.

Abbiamo ascoltato due estratti dai Cinque Lieder opera 105 di Johannes Brahms nella versione per pianoforte e clarinetto, Klage e Wiemelodien sitt Esmir, al clarinetto Nicola Budd, al pianoforte Antony Romaniuk. Stiamo ascoltando questo concerto registrato dal vivo il 4 marzo 2026 presso la Fundación Juan March di Madrid. È un concerto in cui stiamo imparando a rivalutare e a amare questa timbrica, forse per alcuni aspetti imperfetta, ma è la timbrica originale degli strumenti dell'epoca di Johannes Brahms. E facciamo una sorta di intervallo e l'unico brano che non è di Johannes Brahms è questo Die kleine Bettlerin, opera 14, La piccola mendicante di Carl Berman, vissuto tra il 1810 e il 1885, sicuramente meno famoso di Johannes Brahms, ma il brano che stiamo per ascoltare è davvero un brano delizioso.

Abbiamo ascoltato Die kleine Bettlerin, opera 14 di Carl Behrmann, con al clarinetto Nicola Budd, al pianoforte Anthony Romaniuk. Carl Behrmann, abbiamo detto, unica eccezione, un programma interamente brahmsiano, ma ai suoi tempi Behrmann era stato un importante clarinettista che ha fatto parte anche dell'orchestra di corte di Monaco nel 1832. Torniamo però a Brahms e l'idea di intermezzo resta perché ascoltiamo ora l'intermezzo in Do diesis minore, opera 117, numero 3, per pianoforte solo.

Era l'intermezzo in do diesis minore opera 117 numero 3 per pianoforte solo di Johannes Brahms nella esecuzione, lo abbiamo ripetuto più volte, di un pianoforte del 1883. Al pianoforte sedeva Antony Romaniuk in questo concerto dal vivo registrato a Madrid nel marzo del 2026. E adesso passiamo al gran finale, la sonata per clarinetto in fa minore opera 120 numero 1, nei movimenti allegro appassionato, andante un poco adagio, allegretto grazioso, vivace. Abbiamo iniziato il concerto di oggi con la sonata numero 2, chiudiamo con la sonata numero 1 di Johannes Brahms, questo repertorio così prezioso per clarinetto, anche se ne esiste, lo ricordiamo, la versione per viola. Ancora una volta gli strumenti storici, il clarinetto di Nicola Budd, il pianoforte di Antony Romaniuk.

0: Si chiude con questa sonata per clarinetto in fa minore, opera 120, numero 1 di Johannes Brahms, il concerto di oggi. Protagonisti Nicola Budd al clarinetto, Antony Romaniuk al pianoforte, con due strumenti storici, una bellissima occasione per ascoltare questa timbrica così particolare. Il clarinetto della Budd era una replica del clarinetto di Georg Ottensteiner, grosso modo, del 1870. Il pianoforte di Antony Romaniuk era invece un pianoforte originale di Friedrich Herbart del 1883. Insomma, ancora una volta, anche in questa musica che non è del passato, non è quella musica così antichissima, anche però qui la esecuzione storicamente informata ci dà una chiave di ascolto davvero particolare. Allora, grazie alla radio spagnola che ci ha dato la possibilità di ascoltare questo concerto registrato il 4 marzo 2026 presso la Fundación Juan March di Madrid. Da Marco Di Battista, grazie a tutti per la cortese attenzione e un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Spazio IBU. Torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
3: I tralci sono uniti alla vite e da essa traggono alimento, così da far germogliare e crescere il frutto. Allo stesso modo, i discepoli sono uniti al Signore e grazie a questa unione esistenziale possono operare spiritualmente e portare frutto. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. I tralci non hanno vita propria, vivono soltanto se rimangono uniti alla vite che li ha fatti nascere. La loro vita si identifica con quella della vite. Un'unica linfa scorre tra l'una e gli altri, vite e tralci danno lo stesso frutto. Tra loro vi è dunque un legame inscindibile che ben simboleggia quello esistente tra Gesù e i suoi discepoli. Rimanete in me ed io in voi. Se i tralci hanno tutti in comune con la vita la stessa linfa, essi sono pure legati tra loro da reciproca comunione. Da questo essere in comunione di vita deriva l'esigenza della comunione dell'amore, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Un amore forte che non conosce limitazioni e confini e che Gesù mette in relazione con la sua morte sofferta per redimere gli amici, i discepoli che hanno creduto in Lui. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

8 luglio. Che bambini siamo. Quanto possiamo essere avidi di un semplice sguardo. Che bambini siamo. Eravamo andati a Valheim. Le signorine erano venute in carrozza e durante la passeggiata credetti di scorgere negli occhi neri di Lotte. Sono un pazzo, perdonami, ma dovresti vederli quegli occhi. Per farla breve, poiché le palpebre mi si chiudono dal sonno, le signorine salirono in carrozza e noi stavamo tutti intorno, Selstad, Odran e io. Attraverso il finestrino esse chiacchieravano con quei tipi, che certo erano piuttosto frivoli e fatui. Io cercai gli occhi di Lotte. Andavano dall'uno all'altro, ma su di me, che solo per lei me ne stavo lì, rassegnato, non si posavano mai. Il mio cuore le disse addio mille volte, e lei non mi vedeva. Quando la carrozza partì, avevo le lacrime agli occhi. La seguii con lo sguardo, e vidi l'acconciatura di Lotte sporgere dal finestrino, e vidi lei voltarsi a guardare me. Ah, mio caro, in questa incertezza io sono sospeso. Questo è il mio conforto. Forse si è guardata intorno per me. Forse. Buonanotte. Oh, che bambino sono. ...26 luglio. Già molte volte mi sono prefisso di non vederla così spesso. Ma chi potrebbe tener fede ad un simile proposito? Ogni giorno cedo alla tentazione e mi riprometto solennemente domani non ci andrò. E quando viene l'indomani trovo di nuovo un motivo imprescindibile e quasi senza rendermene conto sono da lei. O perché la sera prima lei ha detto «verrà domani» e allora chi potrebbe non andare? Oppure perché mi affida un'ambasciata e mi sembra cortese portarle di persona la risposta. Oppure la giornata è davvero troppo bella e vado a Valheim e quando vi giungo sono solo una mezz'ora da lei, sono troppo vicino alla sua atmosfera e eccomi là. Mia nonna sapeva una fiaba su una montagna magnetica. Alle navi che le si avvicinavano troppo venivano sottratte di colpo tutte le parti di metallo, i chiodi volavano verso la montagna e gli sventurati naviganti naufragavano fra le assi che crollavano l'una sull'altra. ...30 luglio. Albert è arrivato. Io me ne andrò. Anche se fossi il migliore e il più nobile degli uomini. Anche se fossi disposto a considerarmi inferiore a lui sotto tutti gli aspetti. Mi sarebbe insopportabile vedermelo davanti agli occhi in possesso di tante perfezioni. Insomma, Wilhelm, il fidanzato è qui. Una brava, cara persona con la quale bisogna comportarsi bene. Per fortuna non c'ero quando lei l'accolse. Mi avrebbe spezzato il cuore. E per giunta è così onesto. In nome del rispetto che dimostra a quella fanciulla, io devo amarlo. Lui mi vuol bene, più per opera di Lotte, immagino, che per un suo sentimento spontaneo. In ogni caso, non posso negare ad Albert la mia stima. Il suo contegno tranquillo contrasta in modo nettissimo con quell'inquietudine del mio carattere che non riesco a nascondere. È molto affettuoso e consapevole di quale tesoro abbia in Lotte. Sembra assai poco soggetto al malumore, e tu sai che quest'ultimo è per me il più detestabile fra tutti i peccati dell'uomo. Mi considera una persona intelligente, e la mia devozione verso Lotte, la gioia intensa che provo ad ogni suo gesto, accrescono il suo trionfo, gliela fanno amare ancora di più. Ma comunque lui la pensi, la mia gioia di stare accanto a Lotte è perduta. Devo definirla follia, oppure cecità? Ma a che servono i nomi? I fatti parlano da soli. Io sapevo tutto ciò che so ora, anche prima dell'arrivo di Albert.
Sapevo di non poter avanzare alcuna pretesa su di lei. E infatti non ne avanzavo. E ora eccomi qui. Un pagliaccio. Una caricatura d'uomo che sgrana gli occhi perché l'altro arriva davvero e gli porta via la ragazza. Io stringo i denti e schernisco la mia sventura e schernirei due volte tanto, tre volte tanto, chi mi dicesse che devo rassegnarmi perché ormai non c'è niente da fare. Levatemi di torno questi fantocci. Vago per i boschi e quando arrivo a casa di Lotte e Albert le siede accanto in giardino sotto le fronde e io non riesco più a dominarmi, allora mi scateno a fare il buffone e incomincio con gli scherzi, con i discorsi ingarbugliati. La prego, per l'amor di Dio, mi ha detto oggi Lotte. Niente più scene come quella di ieri sera. Lei è terribile quando è così allegro. Detto fra noi, io me ne resto appostato in attesa che lui abbia qualche impegno altrove e corro là. E sto sempre bene quando la trovo sola. 8 agosto. Ti prego di credermi, Wilhelm, non mi riferivo certo a te quando dicevo insopportabili quelle persone che pretendono da noi la rassegnazione di fronte ad un destino a cui non si è in grado di rimediare. Davvero, non mi è venuto in mente che tu potessi essere d'un'opinione simile. E in fondo hai ragione. Ma considera solo una cosa, caro amico. Il mondo procede assai di rado in base agli out-out. Sentimenti e azioni hanno sfumature così molteplici come le forme intermedie fra naso aquilino e quello camuso. Perciò non devi avertene a male se ti do ragione su tutti i punti e ciò nonostante tento di intrufolarmi tra l'uno e l'altro out. O, dici tu, hai qualche speranza su Lotte, oppure non ne hai. Bene, nel primo caso insegui quella speranza, persegui l'adempimento dei tuoi desideri. Nel secondo caso, fatti coraggio e cerca di sbarazzarti di questo sentimento sfortunato, destinato a consumare ogni tua forza. Carissimo, tutto ciò è ben detto, e presto detto. Dall'infelice la cui vita si spegnesse gradualmente, inarrestabilmente, corrosa da una subdola malattia, pretenderesti forse che mettesse subito fine ai tormenti con un bel colpo di pugnale? E il male, consumandogli le forze, non gli toglie insieme il coraggio di liberarsene? È vero, potresti rispondere con un paragone analogo. Chi non preferirebbe farsi amputare un braccio, piuttosto che rischiare la vita per una vile esitazione? Non saprei. E poi non voglio litigare a suon di paragoni. Basta così. Sì, Wilhelm, ho spesso simili momenti di coraggio vigoroso, liberatore. In quei momenti, se solo sapessi dove, me ne andrei volentieri. La sera dello stesso giorno. Oggi mi è capitato di nuovo fra le mani il mio diario, che da qualche tempo trascuravo. E mi sono stupito osservando come io mi sia messo in questa situazione del tutto deliberatamente, passo dopo passo. Come io abbia sempre veduto la mia condizione con assoluta chiarezza, eppure abbia agito allo stesso modo d'un bambino. E come anche adesso io veda tutto con assoluta chiarezza, eppure non vi sia ancora il minimo segno di miglioramento. 10 agosto. Potrei condurre la vita più bella e più felice, se non fossi un pazzo. Non è facile vedere riunite per allegrare l'anima di una persona circostanze così favorevoli come quelle in cui ora mi trovo. Purtroppo non c'è dubbio che il nostro cuore sia l'unico artefice della propria felicità. E poi il buon Albert, che non turba la mia felicità con capricciose scortesie, che mi circonda ad un'affettuosa amicizia e che secondo Lotte mi ha più caro di chiunque altro al mondo. Oh, Wilhelm, è un piacere ascoltarci quando passeggiando discorriamo tra noi di Lotte. Io gli cammino accanto e colgo fiori lungo la strada. Li dispongo accuratamente in un mazzo e li getto nel fiume che scorre lì vicino.
Li seguo con lo sguardo, mentre scendono verso valle, galleggiando leggeri. Non so se ti ho già scritto che Albert resterà qui e riceverà una carica con un buon reddito dalla corte, dove è molto ben voluto. Quanto a precisione e solerzia nel condurre gli affari, ho visto pochi che reggessero il confronto con lui. 18 agosto. Doveva proprio essere così. Che quanto rende l'uomo beato divenga poi la fonte della sua infelicità. Il pieno, caldo sentimento con cui il mio cuore si rivolgeva alla natura vivente, quel sentimento che mi inondava d'una gioia così grande, che faceva del mondo intorno a me un paradiso, si è mutato ora in un insopportabile aguzzino, in uno spirito persecutore che mi dà la caccia dappertutto. Prima, quando dalla rupe sorvolavo con lo sguardo la fertile vallata di là dal fiume, sino a quella collina, e intorno a me vedevo tutto un germogliare e uno sgorgare. Quando vedevo quel monte rivestito di alti e folti alberi, quelle valli dalle molteplici sinuosità, ombreggiate dai boschi più ameni, e il fiume scorreva dolce fra i canneti sussurranti, e rifletteva le belle nuvole che la brezza lieve della sera cullava lassù nel cielo. Quando poi intorno a me gli uccelli animavano la foresta e miriadi di moscerini danzavano audaci negli ultimi rossi raggi del sole, il cui ultimo, esitante sguardo attirava fuori dall'erba i maggiolini ronzanti. E il frullio e il tremestio mi inducevano a osservare il terreno, mi svelavano l'intima, fervida, sacra vita della natura. Come allora accoglievo tutto ciò nel cuore commosso, sentendomi simile ad un dio in quella pienezza traboccante. E le meravigliose forme del mondo infinito si muovevano nella mia anima, vivificandola tutta. Montagne immense mi circondavano, abissimi si aprivano dinanzi e i torrenti precipitavano, i fiumi scorrevano sotto di me e monte e foresta ne risonavano. Io le vedevo agire e creare, tutte le forze imperscrutabili, intrecciandosi l'una con l'altra nelle profondità della terra. Ed ecco, sopra la terra e sotto il cielo, brulicano le specie molteplici delle creature. Tutto, tutto popolato di mille forme. E poi gli uomini, che si rifugiano insieme nelle casupole e si fabbricano il nido e dominano nella loro immaginazione sul vasto mondo. Povero pazzo, che stimi tutto così basso solo perché tu stesso sei così piccolo. Dai monti inaccessibili, attraverso deserti mai calpestati da nessun piede, sino alla fine dell'oceano sconosciuto, dappertutto, alita lo spirito dell'eterno creatore e si rallegra di ogni granello di polvere che lo percepisce e lo ama. Quanto spesso a quel tempo ho desiderato raggiungere con le ali della gru che passava in volo sopra di me la riva del mare sterminato, per bere dalla coppa spumeggiante dell'infinito quella turgida gioia di vivere e sentire solo per un attimo, nella forza limitata del mio petto, una goccia della beatitudine di quell'essere che crea ogni cosa in se stesso e da se stesso. Fratello, il solo ricordo di quelle ore mi fa stare bene. Persino rievocare, esprimere di nuovo quella tensione, quel sentimento indicibile, innalza la mia anima sopra se stessa, per poi farmi sentire doppiamente l'angoscia della condizione in cui ora mi trovo. Davanti alla mia anima si è alzato un sipario. E il teatro della vita infinita si tramuta dinanzi a me nell'abisso della tomba eternamente dischiusa. Puoi forse dire questo è? Quando tutto passa, quando tutto scorre via con la rapidità di un temporale, è così di rado resiste nella forza intatta del suo essere, ma viene trascinato via dalla corrente, sommerso, fracassato contro le rocce. Non vi è istante che non consumi te e i tuoi cari.
Non vi è istante in cui tu stesso non sia, non debba essere un distruttore. La passeggiata più innocente costa la vita a 1000 poveri vermiciattoli. Basta un passo per mandare in rovina le laboriose costruzioni delle formiche e frantumare un piccolo cosmo trasformandolo in una tomba ingloriosa. No, a commuovermi non sono i grandi, rari travagli del mondo, quelle alluvioni che spazzano via i vostri villaggi, quei terremoti che inghiottono le vostre città. Invece mi roda il cuore la lenta potenza distruttiva insita nella totalità della natura, la quale non ha creato nulla che non distrugga il suo vicino e se stesso. E così vacillo, inorridito. Cielo e terra mi circondano con le loro forze creatrici. E io vedo soltanto un mostro che eternamente divora, eternamente rumina quanto ha divorato.

3 settembre. Devo partire. Ti ringrazio, Wilhelm, d'aver reso salda la mia vacillante risoluzione. Già da 2 settimane accarezzo il proposito di allontanarmi da lei. Devo partire. È di nuovo in città, presso un'amica. E Albert... Devo partire. Dieci settembre. Che notte, Wilhelm. Ora posso sopportare qualsiasi cosa. Non la rivedrò. Oh, carissimo, non poter gettarti le braccia al collo, non poter esprimerti con 1000 lacrime e trasporti i sentimenti che mi si affollano in cuore. Sto chiuso qui dentro e boccheggio. Cerco di calmarmi, aspetto il mattino. E i cavalli da me ordinati saranno alla mia porta a levare del sole. Lei dorme tranquilla e non sa che non mi rivedrà mai più. Mi sono staccato da lei. Sono stato abbastanza forte da non tradire il mio proposito in un colloquio di 2 ore. E Dio mio, quale colloquio! Albert mi aveva promesso di venire in giardino con Lotte subito dopo cena. Io attendevo sulla terrazza sotto gli alti castagni e seguivo con lo sguardo il sole che per me tramontava all'ultima volta sopra la valle ridente, sopra il dolce fiume. Ero stato così spesso lì con lei a contemplare quello stesso magnifico spettacolo. E ora passeggiavo su e giù per quel viale a me tanto caro. Quante volte un'oscura simpatia mi aveva trattenuto lì, prima ancora che conoscessi Lotte. E come ci rallegrammo quando, all'inizio della nostra conoscenza, scoprimmo la comune inclinazione per quel luogo. In verità, uno dei più romantici prodotti dell'arte che io abbia mai visto. Prima di tutto, hai l'ampia veduta di tra i castagni. Ah, ricordo, mi pare di avertene già scritto diffusamente, di come alla fine ci si trovi rinchiusi fra alte pareti di faggi, e mentre si attraversa il boschetto attiguo il viale divenga sempre più buio, finché da ultimo si sbocca in una piazzuola recintata intorno alla quale aleggiano tutti i brividi della solitudine. Provo ancora il senso di mistero che mi assalì quando vi misi piede la prima volta, in un tardo meriggio. Confusamente presagivo quale teatro di felicità e di dolore sarebbe diventata. Ero immerso da una mezz'ora nel pensiero dolce e struggente dell'addio e del rivedersi, quando li udii salire sulla terrazza. Corsi loro incontro, con un brivido presi la mano di Lotte e la baciai. Appena fummo giunti in cima, da dietro la collina ammantata di cespugli sorse la luna. Discorrevamo del più e del meno, e senza accorgercene ci avvicinammo a quel buio recesso. Lotte vi entrò e sedette, e Albert le si mise da un lato e io dall'altro. Ma la mia inquietudine non mi consentì di restare a lungo seduto. Mi alzai, rimasi in piedi di fronte a lei, camminai avanti e indietro, tornai a sedermi. Ero in uno stato spaventoso. Lei richiamò la nostra attenzione sul bell'effetto prodotto dal chiaro di luna, che dal margine della parete di faggi illuminava tutta la terrazza davanti a noi. Restammo in silenzio e dopo qualche tempo lei cominciò: non passeggio mai al chiaro di luna senza che mi tornino alla memoria i miei morti, senza che mi assalga il presagio della morte e della vita eterna. Là noi saremo, continuò. E la sua voce vibrava di più nobile sentimento. Ma, Werther, potremo ritrovarci, riconoscerci. Lei che cosa crede? Cosa ne dice? Lotte, risposi tendendole la mano, mentre gli occhi mi si riempivano di lacrime. Noi ci rivedremo, qui e lassù ci rivedremo.
non riuscii ad aggiungere altro. Proprio questo Wilhelm doveva domandarmi quando avevo nel cuore quell'addio angoscioso. Restavo seduto, tenendole la mano. Andiamo, disse lei. È ora. Voleva ritrarre la mano, ma io la trattenni più saldamente. Ci rivedremo, esclamai. Ci troveremo sotto qualsiasi forma, ci riconosceremo. Io vado, continuai. Vado di mia volontà. Eppure, se dovessi dire per sempre, non potrei sopportarlo. Addio, Lotte. Addio, Albert. Ci rivedremo. Domani, suppongo, rispose lei in

mentre sottraeva la sua mano alla mia. Si allontanarono per il viale. Io rimasi e li seguii con lo sguardo al chiarore della luna. Poi mi gettai a terra, piangendo senza ritegno. Poi balzai in piedi e corsi sulla terrazza. E vidi ancora laggiù, all'ombra degli alti tigli, la sua veste bianca, che risplendeva avvicinandosi alla porta del giardino.

Rosario Tronolone ha presentato I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, nella traduzione di Paola Capriolo. Terza puntata. Tecnico del suono Roberto Fortunato. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per La Voce e l'Arte trasmettiamo la seconda ed ultima parte del compact disc dedicato a Giacomo Puccini. Trasmettiamo arie e duetti dalle opere Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Turandot.

Per la rubrica La voce e l'arte abbiamo trasmesso la seconda parte del CompaDisc dedicato a Giacomo Puccini. Abbiamo trasmesso arie e duetti dalle opere Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Turandot. E concludiamo il programma con The Studio London Orchestra e la musica di Ennio Morricone.

Avete ascoltato The Studio London Orchestra, che ha eseguito musiche di Ennio Morricone. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per schermo sonoro trasmettiamo la colonna sonora originale del film Pinocchio, musiche composte, arrangiate e dirette da Nicola Piovani. Roberto Benigni, voce.

Per schermo sonoro abbiamo trasmesso la colonna sonora originale del film Pinocchio, musiche composte, arrangiate e dirette da Nicola Piovani, con la voce di Roberto Benigni. Per la rubrica Musica per tutti ascoltiamo Classics meets Pop. I 12 violoncellisti dei Berliner Philharmoniker eseguono arrangiamenti di composizioni di autori vari.